0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 3:01.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Bologna 1!
19: Sono le 4 e 2 minuti.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 4:59.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 6.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Basta poco a fare impressione.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:01.
6: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti. Eppure, secondo Federalberghi, solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
8: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto, con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ridotto quella dei cantieri fino al 7 settembre. 1.175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione. Un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa, però, avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
7: La terra trema ancora nella zona di Pisa, sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso di magnitudo 4.3 e 3.2. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri e la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni, la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
9: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
7: E a proposito di migrazioni, ieri al 70° anniversario della strage di Marcinelle in Belgio, dove morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani, richiamo di Mattarella: la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di dignità della persona, le parole del Presidente della Repubblica. Polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini. Poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché contrari alla presenza di partiti fascisti. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino. Droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca. Attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, vi sarebbero 3 morti e dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky si dice intanto soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev ha acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Infine lo sport. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli Europei di nuoto di Parigi. Gli argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barnabà nei tuffi dalle grandi altezze e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri, già bronzo nella 5 km felice ma senza eccessi il campione modenese.
10: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, non posso dire
3: che sia stato un europeo forse super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. Due medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male, quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
6: Nettuno Bologna 1 meteo.
4: Buongiorno. Inizia una nuova settimana, sarà una nuova settimana che sarà ancora torrida, molto molto calda. Si prevede un leggero calo delle temperature da metà settimana in poi, ma insomma le temperature rimangono nettamente sopra i 30 e anche i 35 gradi, quindi oggi lunedì 10 agosto, altra giornata di cielo sereno o velato, sensazione di calore molto molto alta, temperature massime oltre i 35 gradi, fino a 37-38 gradi come ieri. E domani martedì si replica, non cambia niente, non ci sono precipitazioni almeno in pianura, qualche temporale in montagna, ma qui da noi non si vede niente, le temperature rimangono ancora molto molto alte, anche di notte sopra i 20 gradi, anche sopra i 22, 23, 24 gradi in città, quindi per qualche giorno si soffrirà ancora, speriamo verso il fine settimana che qualcosa cambi, ma saranno comunque dei cambiamenti piuttosto lievi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata da Nettuno Bologna 1, da casalecchiometeo.it.
6: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
12: Società da iscrivere?
13: Super Mega Trebo Club.
12: Avete le divise da gioco?
13: Certo, eccole.
12: E cosa volete giocare con quelle lì?
13: Ma che cos'è che hanno?
12: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
13: Ma sono nuove.
12: Ma volete giocare con quelle divise lì?
13: Sì, sì.
14: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
15: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
18: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
19: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
20: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
21: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 7:28.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Ancora caldo e traffico sulle strade per l'esodo di agosto, 25 milioni gli spostamenti, eppure secondo Federalberghi solo un italiano su due parte per le ferie, mentre l'AFA non accenna a diminuire. Sentiamo Laura Carchidi.
7: 25 milioni di auto sulle strade in questo secondo weekend di esodo, il primo di agosto, con la maggioranza dei vacanzieri che si è messo in macchina per raggiungere le località di villeggiatura. ANAS ha potenziato la presenza del personale sulla rete e ha ridotto quella dei cantieri. Fino al 7 settembre 1.175 saranno chiusi o sospesi, l'83% del totale. Intanto una ricerca di Federalberghi sostiene che quasi un italiano su due trascorrerà le proprie ferie a casa quest'anno. Sono almeno 24,2 milioni le persone che, pur essendo in vacanza, non si sposteranno dalla propria città o dalla propria abitazione, un fenomeno sempre più diffuso che si chiama staycation. Sia chi parte che chi resta a casa però avrà ancora a che fare con il caldo torrido di questo periodo, soprattutto al centro-sud, dove le temperature resteranno molto elevate almeno fino a dopo Ferragosto. 19 oggi le città da bollino rosso. Al nord invece arriva una prima parziale tregua, l'ingresso di correnti più fresche sta portando temporali anche intense in diverse zone con allerta gialla in 7 città.
6: La terra trema ancora nella zona di Pisa, sisma di magnitudo 2.4 a 9 km di profondità nelle immediate vicinanze della città toscana, dove è stata distintamente avvertita dalla popolazione. L'area è stata teatro nei giorni scorsi di altre scosse, le più violente martedì scorso, di magnitudo 4.3 e 3.2. Primi disagi per i turisti italiani dopo la sospensione spagnola di Schengen nei confronti del nostro paese, annunciata in risposta all'analoga misura varata in precedenza dal governo Meloni dopo la crisi migratoria nell'enclave spagnola di Ceuta. Segnalato tra l'altro un caso a Minorca che ha coinvolto una decina di famiglie rimaste a terra per ore a causa dei ripristinati controlli. Interviene anche Bruxelles, la fiducia tra gli stati membri è la nostra risorsa più preziosa, ricorda il commissario europeo agli interni la migrazione Brunner, che ha contattato ieri i ministri omologhi dei due paesi, riferendo di aver anche ricevuto rassicurazione sulla natura temporanea di tali misure. Ritorsione spagnola inaccettabile, abbiamo fermato Schengen per la minaccia jihadista, sostiene stamani sulla stampa il ministro degli esteri italiani, ma divampa la polemica politica. Salvo Sallemi, Fratelli d'Italia difende la decisione, il dem Giuseppe Provenzano parla di propaganda a danno degli italiani.
8: Il governo interrompa subito questa buffonata della sospensione di Schengen con la Spagna, che ha aperto una crisi diplomatica inutile e pericolosa, anche perché ora il prezzo dell'ideologia e della propaganda di Meloni, Salvini e Tajani lo stanno pagando i turisti e i cittadini italiani che vivono in Spagna.
6: E a proposito di migrazioni, ieri al 70° anniversario della strage di Marcinelli in Belgio, dove morirono 262 lavoratori, tra cui 136 migranti italiani, richiamo di Mattarella: la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di dignità della persona, le parole del Presidente della Repubblica. Polemiche per il gesto di alcuni sindacalisti che si sono girati voltando le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato. Fratelli d'Italia punta il dito contro la CGIL, immediata la smentita del segretario Landini. Poi la rivendicazione da parte di una sigla belga: siamo stati noi a girarci perché contrari alla presenza di partiti fascisti. Non si ferma il fuoco incrociato russo-ucraino, droni di Kiev sarebbero stati intercettati mentre erano diretti verso Mosca, attacchi anche sulla regione frontaliera di Belgorod, vi sarebbero 3 morti. E dall'altra parte sarebbero 2 le vittime di raid russi su Kharkiv. Il presidente ucraino Zelensky si dice intanto soddisfatto di un'operazione durata 40 giorni contro la logistica russa e rilancia la richiesta di nuove forniture militari a Europa e Stati Uniti. Da documenti americani emerge che Kiev ha acquistato dalla Turchia decine di sistemi missilistici a lungo raggio in arrivo a fine mese. Infine lo sport. L'Italia con 23 podi ha chiuso in testa al medagliere la prima parte degli europei di nuoto di Parigi, gli argenti per Elisa Cosetti e Andrea Barrichello. Barnaba nei tuffi dalle grandi altezze e per la staffetta mista di nuoto in acque libere condotta al traguardo da Gregorio Paltrinieri, già bronzo nella 5 km e felice ma senza eccessi il campione modenese.
4: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico. Due medaglie che va bene, ma anche oltre alle medaglie diciamo ci sono state imperfezioni e cose che mi hanno fatto stare male, quindi non è un campionato super positivo, ma ci sono anche dei punti positivi e quella staffetta di oggi secondo me è il migliore delle cose da portare via da questo europeo.
1: Nettuno Bologna 1 meteo.
9: Buongiorno. Inizia una nuova settimana, sarà una nuova settimana che sarà ancora torrida, molto molto calda. Si prevede un leggero calo delle temperature da metà settimana in poi, ma insomma le temperature rimangono nettamente sopra i 30 e anche i 35 gradi, quindi oggi lunedì 10 agosto, altra giornata di cielo sereno o velato, sensazione di calore molto molto alta, temperature massime oltre i 35 gradi, fino a 37-38 gradi come ieri. E domani martedì si replica, non cambia niente, non ci sono precipitazioni almeno in pianura, qualche temporale in montagna, ma qui da noi non si vede niente, le temperature rimangono ancora molto molto alte, anche di notte sopra i 20 gradi, anche sopra i 22, 23, 24 gradi in città, quindi per qualche giorno si soffrirà ancora, speriamo verso il fine settimana che qualcosa cambi, ma saranno comunque dei cambiamenti piuttosto lievi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata da Nettuno Bologna 1, da casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa, piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
12: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
13: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43. Venerdì 14 agosto non perderti il Brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
14: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Buongiorno da Daniela Ubaldi, al via un'altra giornata con il meteo rovente. Bollino rosso confermato in 19 città. Dopo qualche ora di sollievo al nord si annuncia il ritorno dell'alta pressione su tutta Italia fino al 17 agosto, con picchi di 39 gradi a Roma e 37-38 a Milano. E salgono le preoccupazioni anche per la siccità e le ricadute economiche. Sentiamo Alessandro Cisilin.
7: Ancona, Bari, Bologna, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria, Rieti, Roma e Viterbo. L'elenco delle città in bollino rosso per il gran caldo è lo stesso di ieri, il che vuol dire che è già terminata la lieve discesa degli ultimi giorni da una situazione che coinvolgeva tutte e 27 le località monitorate a 19, e anzi aumentano le città che tornano a salire dall'allerta gialla a quella arancione. A Bolzano si aggiungono oggi Milano, Brescia, Trieste, Venezia e Verona, e la canicola, dicono i meteorologi, è destinata a protrarsi per l'intera settimana ferragostana, salvo fenomeni temporaleschi, specie nei pressi delle aree alpine e appenniniche, fenomeni del resto di scarso sollievo dinanzi al nodo dei livelli dei fiumi insufficienti, specie nell'area padana, con pesanti rischi anche per i raccolti. E i danni economici non si limitano all'agricoltura: la carenza d'acqua tende a rallentare investimenti, produttività a danno delle imprese e dell'occupazione, ricordano la Fondazione Centro Euro Mediterraneo sui cambiamenti climatici e il Politecnico di Milano. Da una loro stima, una siccità simile a quella del 2015-18 potrebbe costare l'Italia fino a 74 miliardi di euro, circa il 4% del PIL e quasi un milione di posti di lavoro.
6: Botta e risposta tra Roma e Berlino sul tema migranti. La Germania ribadisce come fondamentale il funzionamento del patto sulla migrazione entrato in vigore lo scorso 12 giugno. Ci aspettiamo che vengano effettuati trasferimenti verso l'Italia e la Grecia di migranti, dichiara un portavoce del Ministero dell'Interno tedesco, confermando l'anticipazione di Repubblica. Non c'è attualmente nessun dublinante da riprendere dalla Germania, replica il Viminale, che si appella ad uno specifico accordo sottoscritto con alcuni paesi. Per gli immigrati irregolari arrivati dopo il 12 giugno, Roma chiederebbe di operare una compensazione con i migranti giunti con le imbarcazioni delle ONG che battono bandiera tedesca. Intanto Tajani tiene il punto sui controlli dalla Spagna. Non sottovalutiamo il rischio terrorismo, lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, ribadisce il vice premier, ministro degli esteri, in un'intervista dove spiega: non abbiamo rotto i rapporti diplomatici con Madrid. Proseguono gli attacchi russi in Ucraina, un morto e due feriti nella regione di Kherson, bombardata con droni ed artiglieria, così come la regione di Dnipropetrovsk, dove si contano una vittima e altri 5 feriti. Intanto Zelensky si prepara ad annunciare nuovi contatti con i mediatori nel processo di pace e nuove negoziazioni sui pacchetti di difesa aerea. Russia e Ucraina, cessino gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili, l'appello di Papa Leone XIV durante l'Angelus in piazza San Pietro ieri, dove, oltre ad un appello per corridoi umanitari in Sudan, è tornato al conflitto in Ucraina. Sentiamo il passaggio.
8: Continuano a giungere notizie dolorose di persone innocenti uccise e ferite in Ucraina e in Russia. Tragici episodi si susseguono, anzi si moltiplicano, provocando sempre più vittime civili, tra cui anche bambini. Sono vicino alle famiglie delle vittime, ai feriti e a tutti coloro che soffrono a causa del conflitto in atto. Di fronte a tanto dolore, rinnovo un accorato appello affinché si rispetti il diritto umanitario e cessino da entrambe le parti gli attacchi che coinvolgono obiettivi civili. La guerra non fa che generare altra guerra e provoca enormi sofferenze. È tempo di fermare la spirale di violenza e dare spazio alla diplomazia e al dialogo per aprire la strada alla pace.
6: L'Italia, insieme al mondo dello sport, piange la scomparsa di Livio Berruti, leggendaria medaglia d'oro alle Olimpiadi di Roma nel 1960. Aveva 87 anni. Il cordoglio del Presidente della Repubblica Mattarella. Il servizio di Gianni De Gaetano.
9: Voleva giocare a tennis, diventò un eroe d'Italia correndo Livio Berruti. Olimpiadi di Roma 1960, le prime dell'era moderna con la gran cassa della TV. Aveva 21 anni. Elegante, con gli occhiali da sole, abbagliò gli specialisti dello sprint, gli americani alti e grossi così, conquistando la medaglia d'oro dei 200 metri, impreziosita in poche ore da due record del mondo, 20:05, il tempo scandito dal rosario laico della gioia.
10: Partenza valida, Berruti è scattato, è già in vantaggio, sta per completare i primi 100 metri, è nettamente in testa, stupenda l'azione di Berruti che ora viene incalzato da Carney. Berruti riesce a conservare il vantaggio, Berruti è medaglia d'oro, ha vinto.
9: Nei giochi di Cassius Clay e Benvenuti, di Bichila, del Sette Bello di Pallanuoto, sullo sfondo l'amore con la regina della velocità Vilma Rudolph, Livio Berruti fu simbolo della rinascita del nostro paese, del boom economico, figura altamente rappresentativa dello sport italiano. Il cordoglio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Nato a Torino, Berruti, malato da tempo, aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno in forma privata.
6: Ed è tutto, a più tardi.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1. Meteo.
11: Buongiorno. Inizia una nuova settimana, sarà una nuova settimana che sarà ancora torrida, molto molto calda. Si prevede un leggero calo delle temperature da metà settimana in poi, ma insomma le temperature rimangono nettamente sopra i 30 e anche i 35 gradi, quindi oggi lunedì 10 agosto, altra giornata di cielo sereno o velato, sensazione di calore molto molto alta, temperature massime oltre i 35 gradi, fino a 37-38 gradi come ieri. E domani martedì si replica, non cambia niente, non ci sono precipitazioni almeno in pianura, qualche temporale in montagna, ma qui da noi non si vede niente, le temperature rimangono ancora molto molto alte, anche di notte sopra i 20 gradi, anche sopra i 22, 23, 24 gradi in città, quindi per qualche giorno si soffrirà ancora, speriamo verso il fine settimana che qualcosa cambi, ma saranno comunque dei cambiamenti piuttosto lievi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata da Nettuno Bologna 1, da casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
12: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
15: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
16: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
17: Vuoi una nuova macchina da giardino?
18: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
17: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
18: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
17: Manferdini, la certezza dei professionisti.
18: Approfitta ora degli extra sconti.
19: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
20: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
21: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames, a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
22: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nettuno Bologna 1, l'ora Dario, con Dario Ronzulli.
25: Eccoci qui, buongiorno amiche e amici di Nettuno Bologna 1. Lunedì 10 agosto ci siamo con l'ora Dario anche in questa settimana, sempre in formato ridotto, in formato estivo, insieme dalle 8 fino alle 10. Poi alle 10 sbarcherà Simone Onestini a tenervi compagnia fino alle 12 in una mattinata che sarà caratterizzata anche per quanto riguarda Nettuno Bologna 1 dal diciamo il primo contatto della nuova Fortitudo con il suo pubblico, con i suoi tifosi. Ci saremo per raccontarvi la mattinata anche con le immagini che potrete vedere ovviamente sul canale 93 del Digitale Terrestre e su Twitch, per quello che appunto è il primo giorno di lavoro della Fortitudo. Comincia la stagione 26-27 per la squadra bianco-blu, rinnovata con il nuovo allenatore ovviamente, anche con tanti giocatori che sono già arrivati in realtà a Bologna. Anche ieri è sbarcato Jamel Morris, ci saranno ovviamente tutti i volti nuovi della Fortitudo, compreso anche Sorokas, che poi, come abbiamo raccontato nei giorni scorsi, lascerà la squadra per andare a giocare con la sua nazionale 3-3 e poi tornerà ovviamente per la stagione, ci mancherebbe. E non è ancora il bagno di folla ufficiale, mettiamola così, perché quello avverrà il 26 agosto alle 18 fuori dal Paradozza, prima dell'amichevole contro Pistoia che si giocherà alle 20:30. Quindi appuntamento questa mattina per un allenamento alla Furla, aperto al pubblico, con limitazione per la capienza ovviamente, quindi chi prima arriva meglio alloggia. Sarà il nostro focus, come detto, della mattinata, soprattutto dopo le 10, quindi con Simone Onestini che avrà il compito di raccontarvi appunto la mattinata della Fortitudo. Noi torneremo ovviamente anche sui temi basket, non solo Fortitudo ma anche Virtus, seppur in una fase così di attesa, non si può fare altrimenti prima che cominci la preparazione della Virtus più in là nel tempo, il 24 agosto, col mercato finito, quindi basta, ci sono giocatori che possono arrivare, il mercato è quello, la squadra è quella e quindi si parte con quella. E poi naturalmente gli altri temi di questa mattinata, partire dal calcio, questa amichevole che non è andata benissimo, ecco, questo sicuramente per il Bologna sabato contro il Pisa, in questa partita extra large che ha vissuto la squadra di Domenico Tedesco e che sabato sarà a Brighton alle 16 per sfidare appunto i padroni di casa nell'ultimo test prima poi dell'inizio del campionato, a cui mancano due settimane, lunedì 24, infatti la sfida contro la Lazio alle 18:30 al Dallara, che aprirà le danze della stagione e del campionato. Ne parliamo tra poco, naturalmente, anche con i vostri messaggi al 366-402-4022. Giusto il tempo per ricordare che in mattinata parleremo anche di MotoGP, del Gran Premio di Silverstone ieri, o meglio del weekend a Silverstone ieri, con Bezzecchi protagonista di due terzi posti, prima nella sprint e poi nella gara lunga. Ed è stato sicuramente un weekend molto positivo di riscatto, di rilancio per Bezzecchi, anche se Jorge Martin, compagno di scuderia, è saldamente al primo posto in classifica. È una classifica però ancora molto molto molto fluida, non solo con Bezzecchi ma anche con Ogura, con Marquez, con Di Gian Antonio. Ne parleremo nel corso dell'ultima parte della nostra mattinata insieme. Uno sguardo naturalmente anche a ciò che parte oggi, cioè gli europei di nuoto in vasca a Parigi. La prima settimana è andata discretamente bene per l'Italia, proprio si poteva fare meglio, si poteva fare meglio del primo posto nel medagliere, non solo per Chiara Pellacani, che è stata sicuramente grande protagonista, ma insomma in generale per tutta la squadra di tuffi e di nuoto in acque libere o in acque zozze, come l'abbiamo ribattezzato, visto che sono andati in scena nella Senna, ma anche con i tuffi dalle grandi altezze. Adesso tocca invece ai ragazzi che saranno impegnati negli europei in vasca, nelle gare in vasca, già oggi con Razzetti e le staffette. Incrociamo le dita, le staffette 4x200. E poi c'è l'europeo di Birmingham di atletica, oggi occhi puntati soprattutto su Leonardo Fabbri, su Zainab Dosso nei 100, Fabbri nel getto del peso. Sono le due finali principali in cui possiamo provare già a muovere il medagliere. Ovviamente un europeo di atletica inevitabilmente un po' triste per la scomparsa, come abbiamo sentito anche nel corso del GR dei colleghi di Aria, di Livio Berruti, leggenda della nostra atletica e del nostro sport, una memorabile medaglia d'oro nei 200 metri a Roma nel 60 e una vita poi dedicata alla comunicazione, non soltanto allo sport. Vi invito a rivedere sui social della Federatletica il video che è stato ripostato ieri e che è molto particolare, anche molto emozionante, perché è il video in cui si vede Livio Berruti 2 anni fa, prima degli europei di Roma, salutare gli staffettisti azzurri che si stanno allenando allo Stadio dei Marmi, ed è una scena molto bella e molto commovente, ed è stata ripostata dai social della Federatletica proprio in queste ore per ricordare Livio Berruti naturalmente, ma anche per qualche modo simboleggiare il passaggio di consegne che ci fu 2 anni fa e che naturalmente speriamo possa dare un'ulteriore spinta agli azzurri impegnati a Birmingham. Velo di tristezza sicuramente, ma anche motivazione in più per ricordare al meglio la figura di Livio Berruti. Parleremo di questo, rispondo subito: che fine ha fatto Nick Ponzio? C'è anche lui nella gara di getto del peso non arriva benissimo, però c'è anche lui, c'è anche Veir. Diciamo che ecco, abbiamo un po' di atleti. Fabbri arriva in una forma strepitosa. È vero anche che purtroppo altre volte il fiorentino è arrivato in una forma strepitosa all'appuntamento grosso e poi gli è mancato sempre qualcosa per fare una cosina in più, soprattutto a livello olimpico purtroppo, però viene comunque dal bronzo mondiale l'anno scorso a Tokyo, viene dall'oro conquistato a Roma 2 anni fa, l'oro europeo, insomma confidiamo che possa fare grandi cose lui, ma anche Nick Ponzio, c'è anche lui. Stamattina gare di batteria, di qualificazione, variamente assortite, non solo il getto del peso, vale anche per il nuoto. Devo dire che bisogna ringraziare anche un po' le due federazioni che hanno incastrato gli orari, così ci mettiamo lì, guardiamo prima il nuoto, poi prima le finali del nuoto, poi le finali dell'atletica. Perfetto, incastro ottimale. Va bene, andiamo allora con i messaggi al 366-402-4022 e anche naturalmente sul discorso Bologna, visto che vi vedo un po' preoccupati. Ho letto grande preoccupazione in giro, direi che è anche abbastanza comprensibile, dopodiché ragazzi, onestamente, non la metterei in un senso particolarmente negativo. Anche perché, e qui mi collego anche a quanto ha scritto Beppe Tassi oggi sul Carlino, e anche perché la partita non l'abbiamo vista, perché Bologna ha deciso di nascondersi, di non far vedere niente a nessuno, neanche ai giornalisti, nulla di nulla, e quindi non so, 4-1 magari è arrivato col Pisa che ha fatto 4 tiri in porta e il Bologna che ha attaccato per 170 minuti senza trovare la via del gol. Non è andata così, però ci possiamo tenere anche il dubbio, cioè, è una partita, è come Italia-Inghilterra di Fantozzi, cioè nessuno l'ha vista sostanzialmente, o quasi, sicuramente non Fantozzi, e noi siamo tutti Fantozzi, è un po' così. Quindi a parte questo, che non abbiamo visto come si è sviluppata la partita, sicuramente un po' di difficoltà dal punto di vista fisico nei confronti dell'avversaria il Bologna l'ha mostrato, ma onestamente non è una cosa preoccupante, cioè il 10 agosto, anzi l'8 agosto, visto che si è giocato 2 giorni fa, ci sta benissimo che tenuta atletica di due squadre sia molto diversa. Il Pisa di Bianco mi pare abbastanza evidente che voglia partire subito forte, subito leggero, quindi abbia fatto anche un tipo di preparazione diversa rispetto a quella fatta dal Bologna di Tedesco. In più c'è tutta la questione legata al cambiamento di filosofia in mezzo al campo, cioè non più la ricerca continua, costante degli esterni, di metterli nelle condizioni di uno contro uno e quindi di poggiare molto sulle fasce il proprio gioco, ma passare di mezzo, ed è una situazione che ovviamente va assorbita dai giocatori. E quindi ci mettiamo anche quello, ci mettiamo anche che fossero i primi minuti con Moro e Ferguson in campo insieme, ci mettiamo ovviamente anche in mezzo il fatto che dietro abbiamo visto due coppie di centrali che tendenzialmente non credo vedrà Eland Ilic salutare. L'altra è Vitic e Lazuzzi, per carità, può essere anche una soluzione, ma prima di vedere Vitic e Lazuzzi in campo sono altre soluzioni. E se Lazuzzi deve giocare centrale è semplicemente perché non c'è più nessuno che può giocare centrale. Quindi ci mettiamo dentro tante cose in questo test, lo prendiamo per quello che è, appunto, un test, né più né meno. Dopodiché l'altra cosa che mi preme sottolineare e che questo test non cambia nulla per quello che riguarda le strategie di mercato del Bologna o quelle che sono le necessità su cui la dirigenza sta lavorando. Non cambia nulla, cioè non è che finito il test con il Pisa allora il Bologna ha chiamato la Fiorentina per Piccoli, no, quello era già in avvio. Non è che finito il test con il Pisa e allora sì, il Bologna sta provando ad accelerare per Lucumi. No, in realtà quello deve essere la Juve che deve accelerare per Lucumi, non certo il Bologna. Voglio dire, non è cambiato nulla nella strategia del mercato rossoblu. Ci sono stati un po' di rumors in queste ultime ore per Dallinga, soprattutto per quanto riguarda il Werder Brema, che pare in questo momento essere la squadra un po' più interessata concretamente all'olandese. E come abbiamo detto tante volte, se non si cede Dallinga non si può acquistare nessuno, Piccoli o chi per lui. Poi c'è tutta la questione legata all'affare Piccoli, che sicuramente piace, ma come dicevamo venerdì mattina, 20 sacchi son tantini, 20 sacchi subito sono tantini. E quindi si lavora su prestito con diritto a una cifra magari più bassa, oppure inserendo i bonus, oppure magari anche un titolo definitivo quest'estate, però chiaramente a una cifra più bassa rispetto a quella che vuole la Fiorentina, che però più di tanto non può scendere per non fare una minusvalenza. Insomma, è un incastro da trovare, è un incastro da trovare. C'è l'interesse del Bologna, c'è l'interesse anche della Fiorentina, sostanzialmente c'è anche l'interesse, a quanto pare, del giocatore. E quindi diciamo che ci sono buone premesse. Dopodiché però chiaramente c'è la questione della pilla e di come far passare la pilla da una parte all'altra dell'Appennino. Non è una questione da poco, assolutamente. Allora andiamo con un po' di messaggi al 366-402-4022. Steve, a proposito del discorso europeo, come mai la concomitanza, una settimana di tuffi,

0: No, non ho capito, scusami Steve. Una settimana di tuffi molto meno interessanti. Non ho capito. No, la concomitanza è legata al fatto che l'europeo appunto si è proprio di nuoto si è diluito, rispendario di nuoto e atletica va ovviamente per conto proprio, però c'è stato un incrocio di orari per cui evidentemente hanno lavorato in simbiosi, complice anche il fatto che c'è un'ora di fuso orario tra i due eventi. Non vedo onestamente una grande problematica, ecco, in questo senso. Però poi adesso nel messaggio, Steve, perdonami, ma non ho capito cosa intendessi sulla settimana di tuffi. E colpa mia, quindi se lo vuoi spiegare più che volentieri. Tom invece, andiamo sul Bologna. Secondo me il reparto su cui è urgente intervenire è la difesa, sia che esca o non esca Casale. Vitic e lo stesso Casale secondo me non danno garanzie. Elland non sappiamo ancora cosa possa darci, serve un profilo esperto anche solo in prestito, gli altri reparti mi sembrano più affidabili. Che ne pensi che se non esce Casale non arriva nessuno? Ragazzi, è molto semplice la cosa: o c'è un cambio totale di strategia del Bologna, per cui Tedesco si impone o la società fa altri discorsi e quindi vabbè, andiamo a prendere un altro difensore, o se no non c'è modo di arrivare a qualcuno se non esce Casale. Quindi questo è il punto di partenza. Poi le perplessità sull'assetto difensivo, sul quartetto difensivo, in attesa ovviamente anche di riabbracciare pienamente Eghem, che in questo contesto diventa forse il giocatore più importante per tanti motivi, e che ci siano perplessità, beh, questo lo comprendo ed sono anche legittime, visto che parliamo comunque di quattro giocatori che per motivi diversi partono con dei dubbi. Elland non sappiamo pienamente cosa ci può dare, Casale l'abbiamo visto e anche per quanto Tedesco difenda in modo diverso rispetto all'italiano, è un giocatore che ha delle caratteristiche tali per cui si fa fatica a vedere come possa prendere in mano anche le redini della difesa, cosa che in teoria deve fare Eghem, ma bisogna vedere quanto Eghem sia anche dal punto di vista vocale, non solo tecnico, in grado di farlo. Vitic viene da una stagione certamente non brillante, però ha tutto per potersi riscattare, quindi ci sono comunque dei punti interrogativi su questi quattro. Sono d'accordo, Tommy. Dopodiché, ragazzi, che serve un altro centrale ci sta, ma siamo sempre lì. Tedesco vuole una rosa corta e se non va via un centrale non arriva un centrale, a meno che appunto non ci siano delle situazioni di mercato tali per cui il Bologna dice no, vabbè, quello lo dobbiamo prendere adesso perché adesso si può prendere quello o quell'altro, e se no si resta così. Siamo sempre lì, ragazzi, siamo sempre lì. Sarà questa la settimana degli arrivi di qualità nel mercato? Aridaie. non è detto, Gianluca. Deve essere prima la settimana o in contemporanea la settimana delle cessioni, se no ragazzi facciamo nulla. Con l'uscita di Lukumi, sperando niente dalla Premier per Rowe, altrimenti andrà anche lui. Io onestamente la cessione di Rowe, più passano i giorni più mi sembra che... O lo dico a bassa voce, per non portare sfiga, ci mancherebbe, quindi lo dico a bassa voce. Più passano i giorni più mi pare che Rowe possa restare qui questa estate, questa stagione, ma l'abbiamo detto a bassa voce quindi no, non vale. E no, l'uscita di Lukumi, ragazzi, non cambia le strategie del Bologna. Non è che se esce Lukumi arriva un difensore, e i quattro centrali Bologna ce li ha già, c'è poco da fare. Ribadisco, la situazione attuale è questa. Poi se da qui al primo settembre, quando finisce il mercato, il Tedesco o il Bologna o tutte e due si rendono conto che invece serve qualcosa dietro, allora il discorso sarà diverso, ma per ora è questa è la situazione, insomma. Nel caso Bologna non fosse sede dell'Europeo, lo stadio nuovo si farebbe lo stesso? Credo di sì, credo proprio di sì, al di là della scelta di Bologna come sede per l'Europeo. Ecco, a proposito, le parole di Malagò nell'intervista alla Gazzetta dello Sport di ieri mi paiono piuttosto chiare, nel senso che si cercherà di fare in modo e maniera perché siano quelle cinque città ad essere scelte, e cioè Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli. Malagò le ha definite le cinque città principali del paese, e quindi mi pare abbastanza evidente che si vada a spingere in quella direzione lì per avere queste cinque. bisogna vedere se però ci sono le condizioni per giocare lì. Detto ciò, vediamo insomma un po' come si sviluppa, soprattutto dal punto di vista della ricerca dei fondi, come dicevamo anche nei giorni scorsi. Insomma, il primo passaggio è quello lì, dopo la lettera di intenti. Buongiorno Dario, non venire la mano, a te piccoli sembra così più forte di Dallinga da giustificare la spesa di cui si parla, io ho dei dubbi. Franco da Casalecchio, ora in trasferta a Ceglie Messapica. Saluto, divertiti Franco e buone ferie, immagino che tu sia in ferie. Sono due giocatori molto diversi. Piccoli rispetto a Dallinga sicuramente ha meno qualità in area di rigore, ma anche molta più capacità di occupare lo spazio, di difendere palla, di essere anche più associativo rispetto a Dallinga. Cioè ha delle qualità che Dallinga non ha e che probabilmente in questo Bologna sono più adatte rispetto a quelle di Dallinga. E poi c'è un altro aspetto, secondo me Franco, che non è da sottovalutare, ovvero il fatto che con tutta probabilità Dallinga è uno di quei giocatori che, avendo reso in una piazza questa meno di quanto il suo talento o le sue caratteristiche, se non vogliamo usare la parola talento, gli permettano, ha urgenza di cambiare aria per ritrovarsi, per giocare in un contesto più adatto, eccetera eccetera. Quindi c'è anche quell'aspetto lì. Nel momento in cui Dallinga parte, deve andare a prendere un attaccante. Piccoli secondo me è un buon nome, ma non certamente alle cifre di cui si parla. Ma il problema è della Fiorentina, che l'anno scorso ha speso 27-28 per prenderlo dal Cagliari, un'operazione folle, totalmente no sense dal punto di vista economico, e adesso c'è la patata bollente da gestire, che non è poco. Quindi più che un discorso di numeri alla mano, di chi segna di più, di chi segna di meno, fare proprio un discorso di caratteristiche dei due attaccanti. Piccoli in questo Bologna io lo vedo bene, però onestamente a quella cifra diventa impegnativa come operazione. Cioè Bologna deve essere estremamente convinto che sia l'uomo giusto, lui e nessun altro, per quelli che sono anche gli standard del Bologna per muoversi, ecco. Ah, saluto Leo Vicari. Come possiamo trovare l'incastro che è appena andato alla Roma? L'incastro. Va bene, blocchiamo Leo. Leo, mi dispiace, ma dopo questa cosa alla Matte Negri che hai fatto, sono rimasto male, Leo. Sono rimasto molto male. Pubblicità.
1: Società da iscrivere?
2: Super Mega Trebo Club.
1: Avete le divise da gioco?
2: Certo, eccole.
1: E cosa volete giocare con quelle lì?
2: Ma che cos'è che hanno?
1: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
2: Ma sono nuove!
1: Ma volete giocare con quelle divise lì?
2: Sì, sì!
3: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
4: Venerdì 14 agosto non perderti il Brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
5: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.it.
4: Un ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'Arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, Piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
6: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
7: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Eccoci qua nuovamente in diretta con l'oradario alle 8:32 minuti in questo lunedì 10 agosto, con i vostri messaggi alla 366-402-4022. Ah, ok, adesso abbiamo capito il messaggio, ho capito il messaggio di Steve, perdonami. La settimana di tuffi potevano metterli con l'atletica, avevano paura che non li guardasse nessuno. In realtà Steve non c'entra, come dicevo prima, assolutamente nulla, nel senso che il nuoto ha il suo calendario, l'atletica ha il suo calendario. Da dopo il Covid l'europeo si sviluppa così, cioè la prima settimana tuffi e nuoto in acque libere e anche tuffi dalle grandi altezze, seconda settimana invece il nuoto in vasca. Quindi più che il discorso di concorrenza, mettiamola così, con l'atletica, è un discorso di concorrenza interna, ma ormai sono ripeto dal 2021 praticamente, dall'edizione post-Covid, che l'europeo di nuoto si sviluppa così. E poi l'atletica c'ha il suo calendario, c'ha i suoi meeting, c'ha le sue cose e si inserisce per come ritiene di inserirsi, ma sono assolutamente indipendenti. Nel momento in cui però sono stati fissati tutte e due nella stessa settimana, ecco che c'è stata questa scelta, secondo me giusta, di non sovrapporre, complice anche la possibilità di farlo, ripeto, con il fuso orario di un'ora tra Birmingham e Parigi, di non sovrapporre le finali. Quella è stata una scelta saggia, mettiamola così, dovendo appunto avere a che fare comunque con gli stessi giorni, ecco. E poi sul discorso di gli europei, mancando tutti i migliori a livello mondiale, si possono fare tante belle gare. E Steve, sono infatti europei. Questo mi verrebbe da dire. Sono europei. No, a parte le battute, è vero, ovviamente. Però rispetto ad altre edizioni degli europei, in cui spesso mancavano anche i migliori europei per tutta una serie di incastri, di calendari, di impegni vari, quest'anno comunque ci sono di fatto tutti i migliori, anche se per esempio Marchand non farà tutte le gare, e questo naturalmente rende anche un po' più tristi i parigini. Però comunque i migliori continentali ci sono, ecco, e questo è già tanto, direi. Allora, torno invece ai messaggi legati al Bologna. Si sanno le formazioni del Bologna di sabato? Io avevo letto solo quella iniziale, scrive Fra. Sì, assolutamente si sanno. Adesso te la vado anche a recuperare. Di fatto, primo tempo, diciamo da 75 minuti l'uno, che si è chiuso sul 4-1, secondo tempo sullo 0-0. Sostanzialmente, quindi Skorupski, Zortea, Elland, Ilic, Miranda, Moro, Ferguson, Bernardeschi, Dominguez, Cambiaghi, Dallinga, o Dominguez, Dallinga, Cambiaghi per meglio dire, nel primo tempo. Nel secondo Pessina, De Silvestri, Vitic, Lasusi, Lassane, poi Mondarain, Pobega, Odgaard, con Libra che però è entrato posto di Moro, ha giocato una ventina di minuti anche lui. Dovbyk e Ro, con Holm che ha giocato una trentina di minuti al posto poi di Pobega, praticamente in mezzo al campo, ecco, dandosi il cambio con Elazzuzzi e con De Silvestri centrale. Andata un po' così. Secondo me alla Juventus sarebbe servito più la vaglia di Lucumi, scrive Stefano, ma Stefano probabilmente qualunque portiere, ecco, dicevamo a proposito di Dallinga, no? Di uno che probabilmente ha bisogno anche di cambiare aria, ecco, sicuramente Di Gregorio è uno che ha bisogno di cambiare aria, è così. Domanda nuova, Aimone, cosa ci fai qui? È il 10 agosto, vuoi andare al mare? Vai al mare, cosa ci fai qui Alessio Aimone? Niente, non se ne va, non sappiamo come mandarlo via, è incredibile, è incredibile. Vabbè. Domanda nuova, Orsolini è fatta no? Ma Dino, cosa vuoi che ti risponda, Dino? Cosa vuoi che ti risponda? Ah, ragazzi, è un'estate lunghissima. Vabbè, io spero che abbia ragione Minguzzi, che tra l'altro lui sì che è andato in ferie, è andato al mare, non come Imone che sta sempre qui. Spero che abbia ragione Manuel nel ipotizzare che la... così che il rinnovo di Orso arrivi veramente gli ultimi giorni di agosto. Che dobbiamo fare più di questo, più che sperare questo? Non lo so. E allora, buongiorno Dario, è vero che le amichevoli di agosto non contano nulla. Lo scorso anno abbiamo preso 4 gol da una squadra greca, l'Ofi Creta, sì, dopo 10 giornate eravamo secondi in classifica, ma quest'anno mi sembra che la squadra sia ancora in fase embrionale, siamo veramente indietro, sembra la stessa situazione dell'anno di Thiago quando fece la sfuriata davanti ai giornalisti, poi arrivarono Freuler e altri giocatori e facemmo una super squadra, speriamo vada uguale. Allora, super squadra Rob col senno di poi, perché mi ricordo benissimo i commenti di quella sessione di mercato in cui, a parte Freuler, arrivarono giocatori per lo più sconosciuti alla stragrande maggioranza dei tifosi del Bologna e in più andarono via Scouten, Dominguez e Arnautovic. Quindi super squadra sì, ma col senno di poi, ecco, partiamo da qui e quindi aspettiamo, ecco, il senso è quello, aspettiamo di vedere che cosa viene fuori dal mercato. Quell'estate 2023 sicuramente il Bologna impiegò un po' per carburare dal punto di vista del mercato, dopodiché però evidentemente carburò bene, molto bene, quindi diamo pazienza, diamo tempo, diamo fiducia a questa squadra, più che altro prima di battezzarla in un senso o nell'altro. Dobbiamo vederla all'opera in un contesto più non dico competitivo, perché non voglio mancare di rispetto al Pisa, ci mancherebbe, però sicuramente più ufficiale, ecco, di un amichevole di 150-160 minuti. Quindi con calma, con pazienza, è normale che la squadra sia indietro, poi bisogna anche vedere indietro rispetto a cosa, cioè se rispetto alle aspettative dei tifosi che vorrebbero la squadra sempre vincente, beh, allora siamo profondamente indietro, ma Bologna lo sarà sempre evidentemente, perché non può vincere tutte e 38 le partite di campionato. E se poi la squadra è nell'idea di Tedesco deve essere pronta il 24 agosto e oggi è imballata quanto si aspettava il mister, allora la squadra non è indietro, la squadra è perfettamente in linea. Dipende non dalla nostra percezione in questo momento della stagione, intendo, naturalmente, ma non possiamo dire indietro rispetto alla nostra percezione, perché la nostra percezione, la mia, la vostra, conta zero, conta quella del mister, del lavoro che hanno fatto e del modo in cui vogliono presentarsi il 24 agosto, quando ovviamente si comincerà a fare sul serio, con tutte le attenuanti che possiamo dare del caso, la prima giornata, la squadra ancora imballata, tutto quello che volete, però già si comincerà a fare sul serio. Conta quanto è indietro, quanto è in linea con le idee del mister, non le nostre. Questo è sempre molto importante, Per come ho visto le partite amichevoli, il problema della difesa è Bernardeschi mezzala. Ci può stare che sia una delle cose che fatica la squadra a digerire nella ricerca dell'equilibrio, nella ricerca della situazione che permette alla squadra di essere pericolosa in attacco, ma senza poi subire particolarmente l'esuberanza degli avversari. Ci sta benissimo che sia uno degli aspetti su cui è più necessario lavorare, senza dubbio. Credo sia ora di far giocare una formazione titolare, poi cambi, basta mix, scrive FB. Mi sembra tutto però abbastanza normale, FB, eh? Si è fatto due tempi da 75 minuti apposta per far giocare di più tutti, per far mettere minutaggio un po' a tutti, E poi è chiaro che Brighton i minuti sono 90, sono quelli, non si possono cambiare, e quindi si andrà con una formazione un po' più titolare, o almeno nelle idee di Tedesco, e poi cambi, né più né meno. Sicuro che presentarsi dietro con Zartea, Ilic, Elland, Miranda e zero centrocampo che copre è sinonimo di beccare le sode. Auguri Tedesco. Vabbè, Sigfrido, che però abbi pazienza, però non è che hai compreso molto il senso dell'amichevole, che è appunto quella anche di provare, di fare esperimenti. E detto che poi non avevi altri centrali se non Ilic, avevi lui. Quindi ragazzi, ma non vi state a preoccupare, non state a fare mille strade mentali su un'amichevole giocata l'8 agosto in queste condizioni qui. Dai, su. Non, ma ve lo dico per voi, per il vostro stato di salute anche. Fa caldo, fa molto caldo, fa troppo caldo. Allora, facciamoci anche questi pensieri così negativi quando non ce n'è bisogno. C'è tutta una stagione per farci pensieri negativi. Capisco che sia precampionato anche per i tifosi, per allenarsi poi alle critiche durante l'anno. E va bene, ci sta. Però più relax, ragazzi, dai, su. Mike, teoria curiosa quella di dire che se va via Lukumi Bologna è coperto numericamente, quindi si perde in qualità, ma il numero giusto compenserebbe la partenza del migliore. No, non è questo il discorso, Mike, non è questo, è che i quattro centrali ce li hai, e sia per un discorso di equilibrio numerico sia per un discorso anche di equilibrio economico, e se non va via un altro, tu un altro centrale non lo prendi. Questo è il punto, ribadisco, a meno che non ci sia un'operazione di mercato che il Bologna valuta estremamente vantaggiosa che vada fatta subito. Quindi non è un discorso di qualità, è un discorso di numeri. I quattro centrali Bologna ce li ha, e Tedesco vuole una rosa corta, è una delle primissime cose che ha detto, e allora non puoi andare a prendere un altro centrale se non cedi quelli che hai, uno di quelli che hai, oltre a Ilic naturalmente, che è già un discorso a parte ovviamente, e l'indiziato principale è Casale. Poi è chiaro che, come dicevamo prima, il dubbio sulla qualità c'è tutto, ci mancherebbe, sul rendimento di questo quartetto di difensori centrali c'è tutto, ovvio, ci sta. Dopodiché appunto alternative sono due: o si resta così, anzi tre, scusate, o si resta così, o si vende uno dei quattro, tendenzialmente Casale, e si va sul mercato, oppure si va sul mercato perché c'è un'offerta dell'ultima ora, un saldo di fine mercato, basta. Cioè non ci sono tante alternative sulla strategia del Bologna, giusto o sbagliata che sia, è questa. Ma Lucumi perché vuole andare dalla Juve? Mi chiedo perché non è un tifoso del Bologna o della Fiorentina o del Torino, mi sembra abbastanza evidente. È un calciatore, è un professionista, la Juve gli ha fatto un'offerta che ha giudicato bella, positiva, e gli piace l'idea di giocare con la Juve, e fa la Juve. È molto semplice il discorso. Fosse un tifoso sfegatato di una squadra rivale della Juve, probabilmente ci penserebbe un po' di più, forse, ma neanche, perché poi la storia del calcio è piena di giocatori che sono tifosi di grandi squadre ma che hanno giocato nelle grandi rivali senza alcun tipo di problema, perché sono professionisti. È molto semplice, insomma. Mi dispiace per l'ascoltatrice, credo Wanda, sì, giudicare dal nome su WhatsApp, e però è così, poco da fare. Simone, buongiorno Dario. Per Lukumi, stando a quello che si legge, ci stiamo infilando in un vicolo cieco con l'inserimento di un giocatore zebrato. Mi pare una lucumata. Nostri acquisti già fatti senza pensare a Cabal e Kopbeiners. Io Kopbeiners, ragazzi, francamente non ce lo vedo proprio. Al di là di tutti i discorsi che abbiamo fatto sulle questioni numeriche, è un discorso proprio che non so onestamente questo Bologna che cosa se ne faccia. E per Cabal uguale, cioè, capisco che la Juve ci provi a mettere dentro un giocatore come era in un primo momento con Miretti, lo capisco, che la Juve ci provi a fare quel discorso lì per tutta una serie di questioni anche economiche naturalmente. Dopodiché però capisco anche il Bologna che dica sì, ok, Cabal può anche piacerci, però parliamone. E questo potrebbe anche rallentare un po', anzi sicuramente sta rallentando un bel po' anche tutto il discorso legato a Lukumi e alla Juve, ecco. Angelo, buongiorno Dario, lo dico a bassa voce, la difesa attuale del Bologna è da parte destra della classifica, che però non esiste, Angelo, continuiamo a sfatare questo mito, non esiste una parte sinistra e una parte destra della classifica, ragazzi, questa è solo una conformazione grafica, non esiste la parte destra, non so se questo ti rassicura, Angelo, mettiamola così. Serve un laterale destro, hai Olmo, Zortea e De Silvestri. Quindi un altro credo proprio non arrivi. E un centrale titolare al posto di Lukumi. E poi piccolo al posto di Dalinga, non cambia nulla. Fiorentina e Napoli hanno rosse lunghissime con oltre 30 giocatori e monte ingaggi improponibili. Secondo me fra un po' iniziano i saldi da quelle parti. Bisogna saper aspettare. Per andare a prendere piccoli o in generale per andare a prendere qualcuno in uscita da lì? Giusto per curiosità te lo chiedo.

0: Lì che ne pensi? Una scelta incomprensibile, Stefano. Una scelta incomprensibile, soprattutto per, cioè, nei confronti dei tifosi. Poi in realtà col Cambur ve le abbiamo raccontate, con le Bosello ve le abbiamo raccontate. E far sparire completamente qualunque tipo di racconto dell'amichevole col Pisa, non ho capito onestamente il senso. Proprio non ho capito minimamente il senso. Il Lice non doveva essere a Cesena, sì, ma evidentemente è rimasto per dare, diciamo, dal punto di vista numerico, un'alternativa in più a Tedesco in difesa, e meno male, visto che poi anche Casale si è fatto male, e quindi serviva un altro centrale. I soldi del sopravvalutatissimo Piccoli, che ha una media gol inferiore a un portiere, ma poveretto, non potrebbero essere investiti su un centrale mancino affidabile, visto l'imminente partenza di Lucumì? Sì, si potrebbe anche fare. Dopodiché l'attaccante, comunque, soprattutto nel momento in cui Dall'Inga va via, ti serve, e o prendi uno che comunque, insomma, il nostro calcio lo conosce, un po' più diciamo, pronto, e anche un giocatore cresciuto nel vivaio di una squadra italiana, e poi conta anche quello per le liste della Lega Serie A, che sono meno stringenti rispetto a quelle dell'UEFA, ma comunque ci sono. Oppure appunto lo spendi per un centrale, sì, ci sta, però siamo sempre lì, ragazzi, cioè, dal punto di vista prettamente numerico, al momento il Bologna non serve nessuno dal punto di vista prettamente numerico. Dal punto di vista del mercato, sicuramente un po' di giocatori servirebbero, un centrale, un altro attaccante, non c'è dubbio, però sono sempre legati, lo ribadiamo ancora una volta, anche alle cessioni. Le partite a porte chiuse servono a fare esperimenti tattici, il risultato non conta. Che sia per quello vittorio non c'è alcun dubbio. Dopodiché il concetto è anche un altro, però. C'è tutta la stagione per stare nascosti, e ribadisco, non vale solo per il Bologna, ma vale per tutte le squadre. C'è tutta la stagione per rimanere nascosti, chiusi, barricati nel proprio centro tecnico. Tutta la stagione. Cosa costa ai club? Non solo al Bologna, ribadisco, ma in un discorso generale. Cosa costa ai club farsi vedere ai tifosi un po' di più in estate? Cosa costa? Far sentire i tifosi, i propri tifosi, un po' più vicini durante l'estate. Cosa costa? Nulla. Nulla. È una, come la possiamo definire, è una volontà di rimanere nascosti, una roba d'area 51 quasi, che francamente io continuo a trovare incomprensibile. Posso capire durante la stagione, soprattutto a ridosso delle partite, quindi gli ultimi allenamenti prima della stagione, delle partite, scusate, e quello lo capisco, ma d'estate, ma che cosa te ne frega d'estate? Ma fatti vedere dai tifosi, fatti vivere dai tifosi. E ribadisco, non è solo il Bologna, non è solo il Bologna, è una sindrome d'area 51 che ormai hanno un sacco di squadre, in maniera per me incomprensibile. Dopo le prime uscite, la percezione è che fatichiamo a far gol mentre ne prendiamo, li prendiamo con un po' troppa facilità, e beh, i numeri sono più o meno quelli, quindi. L'importante è che non ci piazzino Rugani, che quest'anno non si è fatto ancora il nome, giustamente scrive Steve. Gatti magari sarebbe un giocatore d'esperienza che ci vorrebbe, anche uno stipendio però molto più pesante, c'è anche quello da considerare. Quello che mi preoccupa è la difesa dietro come centrale al posto di Lucumì. Che profilo potrebbe andare bene per il Bologna, chiede Fabio, che lo chiede anche i miei ospiti. Siccome fra poco c'è Leo Bosello, che peraltro sabato sarà a Brighton a fare Ferragosto, poi se gli avanza tempo ci racconta anche la partita, ma soprattutto a fare Ferragosto al mare di Brighton, celeberrimo. Allora Fabio, visto che lo vuoi chiedere ai nostri ospiti, lo chiediamo a Leo Bosello tra poco. Sì. GR Meteo pubblicità, torniamo subito.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 8:52.

0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Nessun migrante da riprendere dalla Germania. La precisazione del Viminale dopo che Berlino ribadisce che con l'entrata in vigore il 12 giugno scorso del nuovo patto UE devono riprendere i trasferimenti verso Italia e Grecia. Con alcuni tra i principali paesi europei, tra cui la Germania, l'Italia considera azzerati tutti i presunti dublinanti arrivati in Europa prima della data del 12 giugno, precisa il Ministero dell'Interno. 19 città con il bollino rosso, oggi si apre una settimana con il promontorio africano in stazionamento sopra il bacino del Mediterraneo che fa parlare le previsioni di caldo opprimente e temperature roventi, valori massimi intorno ai 36-38 gradi praticamente su tutto il territorio nazionale con picchi fino a 39-40 nelle zone più interne del centro Italia. Secondo il programma di osservazione e monitoraggio europeo Copernicus, poi il periodo di giugno-luglio è stato il più caldo mai osservato, a luglio record anche per la temperatura superficiale dei mari. In attesa del riconoscimento ufficiale sarebbe di Marco Di Marcello, uno dei 5 corpi ritrovati ieri nell'area dell'Himalaya in Nepal. Il 37enne alpinista abruzzese era disperso dallo scorso novembre quando una violenta tempesta di neve e una valanga avevano ucciso 9 persone, di cui 5 italiane, impegnate in differenti scalate sul massiccio asiatico. Tra i corpi potrebbe esserci anche quello dell'alto atesino Marcus Kirkler. Archiviate le gare di fondo, i tuffi impreziositi dai 5 ori di Chiara Pellacani, agli europei di nuoto di Parigi si alza il sipario sulla piscina, punta di diamante della spedizione azzurra Thomas Ceccon. Sempre oggi a Birmingham inizia la rassegna continentale di atletica, attesa per l'ex biolimpionico Jacobs. Ed è tutto, a più tardi.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Inizia una nuova settimana, sarà una nuova settimana che sarà ancora torrida, molto molto calda. Si prevede un leggero calo delle temperature da metà settimana in poi, ma insomma le temperature rimangono nettamente sopra i 30 e anche i 35 gradi, quindi oggi lunedì 10 agosto, altra giornata di cielo sereno o velato, sensazione di calore molto molto alta, temperature massime oltre i 35 gradi, fino a 37-38 gradi come ieri. E domani martedì si replica, non cambia niente, non ci sono precipitazioni almeno in pianura, qualche temporale in montagna, ma qui da noi non si vede niente, le temperature rimangono ancora molto molto alte, anche di notte sopra i 20 gradi, anche sopra i 22, 23, 24 gradi in città, quindi per qualche giorno si soffrirà ancora, speriamo verso il fine settimana che qualcosa cambi, ma saranno comunque dei cambiamenti piuttosto lievi. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata da Nettuno Bologna 1, da casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
7: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
8: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
9: Società da iscrivere?
10: Super Mega Trebo Club.
9: Avete le divise? da gioco?
10: Certo, eccole.
9: E cosa volete giocare con quelle lì?
10: Che cos'è che hanno?
9: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
10: Ma sono nuove.
9: Ma volete giocare con quelle divise lì?
10: Sì, sì.
11: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
12: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Il detersivo liquido Dixan da 3 flacconi per 19 lavaggi è 8,99€. Le Dixan Discs da 60 lavaggi e le Power Cups da 70 sono a 11,99€. E per stoviglie brillanti c'è Pril. Il gel nel formato tripacco e le Cups sono a 9,90€. Trovi anche Cura Lavastoviglie a 2,79€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
13: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
16: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
19: Eccoci qua alle 9 in punto in questo lunedì 10 agosto con i vostri messaggi al 366-402-4022 all'interno dell'ora d'ario, come sempre insieme fino alle 10 in questa che è la mattinata di presentazione di fatto della Fortitudo ai propri tifosi, primo bagno di folla, poi quello ufficiale verrà il 26 agosto, ma intanto stamattina c'è il primo contatto e ci saremo per raccontarvelo anche con le immagini sul canale 93 del Digitale Terrestre. Chissà quante belle immagini invece ci manderà da Brighton Leo Bosello. Buongiorno.
20: Buongiorno a tutti, ma in realtà sono ancora a Bologna e andrò anch'io al raduno della Fortitudo per Radio Bruno e quindi avrò modo anch'io di osservare i primi momenti di questa stagione della formazione di Cavina e niente, attendiamo di scoprire un po' i volti nuovi e le nuove anche un po' vibrazioni che ci darà la Fortitudo di questa stagione.
19: Good vibrations, speriamo.
20: Attendendo Brighton, che però dai, con calma, ma poi faremo la radiocronaca da Brighton, solo parole, niente immagini, cosa ti devo dire?
19: Ah, quindi non ci mandi un selfie di te in spiaggia?
20: Ma se vuoi ti manderò un selfie, poi dicono che però pioverà. Dicono che però pioverà questo weekend a Brighton e ti mando un selfie, te lo mando con un Kiwi e potresti secondo me leggermente rosicchiare.
19: Ma forse a Ferragosto no, ma sicuramente per come stanno messi in Inghilterra questa pioggia direi che è assolutamente benedetta, visto le immagini che arrivano, tanto dispiaciuti non credo che siano dalle parti di Brighton. Comunque staremo a vedere, però intanto Leo, qui c'è da fare i conti con questo fallimento che c'è stato sabato, cioè ragazzi, qui partiamo già con meno 3 in classifica. Ah, non funziona così?
20: Ancora, ancora non funziona così, anche se credo
19: dovrebbe,
20: che più o meno per quanto siamo attaccati non solo Bologna ma in generale noi calciofili ai risultati delle amichevoli estive, effettivamente i risultati e le sconfitte fanno molto rumore, sono piuttosto fragorose, ma perché obiettivamente campiamo di un sistema mediatico che parla di calcio per 365 giorni l'anno fondamentalmente, e quando ci sono le partite, quindi da fine agosto a fine maggio col mondiale anche più avanti, è tutto bene, cioè nel senso si può analizzare, parlare in maniera anche giustamente, insomma, con termini importanti, facendo riflessioni anche a volte pesanti, mentre in quel periodo lì però il sistema mediatico non cambia, cioè si continua a parlare di calcio, ma di calcio c'è poco.
19: Si aggrappa
20: da metà luglio,
19: tutto.
20: Diciamo, sì, o comunque da giugno fino a metà agosto. Non che non ce ne sia in assoluto, però possiamo dirlo che ha un po' meno valenza. Il Bologna di Thiago Motta fece nel 2023 un paio di amichevoli problematiche, difficili, molto difficili, pareggiò 2-2 col Palermo facendosi raggiungere con una rovesciata di Soleri, poi perse contro la Z Alkmaar in Olanda ed eravamo presenti 1-0, e vinse sì con l'Utrecht 2-1, ma l'Utrecht era una squadra di dimensioni modeste e il Bologna soffrì particolarmente, poi alla fine è arrivato quinto, così come l'anno della conquista della Coppa Italia, pure con Italiano alcune amichevoli non erano andate diciamo proprio benissimo, per usare un eufemismo, pareggio contro la squadra greca per 3-3, ma ce ne sono state diverse, ecco, sicuramente, quindi anche l'anno scorso Bologna ha vinto 1-0 con lo Stoccarda, poi dopo è arrivato ottavo, cioè non è detto, quindi è chiaro che però perdere 4-1 non fa piacere ed è sicuramente qualcosa di non troppo positivo, però sì, adesso intanto vediamo come va sabato col Brighton, che la raccontiamo, siamo presenti e valutiamo ogni aspetto, però sì, sono ancora partite che non pesano sui punti e sul risultato, quindi stiamo a vedere come vanno le prossime, ricordando che quella che vale qualcosa da qui in avanti è quella che si gioca tra esattamente 14 giorni con la Lazio.
19: Assolutamente, bisogna arrivare più preparati possibile naturalmente in quella partita lì. È chiaro che insomma, un po' di dubbi comunque questo Bologna se li porta dietro, soprattutto dal punto di vista del reparto difensivo, al netto del fatto che Egem deve ancora fare i primi minuti con i compagni in quest'estate, che Ilic è rimasto più che altro per fare numero lì dietro, si è infortunato anche Casale che non ha giocato l'amichevole con il Pisa. E c'è sempre il desiderio da parte dei tifosi di vedere un nuovo centrale che prende il posto di Lukumi. Quanto è complicato piazzare Casale, perché poi passa molto da lì.
20: Sì, passa da Casale, che però credo che Bologna riuscirà a trovare una soluzione. È chiaro che questo infortunio non aiuta per niente, perché sono altri 10 giorni che si aggiungono a un percorso di rientro di un giocatore che già prima cercava tramite il Bologna, tramite il club, una soluzione e non era stata trovata, e quindi c'è questa dinamica qui, però penso che anche nell'ultima settimana di mercato, magari anche solo in prestito, una soluzione per Casale il Bologna la può trovare. Vediamo cosa succede. Comunque un altro centrale arriva, ma non sarà della caratura di Lukumi, che ancora non è uscito, ma insomma Bologna non andrà a prendere quel giocatore lì, quindi passa molto da come sarà la coppia Egem-Helland e come riuscirà a reagire alla scorsa stagione Vitic, quindi sì. Passa veramente tanto da qui, questo per me è uno dei punti di domanda e di incognita più importanti di questa stagione, sicuramente la tenuta difensiva di questa squadra senza il suo perno principale, con davanti alla difesa al momento Moro e della Zuzzi, cioè l'idea in questo momento è quella di alternare il croato e il marocchino in quella posizione, e la Zuzzi ha colpito tutti e si è guadagnato in questo mese di allenamenti la praticamente certezza di rimanere un elemento di questo centrocampo, in alternativa con Moro sembra in questo momento, però ci togli Freuler da lì davanti quasi sicuramente, ci toglierai Lukumi, aggiungerai un altro difensore giovane o comunque da quarto posto potenzialmente nelle gerarchie difensive, trovando una sistemazione per Casale, una per Ilic che dovrebbe andare in prestito al Cesena, ma appunto si aspetta anche che possa tornare Eggem, però sì, questo è il punto interrogativo anche sull'equilibrio di questa nuova squadra. Il centrocampo e l'attacco sì, si è cambiato le mezze ali e la prima punta, si è cambiata la prima punta, è arrivata Mondarain, uscito Somm, quindi cioè, sono comunque stati innesti di un certo tipo, però dietro c'è questa incognita e veramente stiamo a vedere che cosa succede nelle prossime giornate, e sperando che appunto Eggem e Helland possano dare grandi garanzie, che Vitic faccia meglio dell'anno scorso, perché questo si aspetta tanto il Bologna da lui.
19: Allora, messaggi al 366-402-4022. Tommaso: buondì Dario, io avevo capito che Thais volesse restare e riscattarsi e non ripartire altrove. In realtà tra Genoa, ma direi soprattutto Werder Bremen nelle ultime ore, mi pare che la permanenza di Dallinga sia assolutamente in dubbio.
20: Ma sì, in realtà da sempre, dai,
19: in
20: alla fine
19: dubbio,
20: sì, lo abbiamo sempre detto dall'inizio di quest'estate, poi ha fatto 4 gol nelle amichevoli, lo abbiamo visto discretamente in palla, abbiamo sentito parole anche comunque concilianti da parte di Tedesco nei suoi confronti, e comunque insomma, cioè, l'abbiamo visto sempre allenarsi con il gruppo, col sorriso, facendo anche buone discrete prestazioni nelle amichevoli, però sì, cioè, è un'idea che abbiamo da tutta l'estate, che è molto più probabile che Dallinga non sarà un attaccante del Bologna nella prossima stagione, piuttosto che sì, cioè, è sempre stato un po' un giudizio, un'idea che abbiamo avuto. Molto di più poi questa cosa è aumentata quando Castro è andato via,
19: certo.
20: Cioè, se fosse rimasto Santi probabilmente si faceva un ragionamento del tipo: hai una certezza come Castro, non devi giocare le coppe, ok, allora l'attaccante di riserva è Dallinga e va bene. E in questo caso invece con Dovbyk, che comunque è un giocatore che si porta delle incognite fisiche, fai valutazioni anche diverse sull'attaccante che gli metti dietro, quindi sì, cioè, il Bologna ha già valutato e sta valutando tanti profili di attaccanti da diverse settimane dopo che è sfumato SP, alcuni che sono usciti, altri meno, e poi insomma Dallinga andrà via prima o dopo l'arrivo di un altro attaccante, non è troppo impattante, cioè sembra che il mercato sia una delle cose che in questo momento preoccupano di meno per Dallinga, cioè si è parlato di tanti interessamenti dall'Olanda, si è parlato di questo interessamento abbastanza concreto del Genoa, adesso c'è il Werder Bremen forte sul giocatore, cioè mi sembra che Dallinga di estimatori continui ad averne, anche in parte giustamente per quello che è il valore dell'attaccante, quindi poi il Bologna fa ragionamenti sul prendersi una punta, e da qui al primo di settembre un'uscita in prestito o a titolo definitivo per Dallinga si troverà.
19: Confidiamo, più che altro per capire poi come si possa muovere il Bologna, soprattutto poi per Piccoli, che mi pare sia l'uomo designato in questo senso, no?
20: Sì, che infatti potrebbe anche arrivare prima di una partenza di Dallinga, per come stanno andando le cose, anche se poi non c'è un accordo tra non c'è un accordo totale ancora tra Bologna e la Fiorentina, quindi questo manca. Il giocatore è sembra essere motivato a comunque provare un'altra sfida in cui ha davanti un attaccante, perché comunque partirà con Dobbyk davanti, cioè io direi che questa è la situazione. Poi saranno gerarchie forse un po' più mobili rispetto a Ken? Credo di sì. Cioè tutto sommato ballottaggio con Dobbyk diverso rispetto a ballottaggio con Ken, anche per l'integrità di Ken rispetto a quella che ha avuto Dobbyk negli ultimi mesi, e quindi questa differenza ci può un po' essere, credo, però comunque il giocatore sembra essere contento della destinazione. È ovvio che la Fiorentina l'ha pagato 27 più bonus più percentuale, quindi cioè, sono tanti soldi, e se il Bologna arriva a 16, 17, di fatto è quasi una minusvalenza, quindi è un tema e bisogna capire come si può arrivare a un accordo. Però la Fiorentina sembra essere anche dell'idea di poter scendere fino a 18, magari con le solite percentuali sulle future rivendite eccetera, i bonus. Vediamo se va così e vediamo se il Bologna lo prende a titolo definitivo, lo prende in prestito con diritto che diventa obbligo a determinate condizioni, perché anche questo ovviamente impatta, perché se un prestito con diritto, due attaccanti in prestito con diritto, poi anche la prossima stagione non averne neanche uno e decidere di non tenere neanche uno. Un titolo definitivo invece vuol dire che è un investimento molto corposo per un attaccante che non parte titolare, quindi è un messaggio molto forte.
19: E vale parecchio anche capire un po' come si vogliono avere il Bologna in questo senso. Fabio invece ti chiedeva come centrale al posto di Lukumi che profilo potrebbe andare bene per il Bologna.
20: Io credo un giocatore un po' a un ventenne, 22enne, o comunque un centrale che ha insomma davanti prospettiva. Cabal non lo valuto male assolutamente, però magari mi aspettavo uno ancora più giovane, che possa avere ancora più crescita e da mettere dietro, ecco. Non dico un investimento alla Haaland, perché non so se il Bologna metterà 8 milioni come è stato per Haaland per il centrale che verrà al posto di Lukumi, cioè me ne aspetto anche meno sinceramente. Però sì, non credo che arriverà il centrale, quello alla Diego Carlos, visto che si era fatto anche quel nome per un giorno, poi un giorno o due. Però sì, cioè, non credo che arriverà quel centrale lì molto esperto. Mi aspetto il 2003, 2004, magari anche il 2005, che possa insomma dare prospettiva, crescita e fare fondamentalmente l'ultimo slot tra i quattro centrali, con davanti a lui Viti, Kelland e Eggem. E credo che sarà questa la situazione. Se dovesse arrivare Cabal, credo che comunque sarebbe un profilo interessante, che è vero un 2001, quindi ha 25 anni, però è anche un calciatore che può essere rivalutato e rivitalizzato molto, cioè aveva cominciato bene alla Juve, poi il crociato, un paio di partite e di momenti molto negativi,
19: perso una stagione completamente.
20: Sì, poi l'anno scorso comunque anche quel cartellino rosso in Champions aveva creato comunque ulteriori, secondo me, sfiducia proprio nel giocatore, quindi può anche essere che sia un giocatore da rivalutare e rivitalizzare. A me non dispiacerebbe Cabal, poi penso che di base Bologna farà un centrale forse ancora più giovane, però se dovesse essere Cabal non sarebbe una cattiva idea. Però sì, a livello di centrali non aspettiamoci un Lukumi bis, ecco, cioè non arriverà un giocatore pronto con il valore di Lukumi, questo almeno per quello che sappiamo da qui è da un mese che più o meno è questa l'idea. Poi se cambiano le valutazioni interne e c'è la necessità di fare un centrale pronto subito che abbia grosso valore, cambieranno anche le strategie sul mercato, però per il momento dall'inizio del ritiro sembra essere stato questo l'indirizzo.
19: Mi piace molto la strategia che suggerisce il nostro ascoltatore. Ciao ragazzi, Mondalain non lo conosceva nessuno, avanti così, no piccoli, no Cabal, solo sconosciuti, persino i genitori. Niente, proprio non vogliamo gente che non sappiamo neanche se ha giocato a calcio.
20: Sì, e poi ecco. Cioè, vuol dire che il nostro amico è già super convinto di Amonda Rhein, ma io avendolo visto in amichevole contro il Cambuur, devo dire che mi ha fatto un'ottima impressione. Tra l'altro è stato il giocatore più in campo in questa maxi amichevole col Pisa, ha giocato 100 minuti
1: Amonda Rhein,
20: perché è entrato al 52esimo di primo tempo, con il primo tempo che durava appunto 75 anche il secondo, quindi praticamente si è fatto 98 minuti in campo. Questo per dire che abbiamo preso un calciatore che aveva appena iniziato infatti la stagione l'Argentina. Sì. un motivo c'è se si fa 100 minuti, non è che lo vogliamo spompare o spremere, ma semplicemente perché 100 minuti nelle gambe ce li ha il giocatore, che comunque poi è anche classe 2005. Ma il Bologna ne ha fatti diversi di colpi negli anni, prendendo giocatori tra virgolette sconosciuti o poco noti al nostro circolo mediatico calcistico italiano, no? Perché poi quando è arrivato Lucumi, quando è arrivato Ondoi, quando è arrivato, insomma, quando sono arrivati questo genere di giocatori, Bologna da questi, Beuke ma anche Odgaard, ci ha tirato fuori tantissimo. E quindi sì, se arrivano anche dei giocatori che sembrano essere lontano dai radar dei soliti noti del calcio italiano, comunque li apprezziamo anche di più, anzi credo che in assoluto il tifoso del Bologna lo apprezzi molto molto di più, perché ha questo occhio incredibile verso il lavoro di Sartori e della società, che quando arriva un giocatore che viene preso da lontano, fuori un po' dai radar, gli sembra proprio il colpo a scovare il talento, invece se un giocatore che già conoscono partono tutti prevenuti, quindi è questo un po' un pregiudizio, perché secondo me è un pregiudizio di fondo, perché poi alla fine se arriva un attaccante molto forte che però conosciamo, perché deve fare male visto che lo conosciamo e visto che ha fatto magari una stagione in cui non è andato al top alla Fiorentina, per carità, però non mi sembra che siano andati molto meglio i suoi compagni. No. Credo che non sia l'unico responsabile.
19: No.
20: Ecco.
19: No, decisamente no. Allora, siamo noi che non abbiamo capito, i numeri parlano chiaro. Piccoli è il nuovo centrale difensivo, non il nuovo attaccante, suggerisce,
20: esatto,
19: Luca.
20: Sì. Sì, centrale titolare, mettiamo 17-18 milioni sul difensore centrale titolare, non fa una piega.
19: Bella roba, no, ovviamente è una battuta di Luca, però mi piace questo spirito leggero con cui stanno prendendo il mercato i nostri ascoltatori, che anche quello
20: guardano
19: giusto,
20: i gol amichevoli, no? Appunto, guardano i gol subiti in amichevoli e dicono: perché dobbiamo prendere un attaccante?
19: Esatto.
20: Prendiamo un centrale.
19: Ma ci sta. Può tornare Freuler?
20: Ah, ma questo è un tema ricorrente, poi adesso insomma fino a che non firma con un'altra squadra tutto è possibile, tutto può succedere, come c'è un film famoso, però sembra essere comunque complicato. Il giocatore si fa queste extra vacanze, penso che se le sia anche meritate visto i 10 anni e 15 anni da stacanovista che ormai lo vedono sempre in campo, e non lo so, mi sembra che il Bologna abbia fatto delle scelte già diverse a centrocampo, perché comunque in questo momento parlano dalle parti di Casteldebole di un El Azzouzi che ha conquistato la sua permanenza con gli allenamenti, facendo vedere di che pasta è a Tedesco, e quindi vediamo un po' che cosa succede a centrocampo, perché Bologna, mantenendo Bernardeschi mezzala, con Amonda Rhein, con Pobega e Ferguson, così ha già quattro interni. Libra si sta allenando ancora con la prima squadra, questa è un'ottima notizia, però si aggiunge anche lui, ok, è un giovane, fa slot fino a un certo punto, però comunque è lì in prima squadra, e davanti alla difesa Bologna in questo momento c'ha Moro e della Zuzzi. Poi uno dice vabbè, magari uscirà uno dei due, però al momento sembrano queste le circostanze, e sembra che insomma a livello numerico è un centrocampo già fatto con 6-7 elementi, bisogna capire se poi le valutazioni cambiano, però al momento l'impellenza di fare un altro centrocampista non c'è, che sia Freuler un ritorno o che sia la suggestione Cup Miners.
19: Staremo a vedere. Allora, caro Leo, ti saluto. Noi ci sentiamo comunque questa settimana, ma poi ci sentiremo anche da Brighton.
20: Ci sentiremo anche da Brighton, esatto, sì. Intanto ci risentiamo domani da Bologna.
19: Più
20: e poi
19: o meno,
20: dopo
19: siamo
20: ci
19: lì.
20: Sentiremo oltre manica.
19: Possiamo dire che Bologna è una Brighton senza i gabbiani.
20: Sì, senza il mare, però ha avuto i gambiani.
19: È la terza volta che fai sta battuta e mi preoccupa, non ti mando più a Brighton, eh? Sta attento.
20: Vabbè.
19: Ti tengo d'occhio.
20: Basta non farle in radiocronaca.
19: Ciao Leo.
20: A domani, un abbraccio.
19: Grazie mille a Leo Bosello. Pubblicità, torniamo tra poco.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
21: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
22: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
23: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Società da iscrivere?
3: Super Mega Trebo Club.
2: Avete le divise da gioco?
3: Certo, eccole.
2: E cosa volete giocare con quelle lì?
3: Perché cos'è che hanno?
2: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
3: Ma sono nuove!
2: Ma volete giocare con quelle divise lì?
3: Sì, sì!
4: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci qua, 9:25 minuti, ripartiamo ancora con i vostri messaggi al 366-402-4022 per dire la vostra sui temi di questa mattinata. Nel prossimo blocco ci occuperemo di MotoGP in particolare, con le voci del post Gran Premio di Silverstone, ma anche di atletica e nuoto, visto che stanno per cominciare anche gli europei, in particolare per quanto riguarda il nuoto, tra pochissimo il via alle batterie del mattino. Allora, messaggi, restiamo anche sul calcio, naturalmente sul mercato, visto che giustamente anche tiene banco. E saluto Ricky. Per come vedo io il calcio, nel 2026 per crescere anche il tifoso dovrebbe smettere di essere ancora così avvelenato con Juve o similari. I tifosi delle grosse squadre non hanno queste sindromi di inferiorità. Se un professionista va a giocare alla Juve, giusto per il suo percorso. Poi su piccoli non sono così convinto che sia così triste. Anzi, Sartori l'ha voluto anche a Bergamo. Guarda Ricky, sono di base d'accordo con te, nel senso che nel momento in cui un Lucumi decide di andare alla Juve, ci sta, non vedo onestamente grandi problematiche. Un Lucumi che va a una Juve è una cosa che succede nel calcio. Dopodiché capisco anche però che da parte del tifoso ci sia quasi la necessità di avere delle rivali, altrimenti manca anche un po' di sale. L'importante secondo me è non esagerare. Tutto qui, vivere in maniera molto più serena e tranquilla il calcio e anche la rivalità e anche il senso di odio tra virgolette sportivo. Basta viverlo con serenità, con divertimento, e secondo me è il modo migliore per viverlo. Quindi, però ci deve essere, cioè, un po' di sguardo truce verso un tuo giocatore che va in una squadra che tu non sopporti, fa parte del gioco. L'importante, Ricky, secondo me, è non esagerare. Poi su piccoli ti lascio ovviamente il tuo giudizio, che è molto variegato, ecco, tra tutti voi che state scrivendo al 366-402-4022. Per esempio scrive Mirko: secondo me per piccoli pesa l'enorme spesa per lui l'anno scorso, ma è un bel centravanti, lottatore fisico. Alberto: una cosa mi lascia perplesso sull'arrivo di piccoli, il costo, considerando che l'anno scorso ha segnato gli stessi gol di Dallinga e non ha alle spalle un passato da bomber da doppia cifra. Ha avuto a Cagliari fece bene con doppia cifra. I 20 milioni chiesti dalla Fiorentina mi sembrano tanti, ma veramente agognate piccoli, scrive Luciano. Meglio 17 per piccoli o 25 per SP, credo che sia una domanda retorica da parte del nostro ascoltatore, e insomma pensieri variamente assortiti, ecco, da questo punto di vista su Piccoli, che fa assolutamente parte del gioco e della chiacchiera di questa fase della stagione. Se Piccoli dovesse arrivare effettivamente al Bologna, ovviamente la speranza è che possa essere un giocatore più determinante di quanto non sia stato nel corso della sua carriera. Lui nelle giovanili dell'Atalanta ha fatto sempre molto molto bene dal punto di vista realizzativo, oltre ad aver vinto anche tanto con l'Atalanta, essere stato sempre molto determinante per l'Atalanta, è stato anche capocannoniere della Youth League nell'anno in cui ha partecipato sempre con l'Atalanta insieme ex aequo con Gonzalo Ramos, quindi insomma non proprio l'ultimo arrivato, segno evidente che nella primavera aveva un gran feeling con il gol. Questo feeling poi no, di fatto non l'ha mantenuto nel corso della carriera senior, diciamo così. Ha cambiato anche tante squadre, ha cambiato anche tanti assetti, per lo più ha giocato anche in squadre che dovevano badare soprattutto a difendersi, soprattutto al risultato, e quindi anche magari con poche chance di farsi vedere lì davanti. Ha vissuto un anno da 10 gol in Serie A con il Cagliari, appunto, prima di essere poi comprato dalla Fiorentina. Sono d'accordo con l'ascoltatore che scriveva prima che su Piccoli pesa il fatto che la Fiorentina l'anno scorso l'abbia strapagato, perché oggettivamente l'ha strapagato, e quello ovviamente per i conti poi Viola significa anche aver sballato parecchio. Io non so quanto loro l'anno scorso credessero che Moise Kean potesse effettivamente andare via. C'era una clausola nella storia, se non ricordo male, sui 40 milioni o forse 50, insomma comunque sulla possibilità che Moise Kean potesse andare via, quindi hanno agito in anticipo prendendosi Piccoli, strapagandolo, ma poi tenendosi anche Kean, e quindi creando di fatto una situazione per cui lì davanti non c'è stato molto spazio per Piccoli. Ecco, non gli metterei la croce addosso prima che venga presentato, quantomeno presentato, ecco, diamogli almeno una maglia. Io sono più preoccupato per il mediano davanti alla difesa. Centrale difensivo sarà senz'altro un giovane, sperando facciano bene i vichinghi, scusami Teo. Ma il mediano ha un ruolo fondamentale nel 4-3-3, se questo sarà il modulo. Serve un giocatore di esperienza lì in mezzo, o comunque uno che conosca bene la Serie A. Ah beh Teo, però ce li hai, Cioè, nel senso, il titolare designato lì davanti è un giocatore del 98, quindi ha esperienza, e che nel nostro campionato da 4 stagioni. Quindi è per tranquillizzarti Teo, cioè se quelli sono i due criteri che secondo te sono fondamentali per il ruolo del regista davanti alla difesa, beh, Nicola Moro ce li ha tutte e due, quindi puoi star tranquillo se è quello il problema. Però al di là delle battute, capisco che tu voglia qualcosa di diverso lì in mezzo, ma siamo sempre lì ragazzi, cioè, è Moro e la Zuzzi, che si sta guadagnando, mi pare in maniera abbastanza evidente, la conferma. Io non mi sento di escludere che nel corso della stagione lì davanti, anche per un discorso magari di alternativa di qualità, non possa essere piazzato Ferguson. Ci può giocare anche a Mondarain, magari non nell'immediato, magari più avanti, però anche a Mondarain può giocare in quel ruolo lì, e quindi non mi sorprenderebbe poi che nel corso della stagione Tedesco possa anche variare in qualche modo il giocatore lì davanti alla difesa. Non mi sorprenderei però, vi dico la verità, anche che Nicola Moro, che in questo momento è il designato a giocare lì davanti, perché mezzala, per come intende Tedesco, ce lo vedo poco più adatto a giocare davanti alla difesa, però bisogna anche vedere se a un certo punto Tedesco dice no, Moro non mi dà quello che pensavo, e quindi si cambia. Potrebbe anche succedere ragazzi, siamo al 10 agosto, Moro ha giocato scampoli di amichevoli, e poi gli allenamenti naturalmente. Ma se settimana prossima Tedesco dopo Brighton va da Sartorio e Di Vaio e dice ragazzi Moro non mi va genio, non mi dà quello che pensavo per mille motivi, allora le situazioni possono anche cambiare, tanto col mercato aperto ragazzi lo sappiamo insomma. Non so perché, ma Bosello Ferragosto a Brighton mi fa molto radical chic. Aspettiamo il selfie Paolo Alberti per valutare poi pienamente se effettivamente Leo a Brighton a Ferragosto è radical chic. Serve il selfie, serve la prova fotografica. Allora oddio, chi è passato? Francesco, è prendere il centrale che stai vedendo in televisione. Chi è passato prima nel monitor? Non lo stavo vedendo, avevo il monitor pronto per le gare di nuoto, ma non ho visto chi stava passando. Francesco, raccontami chi hai visto, perché sono curioso. Stefano, buongiorno Dario. Se alla fine Orsolini non firma, non sarebbe un danno enorme per la società? Ha voglia, ha voglia, perché significa che bisogna cederlo, che bisogna ragionare su una cessione e quindi anche su un acquisto. E perché onestamente perdere Orsolini a zero non mi sembra onestamente sia proprio nella tabella delle cose, nella lista delle cose da fare. E quindi sì, sarebbe un danno enorme, magari no, però sicuramente una problematica in più, sì, problematica di mercato in più, sì. Ma al momento però, ragazzi, cioè, prendiamoci chiaro, è il 10 agosto, sono le 9.35, così completiamo il tutto, ma offerte per Orso, boh. Offerte alternative vere, reali, concrete per Orso, nessuna. Da qui al 31, da qui al 1 settembre possono anche venire fuori, ci mancherebbe. Però al momento niente. E questo ha il suo peso anche, credo, no? Andrea, si parla di centrale a basso costo se esce Casale, Lucumi lo do per certo via, ma con il stato positivo del calciomercato non ci sono soldi per un giocatore pronto? Andrea, per l'ennesima volta però ribadiamo una cosa importante, il saldo del calciomercato, cioè quanto guadagnato dalle cessioni e quanto speso per gli acquisti, è puramente indicativo, cioè non funziona il bilancio di una società non funziona solo con i soldi dei cartellini. Non funziona così. Beh, chiunque di voi ha giocato a Football Manager lo sa bene. Quando vendi un giocatore e dici ah caspita, ho venduto un giocatore a 50, vai che figata, adesso ho 50 da spendere sul mercato, a Football Manager c'è sempre la società c'è il messaggio che ti dice la società ti mette a disposizione per il mercato 35, 32 e tu dici ma porca miseria, ma dammi 50. No, perché anche Football Manager, che insegna la vita e anche il calcio, ti dice che a parte gli scherzi, vado sul serio. Non è che tutti i soldi che una società incassa sul mercato poi li spende sul mercato, ci sono anche altre cose da gestire, altri parametri da valutare. Questo lo diciamo sempre per darvi un'inquadratura generale, e al di là del Bologna. Quindi uno incassa i soldi dal mercato, quei soldi possono servire per fare tante cose a seconda delle esigenze di una società, e anche delle strategie naturalmente di una società. Ci sono club, in Italia pochi, più all'estero, club che hanno investito i soldi ricavati dalla cessione di un giocatore nel centro sportivo, nel settore giovanile, nel settore femminile, cioè in altre cose, non nel mercato. Quindi non è un automatico che se uno vende un giocatore a quella cifra poi viene rimessa automaticamente sul mercato. Non funziona così. Ok? Dipende da tante cose, dipende in primis ovviamente dalle strategie del club, e le strategie del Bologna le conosciamo, cioè l'intenzione di Saputo di non andare sotto il bilancio, questa è piuttosto lampante, è piuttosto evidente, soprattutto di non metterne più di propri, come invece è accaduto tante volte negli anni passati. È una strategia, la conosciamo, la sappiamo, può piacere o non piacere, si può essere d'accordo o in disaccordo, però c'è, è quello. Detto appunto che ora non siamo magari ai tempi in cui la Juve compra Sivori da River Plate e River Plate con quei soldi ci fa la curva nuova dello stadio. Ecco, magari non siamo più a quel livello lì, ma ci sono tante situazioni in cui la cessione di prendete per esempio una squadra italiana in Lecce con le plusvalenze fatte con i vari Dorguo, Hjulmand eccetera eccetera, il Lecce si è costruito il centro sportivo. E possiamo trovare mille altri esempi, sempre per il discorso che il saldo del calciomercato è una cosa puramente di diciamo di in, puramente indicativa che si scrive sui giornali, ma finisce lì. Cioè non è che non va ad incidere su altri costi o su altri investimenti anche che un club fa. Questo è sempre importante ribadirlo, perché vedo che manca sempre questo pezzo nell'approcciarvi al mercato. Ribadisco, si può essere in d'accordo o in disaccordo, eh? Non è che vi deve piacere per forza l'idea che un club come il Bologna o come qualunque altro club i soldi che ricava dal mercato non li spenda sul mercato. Non è che vi deve piacere per forza, però è importante capire che i soldi ricavati dalle cessioni dei giocatori non è detto affatto che servano esclusivamente per andare sul mercato e prendere altri giocatori. Questo in generale, non solo il Bologna. Devo dare la linea alla regia, pubblicità, torniamo subito.
9: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui. Un ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
10: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
11: Quello famoso per gli abiti da sposa.
10: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
12: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
13: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
14: Che fame!
15: Mac!
13: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
16: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
17: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
16: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
17: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
16: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
17: www.sorcevannini.it.
18: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
19: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
20: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
21: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
22: Perché da più di 45 anni

0: fabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali, pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: 9.42 minuti, ultima parte dell'ora d'ario, poi tra pochissimo Simone Onestini per tenervi compagnia fino alle 12, ci sarà Simone anche mercoledì e venerdì, mentre martedì e giovedì, sempre dalle 10 alle 12, torna a casa Cotti per tenervi compagnia in questo palinsesto ridotto della versione estiva, di fatto, di Nettuno Bologna 1. Allora, prima di andare anche con un po' di voci dalla MotoGP per il post Gran Premio di Silverstone, sentiremo Bezzecchi, ma non soltanto, nel corso dell'ultimissima parte della nostra mattinata. Un po' di messaggi al 366-402-4022, sempre per questioni calcistiche. Dopo Acqua Fresca e Destro, devo dire che Piccoli mi esalta, perché a Bologna crediamo sempre nei miracoli, scrive un ascoltatore, molto bene. E poi in quel ruolo centrale di centrocampo potrebbe essere lanciato Badori? Non credo. Non credo, se non altro perché è stato, dopo il ritiro di Valles, rimandato in primavera, a differenza di Libra. Questo secondo me facilmente è un indizio del fatto che almeno per il momento Badori sta con la primavera, che comunque è un upgrade rispetto alla passata stagione, qui giocava con l'Under 18. Il Pesveri fece mezzo stadio con la cessione di Gullit al Milan. Pesveri che aveva dietro la Philips, scrive Stefano. Bellissimo, giusto, ricordo, è un po' più vicino rispetto all'esempio che ho fatto con Sivoli, ma ripeto, ne possiamo fare tanti altri anche per operazioni più vicine di mercato, però giustissimo il ricordo di Stefano. Ale, mi aiuteresti a capire come una società come la Fiorentina, che negli ultimi anni ha sperperato l'impossibile ottenendo risultati risibili senza contributi derivanti dalle coppe, con 50 giocatori in rosa, possa avere capacità di spesa molto superiori alle nostre? Guarda Ale, in realtà è molto più semplice di quello che si può pensare, nel senso che la Fiorentina in questi anni si è gestita sicuramente in maniera diversa, cioè l'impostazione che ha dato Commisso è evidentemente diversa rispetto a quella che ha dato Saputo dal punto di vista della gestione economica del club. Non a caso la Fiorentina ha comunque dovuto quest'anno pagare una multa all'UEFA per proprio la gestione, insomma, non ottimale, ecco, poi sintetizzo brutalmente. Dopodiché negli ultimi anni ha fatto sicuramente degli investimenti notevoli, li ha fatti anche, diciamo, ha avuto anche cessioni importanti, cioè Vlahovic 80 milioni alla Juve, ne ha avute anche un'altra grossa nell'ultimo... Se mi ricordo, ma Nico Gonzalez sempre alla Juve, cioè alla fine la Juve ha pagato il Viola Park praticamente, e ha fatto anche operazioni in entrata con prestito, eccetera, eccetera. Più che altro, ecco, la cosa che può sorprendere, Milenkovic, la cosa che ha sorpreso sicuramente della gestione della Fiorentina di questa sessione di mercato è che sia andata sul mercato prima di cedere. Questo è stato un po' sorprendente. Mi viene da pensare però che con tutta probabilità il discorso legato alla necessità in qualche modo di rifare la squadra dopo la stagione passata sia stata la spinta su cui Paratici ha voluto lavorare, avendo il via libera della proprietà. In sintesi, cessioni remunerative anche di prodotti del proprio vivaio, per esempio Cagliode, che hanno venduto a una ventina di milioni, non pochi per essere un ragazzo pagato zero sostanzialmente, quindi totale plusvalenza. Hanno anche il Viola Park, che gli permette di avere anche introiti superiori rispetto a quelli che ha il Bologna con Casteldebole, e poi di base un'impostazione diversa da parte della famiglia Commisso rispetto alla famiglia Saputo, molto, molto semplicemente, e se vuoi Ale anche molto brutalmente. Dopodiché investimenti superiori, investimenti

0: avuto tanta fatica, ha fatto tanta fatica, compreso anche naturalmente le operazioni a cui è stato sottoposto. Lo sentiamo ai microfoni di Sky.
1: Meritatissimi, l'uomo del weekend, hai tenuto duro, insomma, raccontaci come ci sei riuscito e cosa hai provato oggi. Vera, oltretutto oggi dobbiamo essere molto veloci perché, visto il nuovo format, dobbiamo sentire un po' tutti.
2: Pezzi. Sono contento, sono stanco, non ce la faccio più, però bello, ne è valsa la pena.
1: Vera,
3: dai, ti facciamo poche domande allora, Guido.
4: Marco, mi chiedo come, banalmente, come hai fatto a fare quella differenza nel finale, quando, ti confesso, noi pensavamo che fossi inesorabile, che Alex Marquez ti attaccasse e ti passasse, perché sembravi veramente stanco e alla frusta, forse anche di gomma. Invece, bam! Reazione, da dove l'hai tirata fuori?
2: Perché lo volevo troppo e non potevo mollare, piuttosto ero disposto a tutto, e per tutto il lavoro che ha fatto la squadra, per tutto, dai, il mazzo che mi sono fatto quest'estate, e non potevo mollare. È stato bellissimo, mi sono divertito un sacco.
3: Thank you.
5: Ciao Marco, e complimenti.
2: Ciao,
5: è stata
2: Mauro.
5: Proprio una questione di cuore, e si è visto, io non ho avuto il coraggio di dirlo in diretta, quando ti è arrivato sotto Alex hai fatto due staccate, una alla 1 se non ricordo male, una anche alla 6, sei entrato col davanti che diceva ci sto, non lo so, vediamo, e lì eri disposto veramente a buttarla di nuovo fuori, bravo, incredibile.
2: Sì, ero molto molto concentrato e mi ero tenuto qualcosa con le gomme, sapevo che però fisicamente avrei mollato un po', infatti ho avuto un momento di flessione soprattutto a metà gara, quando mi ha preso Orge, quando mi ha passato, ho subito preso una mezza invornita e anche Alex mi ha passato subito. Dopo, per mia fortuna, lui ha sbagliato lì alla curva 1, gli è partita dietro e ho avuto qualche giro di respiro, però non ne avevo più e però dai, non ho mollato, è stato gustoso.
3: Zamagni.
1: Va bene.
6: Ciao Marco, super complimenti.
7: Ciao Zam.
6: Allora, ieri hai sottolineato come, giustamente, come sia stata un'estate durissima, no? Volevo sapere se è stata un'estate durissima dal punto di vista fisico sicuramente, o più dal punto di vista psicologico.
2: Ah, tutte e due sicuramente. Vabbè, fisicamente ovvio, perché comunque due operazioni nell'arco di 6-7 giorni e dopo le operazioni generalmente si sta poco bene, e psicologicamente non è stato semplice, perché comunque vieni via, diciamo, dall'ultima gara pre-pausa che ti sei fatto male, quindi comunque in testa ti passano un sacco di cose e ti ci rimangono per tutto il periodo in cui sei infortunato, e dubbi tantissimi, e quindi non è stato semplice, però devo dire che con Carlo, soprattutto, in generale con tutta la mia famiglia, i miei amici, Vale, tutti, però con Carlo sono stato davvero praticamente 22 ore al giorno perché è dovuto sempre stare con me per recuperare, e mi è stato di grande aiuto, e è stato alla fine nella bega, se ci penso adesso, è stato anche bello.
0: Così dunque Bezzecchi per quello che riguarda il suo weekend a Silverstone. Andiamo a sentire altre voci del post Gran Premio, partendo per esempio da colui che comanda il mondiale, ovvero Jorge Martin. Sentiamo.
8: Grazie. Ciao.
1: Che numeri importanti, dai.
8: Bello.
1: 31, sicuramente interessante. Bravo, un po' d'orgoglio. Raccontaci anche la gara, perché se potevi, magari rischiando ancora qualcosina in più, pensare di andarla a prendere, oppure era importante questa seconda posizione?
8: Sì, ovviamente sono contento, ma oggi volevo la vittoria e onestamente penso che ho perso l'opportunità nella partenza. E ho voluto tenere quella prima posizione, allora mi è rimasto giù il device, perché non ho frenato, allora non mi è rientrato e ho perso tante posizioni. Da lì sono stato freddo, ho provato a gestire le gomme, piano piano venire su, ma quel distacco che ha fatto Raul era veramente difficile riprenderlo. Aspettavo che gli cadesse un po' di più la gomma, ma invece no. Allora niente, sono contento, Aprilia ha fatto un grande lavoro aiutandomi a tornare sulla velocità, e dai, spero di riconfermare le prossime gare.
1: Vera,
3: Guido.
4: Bravissimo, Jorge, bravissimissimo. È chiaro che quando le gare sono finite vale tutto e non vale niente, no? Però tu davvero, o meglio, tu pensi che se non avessi avuto il problema del device, che ricordiamo ha avuto, credo, anche Ogura e anche

0: Rodriguez avresti potuto probabilmente giocare per la vittoria, cioè che quello è stato fatale?
1: Sì. Sì, non lo sapremo mai quello, ma sì, io penso che una volta che ero secondo, penso che da lì ho recuperato due secondi, due qualcosa su Raul, vuol dire che avevo il passo, ma quelli primi giri con Mark, con Ai, ho perso un po' di tempo. E sicuramente mi ha compromesso non solo la gara, ma soprattutto la strategia, no? A livello di gomme. Però dai, è andata così, è importante imparare dagli errori, provare a non fare lo stesso la prossima volta, e per me quello che prendo questo weekend più che il risultato è che sono tornato sulla velocità. Ogni giro che faccio sulla Aprilia è un giro in cui mi sento più comodo, e questo alla fine è il target.
2: Che bello. Federico Liverti.
3: Ciao Orge, bravissimo. Ciao. Hai detto tu che forse a casa dell'abbassatore ti sei giocato la vittoria. Ti domando, in piste come questa, che non hanno una prima staccata molto forte, molto severa, potrebbe aver senso per voi piloti, che molto spesso vi trovate in questa situazione, che molto spesso perdete tanto tempo, rinunciare all'abbassatore in partenza?
1: Queste cose non le decido io alla fine faccio quello che mi dicono, ho provato a fare il massimo, ma penso che questa volta è stato più un errore mio di volere tenere la prima posizione e non frenare. Sono entrato alla 1 senza frenare, allora era impossibile che tornasse Levi's.
4: Così Jorge Martin. Andiamo anche a sentire in casa Ducati Marc Marquez, che non è rimasto proprio contentissimo del suo weekend. Sentiamo.
5: Marc, oggi non eri davvero efficiente, possiamo capire anche perché. Quando ti abbiamo visto vicino all'Alex Marquez abbiamo visto una notevole differenza di rendimento della moto, non dipende soltanto dallo stile.
6: No, la moto è la stessa, la moto di Alex e la nostra è la stessa, è semplicemente lo stile di guida, e lui andava più forte, come dice che è andato più forte, e noi non abbiamo cercato il modo giusto di fare una gara costante e forte come loro.
5: Cioè dipende dal decadimento della gomma uguale,
6: no,
5: a quella
6: la gomma
5: di...
6: andava oggi andava bene, non ha avuto un calo così come ieri estremo. Oggi la gomma andava bene.
5: Che sensazione ti dava la moto?
6: No, la moto più o meno alla fine è impossibile tenere la moto più equilibrata a tutte le piste, e qui si è visto che l'Aprilia andava molto bene, un'altra pista andrà meglio la Ducati, ma non abbiamo cercato, non ho fatto bene il lavoro tutto il weekend per fare il miglior risultato, che era un quinto oggi. Abbiamo fatto settimo, dai, non cambia tanto.
5: Lo capisco, oggi cioè, non c'era un setting che tu hai trovato, però mi fa un po' strano perché ieri dicevi che eri comunque contento, anche se è arrivato nono, di quello che era il feeling con la moto. Oggi è cambiato tutto, per quale ragione?
6: No, il setting era giusto, la moto andava bene, la gomma era la giusta, è stato io che non ho avuto il feeling per cercare il massimo di questa domenica.
4: Così Marc Marquez, insomma, non particolarmente soddisfatto di quello che è stato il suo weekend. Sentiamo anche Fabio Di Gianantonio, molto chiaro su quanto in questo momento l'Aprilia sia in questa fase decisamente superiore rispetto alle altre. Sentiamo.
5: Bagnaia dice che non capisce come ci sia stato un rendimento non all'altezza neanche per il team ufficiale, con le Ducati un po' tutte in difficoltà. Ora non so se questo discorso coinvolga anche te in questa analisi che stiamo facendo post Gran Premio, però insomma bisogna registrare che c'è un campanello d'allarme, no?
7: Vabbè, ma non penso che oggi il campanello d'allarme. Io sono da forse la seconda gara della stagione che dico che le Aprilia hanno fatto il lavoro migliore del nostro quest'inverno, l'anno scorso forse, e sono più avanti a noi, ci dobbiamo impegnare di più, dobbiamo trovare qualcosa di più da portare di novità per cercare di migliorare la moto, perché alla fine penso che per me, per Mark, per Pecco, per un po' tutti, anche per Alex, la moto è quella, abbiamo girato un po' tutta sopra sotto, ma dobbiamo fare uno step, questa è la verità. Se vogliamo provare a vincere le gare dobbiamo fare un miglioramento, almeno provarci. Poi sì, abbiamo veramente una grande moto, è molto consistente, alla fine tutte le piste siamo sempre abbastanza veloci, ma non siamo nella condizione di vincere ad oggi.
5: Dice però, scusami, siccome le indicazioni che arrivano sono un po' diverse, corse, tu dici dobbiamo portare i pezzi nuovi, dobbiamo... cioè generalmente che cosa vi manca, che cosa volete di più? Efficienza, velocità, no, agevolezza?
7: La velocità, la parte di motore funziona benissimo, io ho sempre detto che la parte che ci manca a noi è un davanti più preciso, non sfruttiamo bene, non facciamo fare alla moto le cose che dovrebbe fare una moto, diciamo così. Sì, dovremmo migliorare sicuramente la cilista, è quello che ti dà più margine alla fine, perché anche un motore che ti dà 1 km/h in più, sì, ci fai, ma non è lì. Le aprile adesso ci stanno prendendo tantissimo nella gestione gomma, che viene da come impostano le curve, che noi lo possiamo fare per 3 giri e poi dopo o davanti o dietro in base a come lo fai perdi, e quindi siamo in difficoltà.
5: Tu oggi che gara hai avuto?
7: Una gara al 90%, infatti forse la prima gara dell'anno dove mi sono un po', passatemi il termine, annoiato, cioè perché non puoi spingere, se spingi un po' finisci la gomma davanti, se salvi usi la gomma dietro poi finisci la gomma dietro, quindi...
5: Una coperta corta.
7: Sì, è una coperta corta, devo guidare, mi sento che sto guidando al 90%, penso che guidando al 100% potremo stare più vicini alle Aprilia, però non c'è possibile perché sennò rischiamo troppo.
5: Silverstone, ora è difficile dirlo, dovremmo aspettare Aragon, sperava questo concetto oppure no?
7: È vero che loro qui sono sempre andati fortissimo, lo sapevamo, però Brasile volavano, adesso neanche mi ricordo tutte le gare, però insomma la maggior parte delle gare quest'anno quando loro sono in forma sono in 3-4 davanti e fanno altro sport e noi siamo lì a inseguire, quindi secondo me c'è un po' di lavoro da fare.
4: Con le parole di Fabio Di Gianantonio chiudiamo la puntata di oggi dell'Ora Dario, ci ritroviamo domattina naturalmente puntuali come sempre a partire dalle 8, vi lascio con Simone Onestini con anche le immagini e le voci, immagini naturalmente sul canale 93 del Digitale Terrestre e con le voci del primo giorno di lavoro della Fortitudo, ci risentiamo come detto domani puntuali come sempre a partire dalle 8, ciao a tutti, buona giornata.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Nettuno Bologna 1.
12: Nettuno Bologna 1.
13: Sono le 10.
8: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
14: Buongiorno da Daniela Ubaldi. No ad una immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Così la Premier Meloni, che si fa viva su Instagram con un messaggio congiunto all'Europa con la collega danese Mette Frederiksen, mentre si rialza l'attenzione su Ceuta, dove secondo indiscrezioni i servizi segreti che monitorano il TamTam social temono un'altra entrata di massa intorno a Ferragosto. Popolazione di Ceuta in piazza per chiedere allo Stato spagnolo una risposta alla situazione. Non sottovalutiamo i rischi del terrorismo internazionale, si fa sentire anche il vice premier, ministro degli esteri Tajani, che non rinuncia ai controlli dalla Spagna che creano tensioni con Madrid. Lo stop di Schengen rimarrà fino al 15 agosto, precisa. E rimane alta la tensione anche tra Italia e Germania sulla gestione dei richiedenti asilo. Pronta la replica del Viminale dopo che il cancelliere tedesco Merz non ha escluso respingimenti verso il nostro paese e la Grecia in applicazione del nuovo patto sulla migrazione e l'asilo. Non c'è alcun dublinante da riprendere da Berlino dopo gli ultimi accordi sulle migrazioni, specifica. Nuova scossa nella notte nell'area dei Campi Flegrei, registrata una di magnitudo 3.0 pochi minuti prima alle 2:30. Ipocentro a scarsa profondità, la popolazione è stata svegliata da un boato e una forte vibrazione. È tornata la paura dopo la scossa di fine luglio che aveva fatto registrare la magnitudo record del periodo di 4.7. E l'Etna continua a creare problemi per i viaggiatori dopo un weekend di chiusure, ritardi e cancellazioni nello scalo di Catania. Sospese le operazioni di volo ancora fino alle 17 di oggi. Non si ferma infatti l'attività esplosiva del cratere Voragine accompagnata da emissioni di cenere. E si apre una nuova settimana di caldo estremo sulla penisola, oggi 19 le città con il bollino rosso, mentre si allontana la breve tregua per piogge e temporali al nord. L'Agenzia Climatica Europea Copernicus certifica che le ondate di calore che hanno colpito quest'estate l'Europa occidentale hanno infranto il record delle temperature nel periodo di giugno-luglio stabilito nel 2022. e nel mese di luglio è stata registrata la temperatura media della superficie dei mari più alta di sempre. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
8: Nettuno Bologna 1.
11: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza!
15: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
16: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
17: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
18: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
19: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
20: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
21: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
20: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Eccoci qua, buongiorno, è Simone Onestini, Nettuno Bologna 1. Questo lunedì che ci vede in pratica già retrocessi in Serie B dopo aver perso un'amichevole contro il Pisa, quindi voglio dire questo lunedì che ci vede in una difficoltà oggettiva incredibile, perché voglio dire una partita d'allenamento persa che corrisponde al completo e totale fallimento di una campagna acquisti, di un allenatore, dei giocatori, di una tifoseria, di una società. Chiaramente la mia è tristissima e amarissima ironia, nel senso che, ragazzi, le amichevoli sono fatte per misurarsi, per provare, per vedere, sono test, sono allenamenti ai 90 minuti, sono prove, possono andare bene, possono andare male. Le amichevoli servono per smascherare i difetti tutti, ma anche per capire quali sono le cose che funzionano e quelle che sono perfettibili, quelle che magari non riesci a vedere in un allenamento normale perché non hai di fronte un avversario che ti mette in difficoltà, come è giusto che sia, dandoti del filo da torcere. Quindi le amichevoli, io non me la sento neanche di... Io delle volte, mi credete che io davvero, mi piace molto scrivere anche sulla mia pagina dei social, commentare, no, io non le calcolo mai, non le calcolo mai. Andiamo avanti, pensiamo a quello che succederà tra 10 giorni, 12 giorni, adesso abbiamo una bella amichevole anche col Brighton, ma veramente bisogna guardarle, ascoltarle, seguirle con la voglia di dire ci siamo quasi pronti, poi cominciamo a parlare e a giudicare tra virgolette, anche a criticare se non vi va bene, ma quando ci sono quei benedetti e meravigliosi tre punti in palio, fino a quel momento lì pace libera tutti, nel senso che non è quello che conta. Io sono partito così stamattina perché prevedo che al 366-402-4022, ma arriveranno tanti messaggi anche di critica a questa prima amichevole con una squadra diciamo quotata, perché il Pisa comunque fa la Serie B, appena retrocesso dalla Serie A, ed è una squadra che vorrebbe immediatamente tornare in Serie A, quindi messaggi apertissimi, scrivete, ditemi quello che pensate e così possiamo discuterne insieme. Primo messaggio arriva da Steve da Londra, che mi dice: beh, niente sigla? In effetti ci sarebbe la sigla, ci sarebbe, perché ci sarebbe, adesso non so, ma la regia ha deciso di non siglarmi, e quindi però ti confermo che la sigla c'è, e mercoledì mattina ve la faremo ascoltare in tutta la sua magnificenza, perché io questa settimana ci sarò lunedì, mercoledì e venerdì, e mi alternerò con il grandissimo Filippo Cotti, che invece c'è il martedì, e il giovedì con Casa Cotti. Allora, altro messaggio che arriva: ciao Simone, Riccardo da Casalecchio, ma perché nel 2026 il tifoso medio ha ancora queste pare, per pare si intende paranoie, cioè il Genoa l'altro giorno ha perso 10-1, cosa diranno mai i loro tifosi? Il calcio ora è questo, ci vuole pazienza. Riccardo, sono d'accordo con te, ci vuole tanta pazienza, però a me dispiace da morire che ci si fermi sempre al risultato, ma neanche tanto per il risultato, anche la prestazione, no? Io ho visto qualche immagine qua e là che peraltro non dovevano nemmeno esserci, ma sui social qualche cosa è comparso, poi ho visto degli highlights dopo, cioè è vero, qualche errorino è successo, no? Però raga, ci può stare, nel senso, cosa facciamo? Un difensore sbaglia, ragazzi, sbagliano davvero quando ci sono le partite ufficiali, e un errore inamichevole fa cambiare completamente il giudizio, o ci fa partire male, cioè, boh, non lo so, io andrei oltre, cioè viviamola in maniera differente, perché davvero, cioè, siamo solamente al 10 d'agosto, non oso immaginare quando arriveremo al 12 novembre, hai capito? Dove magari già il tempo non aiuterà, no? Perché adesso qua ci lamentiamo di sto caldo, ma io vorrei ricordarvi che il 12 novembre a Bologna c'è un'umidità che è pari a quella della Cambogia, intanto piove, fa pure freddo, quindi quando arriveremo là cosa facciamo? Se magari succede che in un Bologna-Lecce sbagliamo un retropassaggio e prendiamo gol, l'abbiamo tirata, cosa facciamo? Andiamo avanti ragazzi, ottimismo. Altro messaggio: buongiorno, Serie B, Lega Pro, forza Bologna sempre, statemi bene. Ciao Andrea, sì è vero, tu addirittura sei già andato in Lega Pro, io mi ero limitata alla B, però era per dire: se lo scouting deve partorire piccoli, buonanotte Fabio. Ecco, ho argomentone. Adesso io poi qua in regia con me ho il buon Dario Ronzulli, che è un po' la mia, in questi giorni è anche la mia coscienza, no? Lui è il mio grillo parlante, lui sta qua ogni tanto, lo vedo che annuisce o scuote la testa in base a quello che affermo. Piccoli, allora, Roberto Piccoli, ragazzi, sicuramente non rientra in quelli che sono i prospetti soliti, no? Ai quali ci ha abituato Giovanni Sartori. Ergo, lui ha sempre cercato giocatori alla Castro, giovani che potessero avere del potenziale da sviluppare, che potessero crescere e eventualmente diventare anche pedine importanti nella sostenibilità della società, della squadra. Oppure, come è successo anche per giocatori diciamo nel tempo, che si potessero affermare in quel di Bologna. E però li ha sempre presi molto giovani, vero, investendo anche cifre importanti per dei giovani in prospettiva. E Roberto Piccoli, ahimè, ha la colpa di avere 25 anni, quindi non rientrare in quel target a cui ci avevano abituato. Quindi l'unica, secondo me, nota strana può essere quella. Però è anche vero, e ha una logica questo ragionamento, che se tu guardi a quello che il mercato sta offrendo e a quello che è il mercato che stanno facendo un po' tutti, già trovare un giocatore che comunque rientra come caratteristiche, intendo, nella tipologia di attaccante che può piacere a Tedesco, che può piacere al direttore sportivo, perché Giovanni Sartori lo conosce dai tempi di Bergamo, dell'Atalanta, quindi lui per primo sa chi ha di fronte. E soprattutto, permettetemi di fare anche un'altra considerazione che tante volte magari nei gruppi di lavoro non viene considerata, ma che secondo me è fondamentale: è un bravo ragazzo, e essere dei bravi ragazzi, come amo sottolineare io, è fondamentale quando si entra in un gruppo formato da bravi ragazzi, perché significa coesione, significa condivisione, significa partecipazione a un obiettivo comune. Se tu vai a prendere della gente che non ha che perché magari non la conosci, ma che può essere, diciamo, una bomba a orologeria all'interno di un gruppo, è sempre problematico. Quindi conoscere le persone e avercele all'interno del proprio contesto è fondamentale. Quindi Roberto Piccoli è un ragazzo, un bravo ragazzo, un buon giocatore, è conosciuto, ha le caratteristiche che possono piacere all'allenatore. Io ripeto, ha 25 anni, bene, non rientra nel target solito, ottimo, potrebbe diventare magari non un acquisto ma un prestito con riscatto, esattamente con diritto di riscatto, esattamente come si è fatto con Dobvik. Hai due attaccanti, vediamo come funziona, e poi a gennaio, se il mercato, che ripeto in questo momento non ha probabilmente dato non ha messo in evidenza giocatori degni di nota, magari a gennaio spunta il Santiago Castro della situazione e può essere un buon investimento per il Bologna, a quel punto lì la società investirà denari per un giocatore di prospettiva, lo affiancherà ai due prestiti che ha, e poi da qui arrivare alla fine della stagione si vedrà quanto questo giocatore potrà diventare utile alla causa del Bologna. Cioè bisogna, no, ragionare sempre passo per passo, per quello che il mercato offre e per quello che eventualmente è anche possibile fare in un momento dove, ripeto, tolto il Como, la Fiorentina o anche la Juventus stessa, che avevano bisogno, no, di fare un anno zero e ripartire. E il Como per motivi diversi, perché quest'anno avrà l'impegno della Champions e probabilmente non poteva presentarsi con quei giocatori, aveva bisogno di rinforzarsi, e mentre invece le altre due hanno fatto anche un campionato, la Fiorentina così, ecco. E la Juventus ha probabilmente deluso le aspettative di società e tifosi, insomma, a parte quelle che hanno dovuto rinnovare per forza, tutte le altre hanno preso 2, 3, 4 giocatori, hanno dei giocatori da cedere, non sanno come fare. È un mercato un po' particolare, come tutti i mercati dopo i mondiali, arriva a lungo e non si sa esattamente se quello che stai andando a comprare ti serve veramente o lo stai facendo perché comunque il mercato va fatto. Quindi io avrei molta pazienza in questo senso, e ripeto, Roberto Piccoli non è un giocatore a caso, è un giocatore comunque importante. Ragazzi, adesso io mando il primo blocco di pubblicità e poi torno con i vostri messaggi.
0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
2: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
1: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
2: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
1: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
2: www.sorcevannini.it.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
6: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
25: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
26: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
27: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
28: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
29: Perché se non Deghi, non ci credi.
22: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Eccoci qui, rientrati prontamente. Allora ragazzi, io ho già un po' di messaggi da leggere, però prima ho un bel contributo dalla Palestra della Furla. Abbiamo le parole di Rossano Guerri, presidente della Fortitudo, che parla ai suoi giocatori ed è una cosa che vogliamo farvi sentire subito. Poi in mattinata vedremo quali altri contributi riusciremo ad avere dalla presentazione della F.
30: Squadre, c'è molta passione, c'è molta energia,
4: e chi di voi ha già giocato con questi colori lo sa, giocare in Fortitudo è una cosa unica, perché il pubblico è unico e vi sosterrà sempre. Il pubblico non pensa se vincete o se perdete, ma pensa se ci mettete tutto quello che avete. Se ci mettete quello che avete, il pubblico è sempre con voi e vi sosterrà sempre. E noi come società siamo sempre con voi, siamo sempre la vostra parte. Noi non vogliamo polemiche, noi non vogliamo confusione, vogliamo chiarezza e semplicità. Voi avete tre punti di riferimento. Avete il nostro capallenatore e il suo staff che all'interno del rettangolo sono quelli a cui fate riferimento per il giocato, per il non giocato, per le vostre condizioni. Loro sono supportati da uno staff medico eccellente, perché noi vogliamo che voi stiate bene e che giochi gente sana. Noi non vogliamo che giocate in sofferenza, perché il campionato è lunghissimo. Voi avete come riferimento Loretti, ecco qua, Loretti per quello che è il fuori campo, parlate con lui, e abbiamo Federico, dov'è Federico? Che è là dietro, per quello che riguarda la comunicazione. Voi avete questi tre riferimenti. Se qualcosa non funziona venite da me, ma se non venite da me. Perché? Perché se un'organizzazione funziona bene è perché tutti fanno le cose che gli competono. Noi vogliamo mettervi in condizione di giocare bene, mettervi in condizione di divertirvi, mettervi in condizione di esprimere il vostro valore. Voi impegnatevi e non preoccupatevi di vincere, perché facendo bene le cose, con intensità, con agonismo, con passione, alla fine succede una cosa sola, che non si parla più dei risultati, ma i risultati si fanno. E dato che noi ci teniamo molto, voglio passarvi questo, cioè noi vi saremo sempre a fianco. Considerate che la vostra vita è semplificata e complicata da un paio di cose. Allora, noi qua siamo tutti fortitudini. Cioè, la proprietà è tifoso Fortitudo da decenni. Io sono tifoso Fortitudo dagli anni 70. Il nostro staff tecnico è tifoso Fortitudo. Il nostro staff medico è tifoso Fortitudo. Non sono convinto dei fisioterapisti, ma indagherò, perché se non è così scompariranno nella notte. Quindi voi avete un ambiente che respira e parla di Fortitudo tutto il giorno. La Fortitudo è una storia incredibile, di successi, di insuccessi, di gioie, di dolori, ma noi siamo sempre stati qua e noi ci crediamo tantissimo. E ricordatevi una cosa, per vincere molte volte basta fare poco, basta essere capaci, voi lo siete, basta essere atletici, voi lo siete, fisicamente siete impressionanti, basta credici e basta volerlo, e dopo incredibilmente tutto accade. In bocca al lupo, fate un bel campionato.
24: Bellissimo, bellissimo il discorso del presidente Rossano Guerri, è stato direi molto, molto coinvolgente. Poi a me piace l'idea, no? La prima frase è stata bellissima: Bologna vive di pallacanestro. Questo dobbiamo ricordarcelo sempre, a prescindere da chi si tifa, perché poi no, c'è chi da una sponda da quell'altra, ma non solo, perché comunque il movimento della pallacanestro a Bologna è fatto anche di un sottobosco, no? di società dilettantistiche, e quindi bravo, bravo presidente. Siamo partiti con il piede giusto, poi adesso in avanti vediamo un po' man mano i contributi che arrivano. Perché la presentazione della Fortitudo stamattina andrà veramente diciamo per le lunghe, quindi non sappiamo esattamente quando e come vi riusciremo a mandare tutti i contributi. Vado avanti con i messaggi che arrivano al 366 402 4022. Abbiamo già un altro contributo? Abbiamo il contributo addirittura del vicepresidente, di Matteo Gentilini, sempre dalla Furla. Ascoltiamo anche cosa dice Gentilini.
5: No, un saluto veloce, sottoscrivo tutto quello che ha detto il presidente Guerri. È il mio quinto anno in Fortitudo. Valerio, Matteo e gli altri ragazzi che c'erano anche l'anno scorso sanno quanto sono presente, la passione che ci metto. Ve lo chiedo, regalateci la 1. Vi chiedo solo quello, senza mezzi termini, andiamocela a conquistare uniti, compatti, soprattutto per questo popolo e poi anche per noi. In bocca al lupo a tutti.
24: Beh, Gentilini è stato rapido, conciso e direi anche molto deciso. Quindi ho detto, oh, ragazzi, facciamolo per il popolo bianco-blu. Va bene, ragazzi, allora io adesso vado avanti perché davvero se no mi si accumulano un sacco di messaggi e poi non so come gestirmi, no? Perché dopo mi tocca lasciarli indietro e mi dispiace. Ok, Marco da Sala Bolognese mi scrive: ciao, fa sorridere quando dopo un'amichevole di metà agosto si viene presi dal disfattismo, ma è ancora più imbarazzante la difesa d'ufficio, soprattutto fatta da un malcelato atteggiamento di superiorità. Il tifoso è schiavo del momento ed è quello che dà da vivere sia agli addetti dai lavori che ai giornalisti. Ah, oh, allora, aspetta. Un malcelato atteggiamento di superiorità. Il tifoso è schiavo del momento. Ed è quello che dà da vivere sia agli addetti ai lavori che ai giornalisti. Vale, allora, sono punti di vista. La difesa d'ufficio. Cioè, il problema è questo, che molti di voi partono dal presupposto che ci sia da attaccare, da difendere o... Ma perché? Ma perché? Ma che problemi avete? Il tifoso è schiavo, allora già il tifoso non è schiavo di niente, né del momento, né del giocatore, di nulla. Il tifoso è tifoso, punto. Cioè, segue una squadra, se non ti piace tifare per quella squadra, tifi per un'altra, no? Cioè, voglio dire, qual è il problema? Marco, guarda, secondo me non è una questione di difesa d'ufficio, è una questione di guardare le cose per quelle che sono. Un'amichevole col Pisa, che tu la vinca 7-0 o che tu la perda 4-1, non cambia niente. Quello che cambia è se quando ti presenti la prima partita di campionato contro la Lazio in casa non fai vedere niente di quello che magari può essere un decimo delle aspettative che è i tifosi giustamente hanno, perché lo sport, il calcio, è comunque uno spettacolo e quindi io vado a vedere uno spettacolo. Se non mi diverto posso anche non divertirmi e lamentarmi del fatto che non mi diverto, ma di fondo il giudicare il lavoro di uno staff tecnico, di giocatori professionisti e di una società dopo un'amichevole, non c'è niente da difendere. Cioè, il problema è che non c'è niente da attaccare. Dobbiamo uscire da questa mentalità così un po' provincialotta, perdonatemi, che ogni tanto attanaglia qualcuno di voi. Fate i tifosi. I tifosi, a prescindere, guardano allo scudettino che c'è appoggiato sul cuore e tifano, punto. Cioè, non va bene questo modo, secondo me. Poi ognuno è libero di viverla come vuole, eh? Cioè, se tu pensi nella difesa d'ufficio ad oltranza, no, per me non ci siamo. Al di là del valore di Piccoli, l'attacco è l'ultimo dei problemi. Centrocampo e difesa sono piuttosto mediocri. Prima lo si capisce, meglio è, Simone. Ma guarda, io non mi voglio sostituire al direttore sportivo e quindi credo che sia lui ad avere, no, gli strumenti, il mio caro omonimo, diciamo, per valutare dove intervenire. L'attacco non è l'ultimo dei problemi, perché ad oggi tu hai solamente Dovbik come punta centrale, come riferimento centrale, perché hai venduto Castro, che conoscevi i meccanismi e che era comunque un giocatore importante oggettivamente, e hai bisogno di avere un altro attaccante perché Thijs Dallinga, a prescindere dal fatto che possa essere o meno sul mercato, ancora non è riuscito a farsi apprezzare per le doti che ha. Di conseguenza un altro attaccante comunque serve. Centrocampo e difesa sono mediocri. Allora, centrocampo, tolto Freuler che in questo momento è senza contratto e non è detto che, chissà, finché non trova una sistemazione, si dice anche che magari possa rivalutare la sua posizione a Bologna, ma a prescindere, mediocre. Io ho visto un buon innesto, perché Mondragon è un buon giocatore, ho visto Elazuzi rientrare con un piglio che sinceramente mi piace, e tutti gli altri, Moro, Pobega, Ferguson, sono giocatori che conosci, mediocri, però su punti di vista, secondo me invece centrocampo, beh, forse ripeto, se non rientra nei piani Freuler, ecco, ha bisogno magari di un altro giocatorino, perché può servire anche numericamente un giocatore in più, però non male. La difesa, sì, sulla difesa bisogna mettere mano, perché hai Lukumi in uscita e non sarà facile sostituire un giocatore di quel livello, ma non sarà nemmeno facile trovare un giocatore, e serve centrale, magari mancino di piede, perché tu oggi hai solamente Eggen e Elland, anche perché Casale, che al momento fa ancora parte della rosa, è infortunato, e Dilic è in uscita perché sappiamo tutti è già stato promesso al Cesena di Alino Diamanti, quindi andrà a giocare in Serie B. Allora, il problema di Piccoli è che lo scorso anno ha vestito una maglia a noi molto avversa, per essere educati. Quando era Cagliari, se fosse arrivato, ne saremmo stati contenti, come vice di Dovbyk. A me non dispiace. Riccardo da Casalecchio. Vabbè, però voglio dire, anche noi abbiamo dato Fabian ai ragazzi di là dell'Appennino, cioè sì, mercato è mercato. Fino ad oggi tutti quelli che noi abbiamo preso da là e sono venuti qua, tutto sommato male non hanno fatto. Quelli che noi abbiamo dato a loro, non so, mi viene in mente Pulgar, non sono state delle gran bazze, come si dice a Bologna, per loro. Quindi fino adesso direi che ci abbiamo solo che guadagnato. Oh, ce l'avete proprio con la Fiorentina? Ma perché aiutare i conti della Fiorentina? Dall'altra parte sarebbe una buona opportunità Piccoli, se visto con gli occhi di uno scambio Piccoli Fabian. Con i soldi di Dallinga prendi un buon sostituto di Lukumi e la società ne uscirebbe anche questa volta incassando i soldi come al solito. Beh, allora aspetta, Piccoli Fabian, perché Fabian è già della Fiorentina, che scambio è? Non riesco a seguire il tuo ragionamento. Con i soldi di Dallinga prendi un buon sostituto di Lukumi. Con i soldi Dallinga, ragazzi, però intanto lo devi ancora vendere, e poi comunque i soldi per prendere il sostituto di Lukumi ci sono, cioè non è che stanno aspettando di vendere Dallinga per prendere un difensore centrale, cioè incassando i soldi come al solito. I soldi vanno incassati, perché sennò non puoi reinvestire, però non è che non riesco a trovare i collegamenti del tuo messaggio, perdonami, adesso non ti firmi, però se riesci a spiegarmi meglio, perché probabilmente sono io che non ho ben interpretato il tuo messaggio. Buongiorno, posso dire che al momento non sembra un mercato alla Sartori, buongiorno, posso dire che al momento non mi sembra un mercato alla Sartori? Abbiamo disperatamente bisogno di un centrale di qualità che sostituisca un uscente Lukumi, e Piccoli sicuramente non scalda i cuori. Alessandro, guarda, ripeto, per me Piccoli invece è un giocatore che vede la porta, e sì, non è Neymar, non è sicuramente un giocatore clamoroso, no? Quando dici ho comprato il fuoriclasse, ma in realtà è un ottimo giocatore che ha già dimostrato di poter far bene sia a Cagliari, anche a Firenze non ha fatto poi male. In questo inizio di campionato, visto che guardate tutte le amichevole, le guardate solo quando le cose vanno male, però lui in questo inizio di campionato ha sempre fatto gol, quindi voglio dire, centravanti cosa deve fare? Cioè adesso parliamo anche di sta cosa, bene, va incontro, appoggia, fa la giocata, copre, spizza, tutto quello che volete, però alla fine, negli ultimi 10, 12, 15 metri, un attaccante deve fare gol, bisogna fare gol. Se tu non fai gol, a quel punto lì, questo è quello che io mi aspetto dal numero 9, e noi abbiamo bisogno di quel giocatore lì. È un po' di tempo che non ce l'abbiamo quel giocatore lì, ragazzi, siate contenti di avercelo quel giocatore lì. Non sembra un mercato alla Sartori, ripeto, è un mercato post mondiale, è un mercato dove purtroppo, adesso qualcuno mi dirà eccolo il difensore d'ufficio, no, non difendo nessuno, è che dopo i mondiali fare il mercato è difficilissimo. Mi citate dei giocatori clamorosi che sono arrivati in Italia in questa sessione di mercato, per favore. Lasciando stare, per cortesia, chi deve fare la Champions, che ha degli altri impegni, o chi ha dei fanta miliardi da spendere, perché sappiamo benissimo che sulle rive del lago L'ultimo dei problemi che hanno è quello economico. Poi, se vogliamo parlare di competenza, dopo andiamo a leggere, non oggi ma tra un po' di tempo. Oh, stamattina ho mangiato pane e leone, quindi lasciatemi stare. A Sala Bolognese ci sono dei... Allora, aspetta, cos'è che dice? Allora, dice... scusi, chi ha fatto palo? Matteo, Matteo si riferisce a palo di McKinley, che quest'anno, orfani di Luca Nigro, che è in quel diavolo a fare il manager, diciamo, no, della comunicazione, probabilmente non sarà più una trasmissione che faremo, ma ci siamo divertiti tanto quest'anno. Dice a Sala Bolognese ci sono dei filosofi. Oddio, adesso non riesco a seguirti perché hai scritto un sacco di cose. E anche tu spiegami meglio il tuo messaggio. Ma del grande Remo Freuler si sa qualcosa? Secondo me si potrebbe fare uno sforzo. Credo ci sia ancora bisogno della sua leadership in questo gruppo per permettere a Tedesco di far assimilare il suo calcio alla squadra, come accade nel primo anno di italiano. Che ne pensate? Grazie e buona giornata. Abbiamo detto, non dipende credo dal Bologna, ma credo più dal fatto che magari Remo, Andrea, voglia rimanere a Bologna, o magari Remo ha voglia di fare altre esperienze, no? Visto che comunque ha già un'età, una maturità che gli potrebbero permettere di andare a far bene anche altrove. Ragazzi, mando il secondo blocco di pubblicità e torno subito ai vostri messaggi.
7: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
8: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
7: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, Piazzale Bacchelli a Bologna, zona Ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
11: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
24: Rientrati con i vostri messaggi, ragazzi, ce ne sono veramente tanti. Recupero il messaggio di Matteo che diceva: Sala Bolognese ci sono dei filosofi. Si riferiva al messaggio precedente che mi è arrivato in merito alle difese d'ufficio. Grazie Matteo, adesso ho capito. Prima non avevo visto che il messaggio era da Sala Bolognese, quindi mi ero un attimino perso. Allora, abbiamo altri messaggi. Questo dice: ciao Simone, allora il Napoli che ha perso 3-1 con l'Arezzo cosa va a fare in Champions? Francesco, hai ragione, vedi, è proprio così. Le amichevoli lasciano il tempo che trovano, ragazzi, sono importanti, ma sono più importanti per l'allenatore che per noi. Allora, andiamo ad ascoltare anche questo vocale, perché Aspetta. No, non l'andiamo ad ascoltare. Vediamo se riusciamo a farlo partire. Ok.
0: Allora, buonasera a tutti. Sono Mirko da Bologna. Volevo semplicemente dire che secondo me il Bologna è ancora in rodaggio ed è fortemente incompleto. Quindi non mi meraviglierei se all'inizio del campionato ci fossero una serie di bruttissime sconfitte. Quindi io consiglierei alla società di muoversi al più presto, perché non ci si deve assolutamente scherzare sopra e bisogna muoversi per essere attivi ed efficaci in campionato. Ciao a tutti.
24: Allora Mirko, una serie di bruttissime sconfitte. E se invece le prime tre le vinciamo tutte, cosa facciamo? Perché poi è qua che io voglio arrivare, no? Ma perché vi dovete fasciare la testa prima di esservela rotta? Cioè, ma perché? Cioè, la mia domanda è, perché? Cioè, una squadra, hai detto, fortemente incompleta. Ma voglio dire, lui vuole una rosa corta, l'ho detto fin dall'inizio, devo fare solo il campionato e la Coppa Italia, non ho le coppe, non ho impegni infrasettimanali, voglio avere delle rotazioni forti, quindi lui vuole avere dei giocatori che siano sempre presenti all'interno di quello che è il suo modo di giocare, quindi avrà bisogno, io credo che a differenza di quello che abbiamo visto anche nelle ultime stagioni, non vedremo tanti cambi dal 65esimo 70esimo in avanti. Io ho la sensazione che Tedesco cambierà spesso formazione, spesso cambierà anche modulo e spesso cambierà anche modo di partire e finire le partite. Cioè, un allenatore la legge sempre in maniera diversa. È un allenatore nuovo. Io davvero faccio proprio fatica a vedere e a sentenziare come fate voi. Siete veramente, avete, come si dice a Bologna, non la sfera di cristallo, la palla di vetro, siete fantastici. Ciao Simone, l'unica cosa che deve interessare secondo me dell'amichevole con il Pisa è come si è mosso e si è mosso bene Dovbik. Ciao da Luca. Si è mosso bene Dovbik, Ronz? Non mi dà soddisfazione. Si è mosso bene Dovbik in amichevole secondo te?
1: Ma chi l'ha visto?
24: E chi l'ha visto? Ragazzi, va bene, però ci sta.
1: È tutto chiuso,
24: non c'eravamo. Cioè, ragazzi, siamo nel 2026 e parliamo ancora di Bigon. Con tutto il rispetto per il buon Riccardo, che ha fatto anche lui la sua parte, ma vabbè. Vendiamo Dall'Inga e prendiamo Piccoli ed in attacco siamo a posto. E al momento a me basterebbe prendere Piccoli, se poi Dall'Inga riuscirà ad esprimersi su altri palcoscenici, secondo me è meglio sia per lui che per il Bologna, altrimenti il buon Thais avrà un'altra chance per dimostrare di essere un attaccante importante per i colori rosso-blu. Con i soldi di Fabian prendi Piccoli. I soldi di Fabian, secondo me, ce li abbiamo. Non so se ci prenderanno Piccoli o qualcos'altro, ma io non. Sì, cioè, è un ragionamento, ma non. Anche perché di Piccoli mi pare che alla fine la cifra vada intorno ai 18 milioni, quindi devi aggiungerne comunque. Fabian è della Viola, sì, vero, ma ci hanno dato 15 milioni a giugno per il riscatto. Forse l'ascoltatore intendeva dire che gli ridiamo indietro i 15 e prendiamo Piccoli. Cristian da Ponte Ronca. Sì, ok, ripeto, però non è che stiamo facendo i conti su Sì, diciamo che le cifre sono simili, ecco, le cifre sono simili. Comunque sia, se anche fosse, guarda, facciamo finta che paghi 18 piccoli e ne hai presi 15 di Fabian, per quello che è stato un po' il punto interrogativo che accompagnava il buon Giovanni, che comunque per me Fabian è un giocatore importante per il Bologna, ma è un giocatore che non ha ancora così un ruolo definito, non abbiamo mai capito se era più un centrocampista, un trequartista, un mediano, una mezzala, diciamo che è ancora alla ricerca di un'identità e mi dispiace perché, ripeto, per me è un buon giocatore. Se dovesse essere un ideale scambio, no? Per come l'avete messa giù voi, com'è, secondo me con piccoli ci guadagni, però questo è un punto di vista mio ed è personale, perché ognuno poi la vive sempre a modo suo. L'anno scorso ti hanno dato 15, tu ne spendi 18 per piccoli, sarebbe quasi uno scambio. L'anno scorso ti hanno dato 15 per Fabian e tu ne spendi 18 per piccoli, sarebbe quasi uno scambio. Sì, ok, è vero, è quello che abbiamo appena detto. Nel senso che se i piccoli non convince, se visto in un'ottica di scambio, Fabian piccoli è comunque buono se poi vendo Dallinga. Ok, qua ti vengo dietro e sono d'accordo. Allora... ok, con Dobbic che si rompe, facile, servono tre punte. Ecco,

0: rispetto ad Italiano, che invece privilegiava il gioco sugli esterni. Un appunto che mi è stato riferito è appunto quello che Domenico Tedesco sta cercando anche di dare al Bologna un'alternativa al gioco sugli esterni, provando a sfruttare la qualità che c'è nel mezzo, e quindi lui privilegia anche quelle che possono essere delle verticalizzazioni per il centravanti e degli inserimenti che possono essere dati dai centrocampisti di qualità. Non a caso ha provato Bernardeschi in quel ruolo, perché il calcio, ragazzi, non se lo inventa nessuno, come diceva il buon Eugenio Fascetti, e alla fine lo fanno i giocatori che sono in campo. Da molti messaggi che arrivano mi viene da dire che non meritiamo questa proprietà. Se insistono, magari si torna al passato Max. Questo è un punto di vista tuo, io lo condivido. Bisogna sempre guardare a quello che è il presente, bisogna ipotizzare quello che potrebbe essere il futuro, ma non bisogna mai dimenticarsi il passato. E nel recente passato le proprietà che abbiamo avuto non ci hanno dato le soddisfazioni che ci sta dando quella attuale, quindi concordo con quello che dice il nostro ascoltatore. Buongiorno, probabilmente l'ascoltatore riguardo a Fabian si riferisce a un articolo apparso ieri su Tutto Bologna Web, in cui è scritto che si sta ragionando su un ritorno di Fabian, dice Robby. Allora, e salutiamo intanto gli amici di Tutto Bologna Web, in cui è scritto che si sta ragionando di un ritorno di Fabian. Probabilmente Fabian, visto che la Fiorentina ha lui, Brescianini, ha tanti giocatori da dover mettere sul mercato per esigenze sia di bilancio, c'è il bilancio anche a Firenze, che di che numeriche, hanno ipotizzato, probabilmente hanno delle fonti che hanno ipotizzato un ritorno di Fabian, che ripeto, se gli troviamo un ruolo, secondo me non è un giocatore da scartare, assolutamente, anzi, ed è tra l'altro, tornando al discorso che facevo in apertura, un bravissimo ragazzo, e a Bologna servono dei bravi ragazzi. Veramente le amichevoli non le guardiamo perché non ce le fanno vedere. No, dai, è la prima che non vi fanno vedere. Adesso quella col Brighton vi metterete lì, no?
1: C'è Leo Bosello.
0: Cioè, esatto, c'è Leo Bosello che ve la racconta, che voglio dire, è il non plus ultra, cioè è il top proprio. Vi vedete lì col popcorn, vi guardate l'amichevole col Brighton, che peraltro mi pare abbia vinto contro il Napoli in contro la Roma, ecco, la Roma di Gasperini, la Roma ha perso col Brighton, quindi se perdiamo anche noi col Brighton, adesso possiamo dire, ha dato la paga anche alla Roma, e quindi voglio dire, no, ci può stare. Ragazzi, sono amichevoli, non contano nulla. Buongiorno, mi permetto, non credo sia il post mondiale a rendere difficile il mercato, quanto doverlo chiudere in attivo con la grana di Lukumi che non si sblocca. Se Sartori avesse un budget senza vincoli come quello del Come Fiorentina, le cose sarebbero più semplici. Grazie e buona giornata, Luca. Allora, Luca, Come Fiorentina vengono da due campionati differenti. Il Come è andato in Champions e ha bisogno di rinforzarsi, perché altrimenti rischia di prendere tre banane a partita in Champions, dico, perché adesso non è che noi siamo andati in Champions e abbiamo fatto la figura dei Pellegrini. Noi siamo andati in Champions, abbiamo fatto quello che potevamo con una buona squadra, ma è un impegno veramente importante. Cioè, adesso io vorrei che vi faceste un po' mente locale sulle squadre che ci sono in Champions, e sinceramente credo che il Como abbia fatto bene a rinforzarsi, perché se ci andava con quelli dell'anno scorso era veramente difficile, anche se sembra che Fabregas abbia inventato chissà che cosa, saltarci fuori indenni. La Fiorentina ha fatto un campionatone, ha fatto un campionato incredibile l'anno scorso, quindi voglio dire, budget illimitato. Poi bisogna vedere il buon Fabio Paratici, una volta che li ha messi tutti quanti dentro il loro Viola Park, cosa ci salta fuori, perché non è detto che spendendo e comprando tanto poi, no, le ciambelle riescano col buco. Quindi budget senza vincoli, anche no, cioè i soldi non serve averne tanti, bisogna spenderli bene.

0: andiamo avanti. Ciao Daniele da Savigno, sono completamente d'accordo con te, il numero 9 deve fare gol, a noi manca da anni, con tutta la stima per Santi Castro, lui era un giocatore che faceva un gran lavoro in fase di non possesso, ma il gol nel sangue non ce l'ha. Daniele, vedi che sei d'accordo con... siamo d'accordo. Santi è migliorato molto e migliorerà ancora. Secondo me è solo una questione di crescita. In futuro, secondo me, diventerà anche più concreto, farà anche più gol. Ricordo un Bologna-Cagliari stagione 24-25, Piccoli devastante. Spero assolutamente che possa venire a Bologna. Ricordo a tutti che abbiamo un nuovo allenatore con un sistema di gioco nuovo e per cui tutta la rosa è nuova e per il nuovo mister. Ciao Lorenzo da Tenerife. Quindi, tutto nuovo, Piccoli devastante. Adesso devastante è una parola grossa, però effettivamente è un attaccante che anche a me piace molto, ma proprio non riusciamo a liberarci di Casale, al suo posto terrei un giovane della primavera. Allora dai, Silvano, dai, liberarci di Casale. Allora, Casale è un giocatore che comunque non è riuscito in questi un paio di stagioni a Bologna a dimostrare il suo valore. È un giocatore che sicuramente non rientra, diciamo, tra i difensori giusti per quello che è la crescita del Bologna e quello che il Bologna sta andando a fare, e nel senso che se tu hai Lucumi, Boikema o comunque altri giocatori titolari importanti, ci può stare anche che nel mazzo, come si dice, ci sia un giocatore con le caratteristiche di Casale. In questo momento Casale, secondo il mio modesto punto di vista, sarebbe più giusto, ma anche per lui, che andasse a giocare titolare in una squadra di Serie A, di Serie B, non lo so, dove può dimostrare il suo valore, perché a Bologna credo che comunque sia chiuso da Egge e Melland e che comunque non rientri, diciamo, più in quelli che possono essere i piani della società stessa o dell'allenatore. Domanda alla quale non so rispondere. Ciaone, ma siamo arrivati a 21.000 abbonati? Credo di no, mi sa che ci siamo fermati intorno ai 20.000, e anche perché c'è una soglia, no? Perché dopo devono rimanere anche un tot di biglietti liberi per la vendita. Adesso io queste cose devo sempre chiederle a Andy, perché lui, l'esperto, Andy Persico, è l'esperto di tutte queste cose. Io sinceramente non lo so, però a 21.000 non ci siamo arrivati. Allora, ma da quando in qua Piccoli vale 18? Ma dove? Stiamo scherzando? Nick D'Auzano. Ah, oh, Nick. Loro hanno chiesto quelli, e poi dopo non lo so se li vale o no. Dallinga ne valeva 15? Ah, l'hai comprata 15? Ne valeva 15? Lo sai? Loro chiedono quelli. Se non glieli dai, magari non te lo danno. Ragazzi, Dovete essere pazienti, i prezzi del mercato non li facciamo noi. I colpi del Kobe in genere arrivano alla fine. Sono fiducioso, ma attualmente preoccupato soprattutto per la difesa. Fabio da Ancona. Ciao Fabio, guarda, hai ragione, i colpi del Cobra generalmente arrivano alla fine, mancano ancora 3 settimane, mi pare, di mercato, bisognerà vedere che cosa c'è sul mercato. Ripeto, non, io ho tutta questa quantità di giocatori interessanti, non la sto vedendo. Ci sono sicuramente tanti giovani di prospettiva, ma giocatori fatti e finiti, pronti da comprare subito, non ce n'è, a meno che non vogliate Rugani. Ok ragazzi, adesso mandiamo la pubblicità al GR Sport e poi rientriamo con One More Time, insomma rientriamo noi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
3: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
4: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
3: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, One More Time. One more time. One, ho detto on. One more time. Sì, vabbè, va bene, va bene. One more time. Con Simone Wanstini. Va bene così?
8: Ragazzi, la sigla ce l'abbiamo. Meraviglioso. Ringrazio Simone Barbuti per questa sua nuova produzione, per questa sua... Chiaramente è tutto nato, no, da un'idea di Steve da Londra, che mi scriveva, continuava a scrivermi One More Time, quindi grazie Steve. Creiamo dei mostri, delle volte, no? Riusciamo a farvi partorire delle idee che sono geniali, eh? Allora ragazzi, altri messaggi al 366 402 4022. Siete tantissimi, sono le 11.01, Nettuno Bologna 1. Io sono Simone Onestini e altissimo mare. Allora, buongiorno Simone. Si possono fare tutti i discorsi che si vogliono, ma la realtà è una sola: la squadra oggi non è all'altezza per tornare in Europa. Centrocampo e difesa in altissimo mare. Abbiamo detto che appunto il mercato è ancora aperto, sicuramente qualche inserimento ci sarà. Io sono meno d'accordo sul centrocampo, perché io credo che il nostro centrocampo sia comunque molto interessante e molto ben assortito. Ragazzi, Amondarain è un gran bel giocatore, questo ripeto, magari è solamente una mia impressione, però è stato veramente una gran bella presa. Quindi chiaramente bisognerà vedere come sarà la Serie A per lui, solite cose, però voglio dire, hai Moro, hai Pobega, hai Ferguson stesso, che è sempre più lontano dal brutto infortunio che ha avuto, hai Elazzuzzi, hai comunque giocatori tutti diversi che possono interpretare magari lo stesso ruolo in maniera differente. Poi c'è Odgaard, ragazzi, è un giocatore, è un tuttocampista, non dimentichiamocelo. Tra l'altro vedo che anche Andrea mi scrive: Odgaard potrebbe fare il terzo centravanti, ma non solo, può giocare davvero in tanti ruoli. Ok, qua abbiamo Nick da Bologna che dice: ciao Simone, ma perché non provare a prendere Pellegrino del Parma? Costa davvero così tanto più di Piccoli? Magari per abbassare... Sì, costa tanto più di Piccoli. Magari per abbassare il prezzo si potrebbe inserire qualche nostro esubero, che però a Parma potrebbe fare meglio, tipo Dominguez, Casale o Zortea. Sicuramente sarebbe un colpo. Allora, guarda, l'unico che mi contesta Pellegrino apertamente è Matte Negri, perché sa che io... amo lui e Giovanni Simeone, perché sono i due attaccanti che a me sono piaciuti molto nella scorsa stagione. Sono d'accordo con te, però costa veramente tanto di più, e soprattutto, e tant'è che probabilmente, se Piccoli viene al Bologna, Pellegrino va alla Fiorentina, e poi siamo lì, Dominguez, Casale e Zortea. Io penso che il Parma dietro sia a posto, quindi Casale no. Zortea, beh, Zortea comunque tu l'hai preso, ha fatto un anno, un primo campionato discreto, secondo me è giovane, quindi non credo che il Bologna se ne voglia privare, anzi secondo me proverà ad investire su questo ragazzo. E Dominguez ragazzi, è strano, perché il Dominguez che abbiamo visto con Thiago Motta e che abbiamo visto anche dopo, cioè abbiamo visto tante versioni del Nene. A me piace molto, io l'ho visto in amichevole, l'ho visto fare una partita molto applicata, l'ho visto molto concentrato, l'ho visto segnare, l'ho visto difendere. Io sono affezionato a questo ragazzo. È vero che per avere continuità nel suo ruolo, con davanti Rowe, Bernardeschi, Cambiaghi, Orsolini, non è facile. Non lo so, non riesco neanche a vederlo come un esubero, ecco, perché per me lui è un giocatore che invece a Bologna, con le sue caratteristiche, potrebbe tornare molto molto molto comodo. Ok, non servono tre punte titolari, campionato più quattro partite di Coppa Italia, l'ipotetica terza punta quando gioca, che Fabio ha scritto quando azzuga, quando gioca, chi viene a fare la terza punta per non giocare mai. Allora Fabio, è vero, ma abbiamo anche, e lo sto dicendo toccando tutto il ferro che c'è, che hai Dovbyk, che è reduce da una stagione dove qualche infortunio lo ha frenato, e poi comunque sia dipende sempre dal lavoro che fa, nel senso, quest'anno Castro ha giocato sempre. Ragazzi, questo ha giocato sempre, e alla fine tante volte abbiamo visto che proprio non ne aveva più. Cioè, se il gioco di Tedesco passerà molto anche dalla qualità e dalle prestazioni del centravanti, è importante che il centravanti stia sempre bene, quindi averne uno in più non ti dà fastidio, anzi, poi alla fine magari ne rimangono due, però sicuramente serve. Bernardeschi contro il Pisa è stato il più triste in campo, molto male, almeno col Pisa. Ecco, posto. Adesso chiamerò Sartori, gli chiedo se può mettere Bernardeschi sul mercato, perché col Pisa è stato molto triste, e quindi... Ragazzi, era un'amichevole, e poi Bernardeschi, ragazzi, il numero 10, ha una qualità, ha una tecnica, ha un'esperienza, cioè ha giocato veramente campionati importantissimi. L'anno scorso a mezzo servizio si è rotto una spalla, una clavicola, si è stirato, gli è capitato credo la qualsiasi. Tornava da un paio di stagioni in Canada, quindi magari non aveva più nemmeno il ritmo della Serie A, all'inizio ha faticato, lo hanno fatto giocare esterno, che è anche un ruolo dove lui ha sempre fatto molto bene, ma è un ruolo dove molto dispendioso. Ha fatto un campionato dove ha fatto anche un sacco di gol, e Bernardeschi è stato il più triste in campo. Boh. Allora, ciao ragazzi, sono convinto che davanti alla fine prenderemo uno straniero e non Piccoli, prenderemo Small no, vabbè, dietro, oppure Petit, c'era un giocatore che si chiamava Petit, quello è un bel giocatore. Dietro al momento si scherza, Simon, dietro al momento siamo stati colabrodo, meglio inserire un centrale decente considerando l'uscita di Luku. Allora, intanto Luku non è ancora uscito, se dovesse uscire, come è probabile, è vero, serve anche un altro centrale, su questo siamo tutti d'accordo, però poi magari la coppia, i nordici, no? La coppia salmonata, Elland, Eggham ci stupirà, perché voglio dire, Eggham, ragazzi, fino adesso non ha ancora messo piede in campo, è reduce da un mondiale, tra l'altro da un buon mondiale. Se Dovbyk si rompe, la società fa un'ulteriore bruttissima figura con noi tifosi, visto l'importante anno passato che per risparmiare hanno preso Immobile, sulle mani, nessun sostituto in difesa al posto di Casale. Ecco qua, perché secondo me a Bologna il direttore sportivo, l'allenatore, il presidente sono tutti stracontenti di prendere della gente che si rompe le spalle, si stira e si strappa. Cioè, secondo me proprio li cercano, dicono: oh, io adesso sai cosa c'è? Vado a vedere nella lista degli infortunati e poi compro dei giocatori sperando di fare arrabbiare e fare, anzi no, di fare una bruttissima figura con i tifosi perché si rompono. Ragazzi, no, no, non è così. Allora, Dovbyk è un giocatore che fino all'anno scorso, cioè l'anno prima, chiedo aiuto a Dario Ronzulli, il campionato precedente alla Roma dove giocava Dovbyk?
9: Girone.
8: Al Girona, non mi viene mai Girona, mi viene Siviglia, ma non so perché. A Girona ha fatto più gol di quelli che hanno fatto gli ultimi tre centravanti che ha avuto il Bologna. Cioè, lui in una stagione ha fatto gli stessi gol che hanno fatto gli ultimi. Cioè, ma perché? Ma perché? Cioè, si è fatto male, succede. Se si rompe la società, perché fa una brutta figura? Ha fatto delle visite mediche. Cioè, non è che hanno detto: oh, vabbè, dai, oh, la Roma ce lo dà perché prendiamo Castro, perché gli diamo Castro, allora lo prendiamo a scatola chiusa. Ma, cioè, ma non siamo mica alla fiera. Cioè, i giocatori vengono testati. Un po' di ottimismo. Adesso Dovbyk si allena, sta facendo il suo e vediamo quel che succede. Ah, ciao, chi commenta una partita a porte chiuse è un fenomeno. Sono d'accordo con te. A me sembra che il Bologna si sia mosso bene, partendo dall'alto con un allenatore di qualità ed esperienza europea. L'attacco, non dimentichiamoci che abbiamo Rov, Orso e Berna, non proprio tre scarsoni. Cambiando allenatore, con un po' di pazienza bisogna averla, senza fasciarsi la testa prima del tempo. Dopo le prime 4-5 di campionato tiriamo le somme e allora giù, allora sì, giù con i giudizi. Ciao Massimo da Ravenna. Vedi, Massimo, io sono con te, nel senso che secondo me è corretto dare tempo al tempo, e sul discorso che abbiamo un allenatore di qualità ed esperienza europea, ancora di più. Questa è una cosa che dovremmo ricordarci. Tra l'altro, oltre a non farvela vedere visto com'è l'andazzo, non vi avrei neanche detto il risultato fosse stato nella società. Saluti da Manuel di Casalecchio. Sono d'accordo con te, Manuel. Vedi, se non dicevano nemmeno il risultato, dicevano: com'è andata l'amichevole? Ma sì, dai, bene, ci siamo divertiti, abbiamo fatto una bella sgambata, così eravamo tutti a posto, anche perché hanno messo fuori i tabellini, no? E dopo tutti, perché la gente è interessata a vedere ma chi ha giocato, chi non ha giocato. Ma perché cosa? Che nelle amichevoli spesso, oltre ai cooling break, l'allenatore ferma, ve lo dico perché ne ho viste tante, ne ho viste veramente tante, e poi magari mette dentro un giocatore e dopo 20 minuti lo stesso giocatore viene cambiato, lui ricambia modulo. Cioè, come fai a un amichevole a porte chiuse? È un test, non è una partita. È come quella del Genoa. Il Genoa ha perso 10-1, ma 10-1 ha perso dove De Rossi in 120 minuti ha fatto girare nella stessa partita 32 giocatori. Ma c'è, ma secondo voi, cioè De Rossi, vabbè, andiamo avanti. E comunque, quando Italiano passò al 4-3-3, Gabbiano fece le migliori prestazioni. Aspetta, perché comunque anche noi quando siamo andati in Champions non abbiamo speso come il Como.
10: Chi è Gabbiano?
8: Gabbiano non me lo ricordo. Abbiamo avuto un giocatore che si chiamava Gabbiano? Abbiamo avuto Soriano?
10: Gambiano?
8: No, aspetta, perché forse è stato il correttore. Adesso vediamo se il nostro ascoltatore si corregge, perché non, perdonami, ma non riesco a interpretare il tuo messaggio. Ma se il Como andando in Champions fa bene a rinforzarsi, allora il Bologna secondo te cosa fece? Stefano da Castenaso. Aspetta però, il Como mi viene da dire che è andato in Champions È andato in Champions, non dico inaspettatamente, è andato in Champions meritandoselo, ma è andato in Champions con una squadra completamente nuova. Il Bologna c'è andato con un'idea di calcio, in un campionato dove sei arrivato quinto, anche se in realtà saresti arrivato terzo se non fosse che il nostro allenatore aveva già deciso da un pezzo di farci arrivare quinti per motivi suoi. Questo è un punto di vista mio, ma vabbè, punto di vista. Tolto questo, sì, il Bologna poi si è rinforzato, nel senso che comunque ha venduto dei pezzi importanti, ha trattenuto quelli che poteva trattenere e ha provato a fare una squadra all'altezza, fermo restando il fatto che dopo 50 anni che non fai una competizione di quel tipo lì, l'obiettivo era quello di andare il più avanti possibile senza prendere delle imbarcate da 5 gol a partita, cosa che oggettivamente non è avvenuta. Quindi boh, io, a meno che uno non abbia anche un giudizio negativo della Champions fatta dal Bologna, non capisco Stefano cosa vuol dire, cosa fece. Il Bologna si rinforzò. Ciao, secondo te perché le ultime due amichevoli sono state disputate con formule di minutaggio strane, tre tempi da 70 minuti e quella precedente una partita la mattina e l'altra il pomeriggio? Hai una spiegazione? Saluti Massimo. Per quello che ti stavo dicendo prima, perché le partite amichevoli servono all'allenatore per, soprattutto quando un allenatore è appena arrivato, quando deve portare un nuovo modo di giocare, quando deve trasmettere agli atleti quello che sono le sue aspettative nell'arco, diciamo, dei 90 minuti, ma non solo, perché devi mentalizzare un po' anche i giocatori, e lui a quel punto lì più tempo ha, visto che ha anche un numero alto di giocatori, più opportunità anche di cambiare modulo, di fare degli esperimenti. Abbiamo detto Berna che ha fatto la mezzala, ha tenuto in un amichevole anche Zortea più alto per vedere se poteva fare oltre al terzino anche il quinto, no? Perché lui l'abbiamo sempre visto esterno basso, ma nel Cagliari spesso giocava come esterno alto. Cioè, ragazzi, lasciateli lavorare, è questo il motivo, Massimo. Ecco, quella della mattina e del pomeriggio, ecco, questa è una cosa che non ti so spiegare perché, però ti dico che anche lì tutti quelli che ha usato la mattina non li ha usati il pomeriggio e viceversa. Allora, abbiamo ancora un minutino, poi devo rimandare la pubblicità. Allora, buongiorno Simone, ma la difesa del centrocampo non vi preoccupano? Amichevoli a parte, c'è serenità, c'è personalità in questa difesa? Casale è ancora più incedibile con l'infortunio? Alessandro da Castel San Pietro. Alessandro, guarda, incedibile con l'infortunio sicuramente l'infortunio non aiuta, perché per 10 giorni Casale dovrà stare fermo e quindi magari insomma non è stato sicuramente una cosa positiva. La personalità in questa difesa, abbiamo un difensore che ha fatto i mondiali bene e un altro che ha dimostrato di essere comunque un difensore di prospettiva molto valido. Personalità, beh, insomma, c'è Lollo De Silvestri che di personalità secondo me ne ha da vendere, e c'è Miranda che comunque è un giocatore importante. Secondo me sì, il centrocampo no, non mi preoccupa, l'ho già detto prima. Mandiamo un altro po' di pubblicità e poi rientriamo, che abbiamo ancora tanti messaggi da leggere.
9: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi, dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
11: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
12: Ma dai, è immortale!
11: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
12: E dove sarebbe questa meraviglia?
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
12: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
13: 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
16: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
17: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
16: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
18: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
19: E un gelatino o uno stuzzichino?
18: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
20: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai il carico di energia con i prodotti Vidal, 100% italiani e dalle inconfondibili fragranze. I bagno doccia sono 1,39€, mentre le docce schiuma a 99 centesimi. La loro formula biodegradabile con agenti idratanti è perfetta per tutta la famiglia. Vidal, un'onda di vitalità. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
21: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
22: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
21: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
8: Eccoci di nuovo a One More Time, One More Time, chiamatelo come volete, però è la mattina, è bellissima la mattina. Allora, continuiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Piccola precisazione, quando noi siamo andati in Champions abbiamo venduto Calafiori e Zirkzee, il Como invece ha riscattato Nico Paz più 60 milioni e continuano a rinforzarsi. Non è un delitto dire che il Bologna ha una politica di mercato generale volta al risparmio. Forza Bologna sempre, Roberto. Allora, guarda, non è una politica di mercato, secondo me, e generale volta al risparmio, è una politica di sostenibilità fatta da un imprenditore, da un'azienda, con oculatezza ed intelligenza. Dall'altra parte non sto dicendo che non siano intelligenti e non sto dicendo che non siano imprenditori, sto dicendo che però sono solamente la proprietà più ricca del mondo. Sono sulle ali dell'entusiasmo di un progetto che è fare i supermercati dentro lo stadio. Sono in una città dove George Clooney aveva comprato la villa sul lago e sono una società che fino a qualche anno fa navigava mestamente tra la Serie C e la Serie B. È un altro contesto, è un altro mondo e quest'altro anno dovranno anche avere a che fare con il fair play finanziario e probabilmente anche loro si ridimensioneranno. Poi magari il Como quest'anno vince la Champions, mi verrò smentito, perché arrivano là e sbaraccano tutto e allora a quel punto lì avete ragione voi. Ok, Casale sta ricalcando il percorso di Bonifazi, mediocre e sempre infortunato. Perfetto. Casale ringrazia. Allora no, dai, diciamo che non è riuscito a dimostrare il suo valore per intero, ha fatto qualche buona prestazione ma non è riuscito a dimostrare effettivamente quello che è il suo reale valore. Sempre infortunato, è stato spesso infortunato, però voglio dire, cosa facciamo? Purtroppo è così, vediamo se riuscirà a trovare una strada. Allora, questo è un messaggio lunghetto di Ricky, ma magari lo leggiamo. Buongiorno, per come vedo io il calcio nel 2026, per crescere anche il tifoso dovrebbe smettere di essere ancora così avvelenato con Juve o similari. Guarda, similari alla Juve io non ne conosco, a proposito di essere avvelenati. I tifosi delle grosse squadre non hanno queste sindromi di inferiorità. Se un professionista come Lukumi va a giocare alla Juve è giusto per il suo percorso. Su piccoli non sono così convinto che sia triste, anzi Sartori l'ha voluto anche a Bergamo, fu non so chi a non volerlo, Ricky, vado forse Gasperini, forse fu Gaspa a non volerlo, io immagino che tu abbia voluto scrivere quello. No, sono d'accordo con te sul fatto che comunque un professionista come Lukumi abbia la giusta ambizione di andare a giocare la Champions League a 29 anni dopo un ottimo mondiale, di andare anche a fare diciamo un campionato importante, che magari in una stagione diciamo nuova di transizione dove il Bologna punterà a tornare in Europa, insomma potrebbe essere, visto che anche gli è scaduto il contratto, ha il contratto in scadenza, diciamo, potrebbe essere anche comprensibile. Ecco, sul fatto che i tifosi delle grosse squadre non hanno sindromi di inferiorità, non sono d'accordo, ma anche perché credo che nemmeno a Bologna, che io ritengo una grossa squadra, a prescindere, ci sia questa sindrome. Bisogna uscire un po' dal cliché che a volte attanaglia qualche tifoso dell'odiare a tutti i costi, perché non va bene odiare sempre in termini sportivi, non fatemi dire delle cose che dopo poi magari vengono mal interpretate, però insomma io se posso non parlare della seconda squadra di Torino lo faccio volentieri. Stefano da Forlì, buongiorno. Premesso che è troppo presto per fare delle considerazioni sugli acquisti e sulle cessioni del Bologna, è anche vero che trovo stucchevole, a dir poco sconsiderato, cedere Lukumi a un'altra squadra di Torino per un importo nettamente inferiore al reale valore del giocatore e magari farsi strappare Freuler da una nostra competitor, come ad esempio il Sassuolo, per un discorso legato all'ingaggio. Ma speriamo bene, comunque forza Bologna sempre. E Freuler non è un giocatore del Bologna, il contratto è scaduto, è libero, quindi se vuole andare a Sassuolo per prendere 1.000 lire in più è una scelta sua, e se vuole rimanere a Bologna magari, se vuole tornare a questo punto a Bologna magari è ben accetto, se vuole andare a giocare in Papuasia andrà in Papuasia, cioè ragazzi lui è libero. Un importo nettamente inferiore al valore del giocatore riferito a Lukumi, sì è vero, ma il Bologna mi sembra abbastanza fermo su quello che è la cifra che vuole avere, quindi secondo me un accordo lo troveranno. Steve da Londra mi scrive, potevi cos'è che ha scritto? Potevi avere una bella sigla e invece ti sei beccato questa, è bellissima la sigla, è bellissima, dopo chiederò a Dario di rimettermela, che così me la canto pure. Molti punti interrogativi in difesa, l'anno scorso Skorupski e Holm, ecco ragazzi abbiamo anche Holm, è vero, spesso in infermeria, Eggen unico che dà garanzie, Ellen De Wittig speriamo possano essere all'altezza. Ecco, ci siamo dimenticati, anzi mi sono colpevolmente dimenticato Wittig, che in realtà ho visto giocare anche bene nelle uscite che ha fatto il Bologna, e Wittig l'anno scorso l'hanno comprato, come si dice a Bologna, l'hanno comprato per buono, quindi aspettiamo, perché magari ha avuto bisogno di ambientarsi. C'è anche Wittig, se dovesse prendere un giocatore forte lo prenderei al posto di Lukumi, a centrocampo e in attacco abbiamo un potenziale forte. Marco, Sì, sicuramente se Lucumi è in uscita dobbiamo prendere un altro centrale, perché abbiamo detto che Ilic e Casale al momento non sembra siano destinati a rimanere a Bologna. Non sono convinto che Tedesco lasci andare Dominguez, soprattutto per quello che ha fatto vedere a Valles. Stesso discorso per Elazzuzzi, Fabio da Ancona. Sì, l'ho pensato anch'io, poi però se lui vuole una rosa corta e sugli esterni siamo molto coperti e magari facendo uscire Dominguez, mandandolo a giocare e potendo prendere un centrocampista centrale in più o un difensore in più, o un'altra punta centrale, perché magari lui ha voglia di averne uno in più, non è da escludere. Io lo terrei, Dominguez, dico. Non vedo. Addirittura, ragazzi, c'è un leggi di più. Cioè, mi mandate dei messaggi che io. Allora, aspetta, mi fermo un attimo perché. Non vedrei un grande passo avanti nel prendere Piccoli al posto di Dallinga. Forse solo il beneficio della chiusura contabile positiva. Ecco, allora. Allora, guarda, è troppo lungo. Adesso devo leggere altri messaggi perché qui ha un bel senso. Hai scritto tanto, però riempiresti una pagina di un quotidiano e diventa difficile anche poi risponderti a tutto. Dominguez con Motta non era stato ancora acquistato. Piuttosto direi che sarebbe buono l'arrivo di Cop Miners nell'affare Lucumi come centrale subito. Leisen, dice Mirko. Dominguez non è arrivato. Motta non ce l'ha avuto Dominguez? Io ero convinto che.
10: Sì, ha voglia.
8: Ma sì che ce l'aveva. Ma perché dici così, Mirko?
10: Ma quale Dominguez?
8: Ah. No, aspetta, Nico sì, non c'era Benji. Allora mi sono confuso io, scusa Mirko, vabbè, allora il primo Dominguez, ma sei sicuro che Dominguez, Benjamin Dominguez, allora è con Italiano che ha fatto bene la prima stagione. Allora ha fatto bene, scusate, cenere sul capo, mi cospargo. Ha fatto bene la prima stagione con Italiano e la seconda un po' meno, era proprio anche uscito dalle rotazioni. Sarebbe buono l'arrivo di Cop Miners nell'affare Lucumi. Come si entra? Ecco, Cop Miners nell'affare Lucumi non dispiacerebbe neanche a me, anche se poi dopo. La rosa corta di Tedesco secondo me va a farsi un po' benedire, quindi poi bisogna anche sfoltire un attimino, e poi ecco anche lì, vedete ragazzi, però che non è facile, no? Allora faccio un discorso in generale. Allora, il Dovbik della Roma non va bene perché l'anno scorso era rotto ed ha fatto così con i giallorossi, però al Girona ha fatto bene e allora e ce lo siamo dimenticati, no? Che ha fatto tutti i gol che ha fatto nel Girona. Cop Miners, che nella Juventus ha fatto così, però ha fatto molto bene nell'Atalanta, invece va bene. Cioè, vabbè, ok. I punti di vista, no? Allora, buongiorno. Al di là dei nomi più affermati e costosi, c'è anche il fattore amalgama. Come diceva Lino Banfi, l'allenatore del pallone. Compriamolo sto amalgama. Ne abbiamo viste di squadre con giocatori molto buoni che però mica tanto bene. Poi noi tifosi questo facciamo: parlare. Anche io in radio sto parlando in questo momento, ma da tifoso, anche perché così non pensiamo alla calura. Ciao da Fra. Beh, dai, in queste ultime 48 ore la calura ci ha dato un po' di respiro, un po' calata. E, sì, il fattore gruppo, quello che dicevo prima, è importantissimo, sono d'accordo con te. Ciaone, Berna fa un altro sport, non scherziamo. Ciao Stefano, da Forza Bologna. Sono d'accordo con te Stefano, Bernardeschi davvero fa un altro sport. Stefano da Casalecchio, ciao Simone, sempre Riccardo, no Riccardo da Casalecchio, scusami. Ciao Simone, quindi abbiamo qualcuno che può dare consigli per gli acquisti? Ragazzi, secondo me alla prima gioca anche Lucumi, se rimane magari. Poi arrivare alla fine del mercato il rischio è di cambiare tanto, conoscendo il Cobra tutto è possibile. Tedesco è stato avvertito E lo disse anche in conferenza. La coppia salmonata è stupenda, sì, no? È una cosa che mi ha fatto sorridere anche a me mentre la dicevo, ma mi è uscita veramente dal cuore. Ok. Sempre Daniele De Savigno: dico a tutti i tifosi che non sono mai contenti, si danno in B, falli sapere che è nuovo acquisto, e ci manda una foto di Haaland con la maglia del Bologna. Ma io non so se Haaland poi, quando viene a Bologna, o magari, o lo sai te, perché poi bisogna vedere, perché mica detto che venga qua e faccia gol come da tutte le altre parti, cioè, hai ragione, non tutti i tifosi sarebbero contenti di Haaland, anzi. Mamma mia, quanta negatività, forza Bologna. Wolf, no, noi siamo positivi, dai che ce la facciamo. Ok. Esatto, prendiamo Big, esatto, perché prima si scherzava, no? Anziché, dice, prenderemo uno straniero, quindi non piccoli, io ho detto small, e il nostro ascoltatore dice prendiamo Big. Siamo perfetti. Gianni: l'ottimismo è il profumo della vita, è il motto dei tifosi del Bologna. Non proprio. E ecco, prima tutti contro Dallinga, definendolo un giocatore non di qualità, adesso tutti scrivono che è meglio di piccoli. Sono punti di vista. Io preferisco piccoli. Thais credo che abbia bisogno di una squadra diversa dal Bologna, ma potenzialmente delle qualità ne ha, perché qualcosa ce l'ha fatto vedere. Ha bisogno di stimoli diversi, secondo me. Ciao, sono Franz da Bologna. Hai ragione, giocatori di grande livello non ne sono arrivati e non ne arriveranno, perché giustamente preferiscono andare nei campionati seri: Inghilterra, Spagna, Germania. Il campionato italiano è di livello scarsissimo. Allora, Frank, cosa ti posso dire? Franz, che cosa ti posso dire? Giocatori di livello non ne sono arrivati e non arriveranno, giustamente, Inghilterra, Spagna, Germania. Ma io non so se sono campionati. Allora, Inghilterra sicuramente ha un livello molto alto, ma ci sono anche veramente tanti soldi. Spagna, tolte le prime 4-5 squadre, sì, in questo momento sta facendo vedere tante cose, ma rispetto al campionato italiano, forse è appena sopra. Germania, non lo so, un campionato che la Bundesliga non mi ha mai fatto impazzire, quindi continuo a preferirgli il campionato italiano. Non è di livello scarsissimo, è molto più equilibrato, perché in Italia contro una squadra che lotta per retrocedere puoi prendere tre pere, in Germania, in Spagna o in Inghilterra è molto più difficile. Questo è un punto di vista mio, sempre. Io sottolineo sempre che sono punti di vista miei, perché non sono quello con la verità in tasca o la verità assoluta, altrimenti non sarei qui. Allora, Stefano dice: tedesco allenatore di qualità? Aspettiamo a dirlo. Abbiamo già chi contesta l'allenatore. Stefano, fino ad oggi è, diciamo, si è dimostrato uno dei migliori allenatori europei. Poi viene qua e fa male, però non è che hai preso l'allenatore emergente che viene dalla Serie D e non sai, e devi vedere. È il primo anno che alleni in Italia, avrà anche lui magari le sue difficoltà, però discutere anche la qualità di tedesco, ragazzi, che fatica. Va bene, ciao. Secondo me la cosa migliore per quando giocheremo con Dovbyk sarebbe quella di reintegrare il trequartista. Sì, secondo me è importante, sarà possibile vedere anche il trequarti con tedesco, ma con Dovbyk, se gli esterni fanno quello che gli esterni generalmente fanno, e cioè buttare un miliardo di palloni in mezzo all'area, trequartista o no, hai un centravanti che finalizza, e questa è una cosa molto importante. Ragazzi, pubblicità e poi torno ai vostri messaggi.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
1: noleggi giornalieri o lavori rapidi c'è Locatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
2: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
3: Dimmi.
2: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
3: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
2: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
3: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
2: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
4: Ehi, non ti piace la pappa?
3: Forse vuole qualcosa di più.
4: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
3: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
4: Ok, ordiniamo subito.
3: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
25: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
5: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.
23: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
24: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Nettuno Bologna 1, One More Time. One, ho detto on. Sì, vabbè, va bene, va bene. One more time. Con Simone Onestini. Va bene così?
8: Ecco, così ce la siamo riascoltata e ballata anche, ballata. Vabbè, vabbè. Allora, intanto è arrivata una notizia che mi rasserena, perché il nostro ascoltatore, probabilmente il correttore automatico non l'ha aiutato, ha specificato che Gabbiano nel 4-3-3 di italiano era Fabian, e quindi il suo messaggio inizialmente recitava: le migliori prestazioni di Fabian furono quando passò al 4-3-3, quindi Gabbiano era lui, ecco perché era rimasto lì. Quindi aspetta che qui c'è un altro ascoltatore. Diceva magari Gabbiadini, no, non era Gabbiadini, ma era Fabian. Siete i numeri uno, ma non si può dare voce a tutti, dice Dario. Avete una gran pazienza. No, vabbè, Dario, ma si parla di calcio, quindi è bello, no, che ognuno poi esprima il proprio parere. Io ci rimango male delle volte, perché da tifoso, no? Io ho iniziato ad andare allo stadio che Mancini esordì in Serie A. Ho visto Casabianca, io impazzivo quando vedevo con il numero 8 Alessandro Quaggiotto, ragazzi. Cioè, abbiamo visto tanti di quei giocatori a Bologna che magari non avevano delle qualità incredibili, no? Ma che però erano giocatori del Bologna, abbiamo visto tanti Bologna, no? Abbiamo visto il Bologna di Maifredi, abbiamo visto il Bologna il Bologna di Radice, cioè abbiamo visto tante squadre, tanti giocatori, tante situazioni diverse, no? Che quando poi ti trovi oggi, e sto parlando solo delle situazioni positive, non so se avete fatto caso, no? E quando invece poi ti trovi gente che contesta una società e una squadra che è arrivata comunque al suo hype andando a vincere una Coppa Italia, facendo la Champions, facendo l'Europa League, e che quest'anno dovrà stare a Magese per ricostruire, ripartire e tornare ai livelli che le competono, in una crescita con uno stadio nuovo alle porte, cioè, boh, non lo so, cioè, ragazzi, a 70-80 km da qua, ok, quelli che sapevano fare il calcio fanno 10.000 persone in eccellenza. Quelli che sapevano fare il calcio fanno 10.000 persone in eccellenza, perché ci sono 10.000 persone che hanno voglia di andare a vedere una squadra, e loro che sapevano far calcio meglio di noi lo fanno in eccellenza. Oh, non bisogna sempre guardare chi sta meglio, guardiamo anche chi sta peggio. Vabbè, qua i soliti piagnistei di tutte le estate. Ogni tanto bisognerebbe anche ricordarci, prima di Saputo, in che acque navigavamo. E poi tutti questi anni di Sartori, ancora non abbiamo capito come lavora. Sono d'accordo con te. Sono d'accordo con te. Abbiate fede, ci sono 3 settimane. Ma molti paragonano il Como a noi, ma vogliono capire che la proprietà del Como è la più ricca d'Europa e 8 volte più ricca di Saputo? Ulisse, io sono d'accordo con te, bisognerebbe capirlo, e bisognerebbe anche, secondo me, capire che, a differenza, con tutto il rispetto per il Como, per attenzione, però loro stanno cavalcando molto, secondo me, anche l'onda di un allenatore competente, bravo, che ha avuto un passato da giocatore importante e che sta aiutando tantissimo il sistema Como, perché loro uno bravo come Sartori non ce l'hanno. E poi mi fermo qua. Ok, ciao ragazzi, non si può confrontare il Como con il Bologna. Il Como ha budget illimitato, il Bologna invece ha la necessità di far quadrare i bilanci, può piacere o meno, ma questa è la realtà. Chi vorrebbe una campagna acquisti come quella del Como può andare in tasca e mettere a disposizione della società un centello. Un centello si fa poco, però tu dici il poco di tanti. Battuta a parte, non vedo molte alternative, bisogna giudicare il mercato in coerenza con quelle che sono le disponibilità. Tommy, è quello che stiamo dicendo, e poi ripeto, non è importante quanti ne spendi, ma come li spendi. Buongiorno, secondo me il Bologna ha perso la chance per stabilizzarsi tra le prime 6 non investendo a dovere quando c'erano le coppe. Adesso con i vari colpi Dovbyk piccoli, secondo voi si sta cercando di fare una squadra per puntare all'Europa davvero? Como, Fiorentina, Atalanta sembrano molto avanti. Allora, l'Atalanta non ha comprato in pratica nessuno, credo che abbia preso 2 giocatori. La Fiorentina, abbiamo già detto e ripetuto, e il Como stanno rifondando, ricostruendo, aggiungendo giocatori, i primi perché devono fare la Champions, i secondi perché l'anno scorso si sono salvati per il rotto della cuffia. Vorrei ricordarvelo, perché anche l'estate scorsa sembrava che di là dall'Appennino stessero facendo una squadra all'altezza del Real Madrid, e in realtà si sono salvati per il rotto della cuffia. Poi, hai preso Mastantuono? Oh, è un gran bel giocatore, sono d'accordo, l'avrei preso anch'io. Bisogna vedere se sulle rive dell'Arno riuscirà ad esprimersi, perché quello è un ambientino dove anche i più forti hanno fatto fatica. E mi fermo qua, Matteo. Allora, aspetta, altra cosa che dici: la chance per stabilizzarsi tra le prime 6. Allora, il problema è che il Bologna è arrivato 5° quando poteva arrivare 3°, ma è stato anche un campionato dove tante squadre importanti hanno avuto qualche defiance, mettiamola così. Oggi, per stare nelle prime 6 in Italia, che qualcuno prima ha definito un campionato scarsissimo, vuol dire che tu devi averne almeno 5 davanti. Se vuoi stare nelle prime 6, no? Dice, mi basterebbe essere 6°. Il problema è che con quello che è il campionato di Serie A in questo momento, per una piazza come Bologna, essere nelle prime 8-9, secondo me, già è un risultato importante. Comunque, cioè, guardate anche chi c'è, e se non ha defiance ed è a pieno regime, bacino d'utenza e soldi da investire. Ciao caro, ora voglio vedere in Inghilterra cosa succede, se perde anche questa siamo allo sbando. Ah, stai parlando della partita col Brighton? Ma penso che sia ironico il nostro amico. Credo che sia ironia la tua. Spero, voglio crederlo. Allora, comunque io sto con Rowe. Ha detto che vuol tornare in Europa alla faccia dei gufi. Esatto, esatto, proprio così. Ciao, a prescindere dalle prove sui nuovi movimenti e schemi, anche a livello di autostima, prendere gol come se piovesse non fa bene. Prima di iniziare bisogna mettere dentro una gara vera. Il fattore consapevolezza, se viene meno, crea danni, ma parecchi danni. Mi pare chiaro che il mister ha fatto un carico di lavoro davvero pesante. Forza Bologna. Il mister magari ha fatto un carico di lavoro davvero pesante, però

0: probabilmente si riesce ad andare più in là, perché quando si parte negativamente la strada è solo quella. Ragazzi, tra l'altro, io avrei veramente tanti tanti messaggi da leggere, ma mi è arrivato un altro contributo dalla Furla e c'è una bella intervista. Io vi saluto adesso perché dura 8-9 minuti, dove andremo ad ascoltare le parole di Demis Cavina, coach della F, il nuovo coach della Fortitudo. E quindi mi dispiace perché veramente ci sono tanti messaggi, vi ringrazio tantissimo. Io ci sono di nuovo mercoledì, quelli che non sono riuscito a leggere oggi, insomma, riscriviamoci, risentiamoci. E vi lascio le parole del coach Fortitudo e vi auguro una buonissima giornata e un lunedì meraviglioso. Forza Bologna!
1: Siamo? Vado io? Ok, bene, allora, innanzitutto una giornata molto emozionante, il primo giorno dove squadra completo, primo allenamento davanti a tante persone, l'apertura di un posto storico, di una palestra storica, insomma tanti componenti, il discorso del presidente. Oggi è veramente un giorno particolare, emozionante, dove anche abbiamo iniziato a muoverci. Ovviamente ci sarà tempo di lavorare, ci sarà modo di lavorare nei prossimi giorni, sperando anche che il caldo ci dia un attimo di tregua. Sono molto contento di avere la squadra completa, era uno dei nostri obiettivi anche in fase di mercato, partire subito tutti insieme perché sappiamo che la stagione sarà dura e lunga, stimolante per fare risultati, c'è bisogno fin da subito di lavorare tutti quanti insieme. La squadra si è presentata bene, abbiamo già dei dati in questi giorni di test. Rinnovo i complimenti allo staff medico perché ha lavorato veramente in maniera eccellente a luglio, ma anche in questi giorni di arrivi. Questo lavoro ci ha permesso anche di appunto partire tutti insieme con già dei valori sui quali dobbiamo lavorare dal punto di vista atletico. Staff nuovo significa anche dover mettere insieme tutti, insomma, tutte le persone e cominciare a lavorare in maniera unitaria, insomma, insieme, ma abbiamo tempo anche per questo. Ovviamente, ripeto, un giorno molto emozionante. E speriamo anche, insomma, la prima pietra di quella che sarà una stagione per noi esaltante.
2: Hai dichiarato in passato, nel recente passato, sarà una Fortitudo molto fortitudina. Ecco, vedendo un po' anche questi ragazzi dal punto di vista umano, al di là dell'aspetto tecnico che sarà da costruire, che sensazioni hai?
1: Abbiamo costruito una squadra pensando prima alle persone, lavoreremo tanto sulle motivazioni di ognuno di loro, che sono diverse ovviamente da giocatore a giocatore, e questo deve essere anche, insomma, un po' anche lo spirito con cui andremo ad affrontare la quotidianità, cioè lavorare sulle motivazioni. Oggi un'altra cosa, sono molto contento perché finalmente si parlerà di meno, ma si lavorerà tanto sul campo, almeno per quello che riguarda la squadra. E appunto dal punto di vista personale e umano, emotivo, penso che sia già una squadra fortitudine. Non possiamo e non vogliamo promettere niente di irrealizzabile, ma certamente suderemo ogni giorno la maglia e cercheremo di dare anche delle gioie ai nostri tifosi con questa mentalità, con la mentalità di chi suda, con la mentalità di chi lavora, parlando magari il giusto, ma lavorando tanto sul campo.
3: Invece rispetto al precampionato, tante amichevoli, Supercoppa Ravenna spostata e poi finalmente campionato, è già uscito il calendario, come ti sembra questo?
1: Ora, il precampionato è stato voluto con caratteristiche precise. Abbiamo pensato di alzare subito l'asticella, abbiamo tante partite anche con squadre di A1, anche perché, come hai ricordato, abbiamo un evento ufficiale già a fine settembre, quindi volevamo a metà settembre, volevamo appunto alzare subito l'asticella, abbiamo creato un precampionato.

0: campionato corposo e anche se vogliamo subito probante, vogliamo mettersi alla prova, vogliamo sbagliare immediatamente, nel senso cercare anche di capire dai nostri errori su quelle che sono le zone di miglioramento, e poi soprattutto una squadra nuova con uno staff nuovo ha bisogno di lavorare, quindi un precampionato intenso creato apposta. Per quello che riguarda il campionato, penso sia un calendario abbastanza equilibrato, se non che i due mesi difficili di dicembre e gennaio non tanto anche per le qualità degli avversari che incontreremo in questi due mesi, ma soprattutto per le trasferte che avremo tante ravvicinate e per noi anche le più lontane, quindi penso che quei due mesi siano per noi un bel tour de force. Per il resto un calendario equilibrato, ma su cui banalizzerei i commenti, tanto dobbiamo incontrarle tutte e non vediamo l'ora di iniziare poi in casa, soprattutto alla prima di campionato.
1: Da profeta in patria con quel logo sulla maglia, le sensazioni?
0: Si rende conto piano piano della cosa. Devo dirti che adesso è già la parte emotiva è già un po' smaltita, si pensa a lavorare. Però ho detto, il giorno della presentazione fu per me molto difficile, anche dal punto di vista emotivo, perché è un'emozione particolare. Hai detto profeti in patria, ho lavorato oggettivamente poco in queste zone, ottenendo però sempre buoni risultati. Ho bellissimi ricordi sia a Castelmaggiore che a Imola. L'obiettivo è ripetersi qua. Ovviamente la parte emotiva è una parte importante anche per me. Adesso però fortunatamente si è iniziato a lavorare, sento la palla battere per terra, sento le scarpe sigolare, insomma queste cose mi faranno dimenticare ovviamente dal punto di vista emotivo, anzi non voglio usare la parola dimenticare, perché penso che sapere dove si è aiuta anche lo staff, i giocatori, quindi dobbiamo essere consapevoli dove siamo, però ecco, diciamo che la parte emotiva scende e adesso parte la parte ecco più stimolante, che è quella anche legata al campo.
2: Per un professionista del suo livello è meglio una 2 in una grande o magari una piazza di non primissimo piano in aula?
0: È un discorso che richiederebbe tempo, personalmente tante volte mi sono posto la domanda, penso che attualmente questa sia una delle piazze che ogni allenatore ambisce, perché è una piazza che unisce emotività, consapevolezza, qualità, persone, storia, a quelle che sono poi le ambizioni legate a di far bene, insomma anche quelle societarie. Quindi per me in questo momento la Fortitudo è la piazza migliore che potevo scegliere e penso anche una delle migliori, se non la migliore del campionato italiano tra le due serie, ecco. E sono stato basso.
2: Altra domanda singolare: perché due grandi scudettate come Fortitudo e Pesaro faticano così tanto a risalire? Pesaro ci ha provato una volta, la Fortitudo un po' di più, con un grande allenatore come artista.
0: Non voglio parlare del passato di nessuna squadra, penso però che in particolare il campionato di Da2 è un campionato molto difficile, con tante squadre che possono ambire alla promozione, è un piccolo imbuto, dovremmo essere bravi a rimanere tra le big e cercare di, insomma, giocare le nostre carte poi nei mesi che conteranno, che sono tendenzialmente i mesi finali.
3: Si scopre Morris, che oggi non c'è, sta facendo le visite medie, che domani si allena, è un po' forse il giocatore più atteso anche per ruolo, per status, per quello che potrà dare. Che cosa ti aspetti da lui?
0: Allora, io penso che i giocatori importanti di questa squadra siano 15 o 16, ovviamente hanno tutti ruoli diversi, a tutti chiediamo cose diverse. Ovviamente lui è un giocatore per noi importante, così come lo sono tanti altri. Non mi piace etichettare o definire niente, soprattutto un giocatore, per cui ritengo che sia un giocatore per noi importante. Quando parli di fondamentale, penso che siamo tutti fondamentali, ognuno è fondamentale nel suo piccolo, sia comunque un giocatore che abbia qualità, grande qualità e grande esperienza in un gruppo dove il mix tra l'esperienza e la gioventù è un fattore per crescere. Ho parlato con lui tanto e spesso, abbiamo parlato di quanto sia difficile questo campionato, perché glielo presentavo all'inizio e lui ha confermato, visto anche gli ultimi acquisti delle altre squadre di questi giorni, che sia un campionato difficile. Lui sa cosa chiediamo a lui. È certamente un giocatore per noi importante, così però come lo sono tutti quanti gli altri. È proprio dalla crescita dei giovani, secondo me, che durante la stagione noi otterremo risultati migliori, otterremo qualità, otterremo miglioramenti.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Sono le 12 e un minuto.
4: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
10: Buongiorno da Daniele Obaldi. Tensioni sui migranti, nuovo capitolo nello scontro Italia-Spagna, torna a salire la tensione a Ceuta, dove protesta la popolazione e dove gli 007 monitorano i canali social. Si teme un nuovo blitz coordinato che potrebbe portare a un ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Invocando il rischio terrorismo, il ministro degli esteri Tajani tira dritto: fino al 15 agosto non cambieremo la decisione di sospendere Schengen con la Spagna. Si fa sentire anche la Premier Meloni, che insieme alla collega danese Frederiksen posta sui social un messaggio congiunto all'Europa per dire no a un'immigrazione incontrollata che ha impatti negativi sulle società. Rimane caldo il fronte Germania, che annuncia trasferimenti verso Italia e Grecia secondo i principi dell'ex regolamento di Dublino. Non accadeva dal 2022. Il Viminale precisa: nessun dublinante da riprendere dalla Germania. Violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione, il branco che ha aggredito e picchiato violentemente l'uomo, che una volta riaccompagnato, ferito a casa, ha iniziato a sentirsi male. Portato nell'ospedale di Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore per le conseguenze del linciaggio. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano. Un Ford Transit con 10 braccianti a bordo si è ribaltato. Un lavoratore è morto, altri 9 sono rimasti feriti. Il gruppo, composto da lavoratori di origine marocchina regolarmente assunti e tra i 21 e i 49 anni, stava rientrando a casa dopo una giornata di lavoro nelle campagne del Molise. E il corpo senza vita di un ciclista è stato trovato nella tarda serata di ieri nel Leccese. Del 28enne originario di Ugento era stata denunciata la scomparsa poche ore prima. Il corpo è stato trovato semi nascosto da un cespuglio su una provinciale. Si ipotizza sia stato travolto da un'auto pirata che non si è fermata per i soccorsi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Nettuno Bologna 1.
11: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
12: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
11: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
12: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
11: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
12: www.sorcevannini.it.
13: Vuoi una nuova macchina da giardino?
14: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
13: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
14: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
13: Manfredini, la certezza dei professionisti.
14: Approfitta ora degli extra sconti.
15: Quanti
6: italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
15: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
16: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
17: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 21 Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Una nuova macchina da giardino?
1: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
1: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manferdini, la certezza dei professionisti.
1: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. I bagnodoccia Eloderma da 600 ml sono 99 centesimi. Donano una piacevole sensazione di morbidezza. E trovi anche la linea di shampoo Eloderma a 99 centesimi. E per un'esplosione di freschezza e profumo, prova le acque profumate Nani a 1,99 euro. Scegli la fragranza più adatta a te. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: No, io lassù non ci salgo.
4: Neanche io, soffro di vertigini.
5: Manutenzioni in altezza?
6: La parola d'ordine è sicurezza.
5: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
7: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno, Bologna 1.
1: Fuori tutto un euro, abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo. A 199 euro, fino al 23 agosto, solo da un euro.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
5: Ehi, non ti piace la pappa?
6: Forse vuole qualcosa di più.
5: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
6: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
5: Ok, ordiniamo subito.
6: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
4: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
7: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogne Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali. Controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
9: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. La linea Care Sios ripara i capelli in profondità. Shampoo e balsamo sono a 3,49€. E per un colore intenso trovi le colorazioni Sios, la maschera colorante Glaze e oleo a 5,99€. E per completare il tuo look c'è la linea Styling Sios a 3,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
5: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
6: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
7: Ma dai, è immortale!
6: Forse, infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
7: E dove sarebbe questa meraviglia?
6: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
7: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
8: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
9: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
11: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
10: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
11: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
10: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
11: www.sorcevannini.it.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it. Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Venpa, il partner che ti solleva senza pensieri.
5: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
6: Vuoi una nuova macchina da giardino?
7: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
6: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
7: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
6: Manfredini, la certezza dei professionisti.
7: Approfitta ora degli extra sconti.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, grès e pietra naturale.
4: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
8: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
7: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
8: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
7: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
8: www.sorcevannini.it.
9: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
10: Dimmi.
9: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
10: E si sente.
11: Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
9: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
11: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
9: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
11: Il calore di casa si rinnova con stile.
12: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
11: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
12: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
13: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
14: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
0: Sono le 14 e un minuto.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Migranti, ancora tensione Italia-Spagna a Ceuta, dove protesta la popolazione. Si teme un nuovo ingresso di 50.000 persone intorno a Ferragosto. Rimane il rischio terrorismo, il vice premier Tajani dice fino al 15 agosto resta la sospensione Schengen con la Spagna. Nel Cosentino un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. L'uomo, una volta riaccompagnato a casa, ferito, si è sentito male ed è deceduto dopo poche ore in ospedale. Tragico incidente stradale ieri nelle campagne del Foggiano, un furgone con 10 braccianti di origine marocchina si è ribaltato provocando un morto e 9 feriti. Con la tristezza nel cuore per la scomparsa di Berruti si alza e si pari a Birmingham. Sugli europei di atletica si assegnano oggi 5 titoli nel peso uomini, tra i favoriti Fabbri punta al podio, nei 100 femminili la 26enne azzurra Zain Abdosso.
7: Sarò molto felice di essere dietro il blocco e finalmente di vedere quello che posso fare e allo stesso tempo sono anche felice che il panorama europeo sia così tanto frizzante.
6: A Parigi iniziano le gare in piscina degli europei di nuoto. È tutto da Gianni De Gaetano. Buona giornata.
5: Nettuno Bologna 1.
8: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
9: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
8: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
8: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
10: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: fuori da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
2: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
3: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
4: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Hermansson e Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
5: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
6: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
7: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
8: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
7: Wow, sanno anche volare.
8: Quasi, sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza.
7: Li chiamo subito.
9: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
3: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno, su manferdinisrl.it e sui social.
3: Manfredini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
8: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: chart e i grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
4: Show!
5: Ah, così non ci riuscirai mai. No, questo è sbagliato, è anche illegale.
4: Con un po' di sale sulla coda?
5: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
6: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351 50 64 784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
7: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
8: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
11: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
10: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Quasi gol, presentato da
3: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981.
4: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
5: Parola di Riccardo Orsolini.
4: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
6: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Mercual, Avert Totide, anche al sabato a pranzo.
7: Et capè, u carot.
3: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
8: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
14: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
15: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
14: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
15: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
14: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
15: www.sorcevannini.it.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?

0: tette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
3: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
4: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
3: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
4: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
3: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
4: www.sorcevannini.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
6: Il calore di casa si rinnova con stile.
7: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
6: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
6: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: classici.
1: Pop e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è a 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
5: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
6: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
5: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
10: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Quasi gol, presentato da
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
6: Parola di Riccardo Orsolini.
5: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1.
11: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
12: Sono le 16:03.
13: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
14: E un gelatino o uno stuzzichino?
13: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
15: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensori Sony Lithia a 249 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
19: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Sport e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno, Bologna 1.

0: Made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
3: Ehi, non ti piace la pappa?
4: Forse vuole qualcosa di più.
3: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
4: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
3: Ok, ordiniamo subito.
4: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
5: Il calore di casa si rinnova con stile.
6: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
5: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 17 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
7: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Gabriel Jesus ha detto sì al Napoli. L'operazione è direttamente collegata a Romelu Lukaku. Il belga ha un accordo con il Fenerbahce, ma la distanza tra le due società è ancora ampia. I partenopei rinuncerebbero ai 12 milioni richiesti inizialmente, a patto che l'offerta possa aggirarsi sui 7-8 milioni. La Roma prende Molina, i giallorossi verseranno all'Atletico Madrid 17 milioni di euro e il difensore firmerà un contratto di 4 anni. A Torino Di Gregorio è sfiduciato, Vicario non convince e la porta bianconera è sguarrita. Suzuki del Parma resta l'obiettivo. La Juventus deve stringere i tempi, Spalletti vorrebbe il suo numero uno entro questa settimana. Kalaili è a un passo dal Crystal Palace. Dopo la rottura con l'Inter e la trattativa sfumata, l'esterno destro è pronto ad abbracciare la Premier League. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
1: Nettuno Bologna 1.
0: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
9: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: For millions of years,

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
5: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
6: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
5: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
6: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
5: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
7: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Pampers ti propone un'offerta incredibile sui pannolini. Se acquisti pannolini Baby Dry nel formato quadripacco e mutandino in megapacco, il primo pezzo è a 23,90€. Il secondo lo paghi solo 15,90€, mentre la variante Pampers costumino è 4,99€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
8: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
3: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
4: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: hit e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 18 e un minuto.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Un violentissimo terremoto ha colpito la Colombia, 7.4 la magnitudo, epicentro nel nord-ovest del paese. Si contano vittime e dispersi. A Cali ci sarebbero diversi bambini sotto le macerie di un ospedale. Dopo aver colpito il sud del Giappone, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale. 1,5 milioni di cittadini evacuati, allagata a Shanghai, annullati centinaia di voli. L'inchiesta sull'attentato a Sigfrido Ranucci, arrestato con l'accusa di essere il mandante, l'imprenditore Lavitola, secondo il GIP, voleva accrescere la popolarità del giornalista per lanciarlo in politica. Impietoso il verdetto di Legambiente sulla qualità di mari e laghi italiani al termine dei tradizionali tour di Goletta Verde. Su quasi 400 campionamenti, ben il 34% è risultato oltre i limiti di legge per inquinamento. Azzurri subito in evidenza nella prima giornata degli europei di nuoto in vasca. Le staffette femminile e maschile della 4x200 stile conquistano la finalissima, così come Alberto Razzetti nei 400 misti e Simona Quadarella negli 800 stile. Da Laura Supino, buona serata.
1: Nettuno Bologna 1.
8: Ehi, lo sapevate che il cuoco dell'antica trattoria Golfieri ha iniziato a cucinare nel 1883?
9: Ma dai, è immortale!
8: Forse. Infatti i tortellini sono ancora quelli di un tempo, i tortellini veri.
9: E dove sarebbe questa meraviglia?
8: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, proprio in centro a Baricella.
9: Antica trattoria Golfieri, la cucina bolognese nella piazza del paese. E non scherziamo, forse è un po' sì.
10: Venerdì 14 agosto non perderti il Brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
11: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Fai brillare le tue stuviglie con il potere sgrassante di Svelto. Approfitta dell'offerta imperdibile per avere una pulizia impeccabile. Due pezzi del detersivo piatti a mano concentrato Titanium sono 2,79€, mentre i formati ricarica sono 2,49€. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'Arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, Piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma con completo su seminariobologna.it.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Sai qual è il segreto del cuoco dell'antica trattoria Golfieri?
7: Dimmi.
8: Non è immortale, è innamorato della cucina bolognese.
7: E si sente. Nei tortellini fatti a mano, nel ragù che profuma di casa.
8: In ogni piatto c'è una storia, un ricordo, una domenica in famiglia.
7: Antica trattoria Golfieri, in piazza Carducci, nel cuore di Baricella.
8: La cucina bolognese, nella piazza del paese. E non scherziamo, forse un po' sì.
9: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavapavimenti Hoover HV5, due rulli per una doppia pulizia in metà tempo a 199 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1 chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. La lavastoviglie Candy 13 coperti e classe C con maxi tab e motore speed drive inverter a 329 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Da anni Bologna Automazioni è sinonimo di affidabilità e competenza.
9: Oggi cresce con una nuova realtà dedicata alla sicurezza e al design. Bologna Welding, specializzati nella progettazione, produzione e installazione di cancelli, inferriate e recinzioni su misura. La solidità di sempre, con nuove soluzioni pensate per la tua casa e la tua azienda.
8: Bologna Welding, un brand di Bologna Automazioni. Info 051 72 71 34.

0: e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
2: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
3: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Da spazio Conad, grande spesa a piccoli prezzi per farti risparmiare su tutta la spesa. Fino al 20 agosto, tantissimi prodotti a 1, 2, 3 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
2: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
3: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Chi rende il tuo bucato super profumato? Fabuloso! Il detersivo lavatrice Fabuloso è a 2,49€, mentre i 9 ammorbidenti concentrati da un litro sono a 1,99€. E con due prodotti Fabuloso, di cui almeno un ammorbidente, in omaggio uno spray Fabuloso lavanda da 600 ml. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
6: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
7: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
8: Nettuno Bologna 1, playlist 4 gradi.

0: peaches. Nettuno Bologna 1.
1: Black and White, la Virtus alla radio.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Info su volkswagen.it.
5: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
6: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia luce e gas, soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono, qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Per un sorriso smagliante, prova Oral-B. Il dentifricio Oral-B 3D White bianco perla nel formato tripacco è a 2,99€. E per completare l'igiene orale c'è la linea di spazzolini elettrici Oral-B. La variante IO2 è a 49,90€ e le testine di ricambio Oral-B.

0: Ultimate sono a 19,99€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Sono le 20 e un minuto.
3: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
4: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia di un violentissimo terremoto che ha colpito la Colombia e altri paesi latinoamericani, compresi l'Ecuador e il Panama. 7.4 la magnitudo, epicentro nei pressi di San José de Palmar, nel dipartimento del Chocó nord-ovest della Colombia, a quasi 100 km di profondità. Decine gli edifici crollati in diverse città. I morti accertati finora sarebbero una cinquantina, ma si teme un bilancio ben peggiore. Diversi bambini, tra l'altro, si troverebbero sotto le macerie di un ospedale crollato. E dopo aver colpito il sud del Giappone e lambito Taiwan, il ciclone Dolphin si è abbattuto sulla Cina orientale in tutta la sua potenza. 1,5 milioni di cittadini evacuati, a Shanghai strade allagate e vie di comunicazione interrotte, cancellati quasi 1,000 voli, sospesi i trasporti pubblici cittadini. Ora in Italia l'inchiesta romana sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci riserva nuovi sviluppi. Walter Lavitola, già indagato, finisce in carcere. Laura Supino.
5: Walter Lavitola, faccendiere, ex giornalista ed editore, già in passato coinvolto in vicende illecite, è stato arrestato stamane a Roma con l'accusa di essere il mandante dell'attentato dinamitardo dell'ottobre 2025 davanti alla villetta di famiglia di Sigfrido Ranucci a Pomezia. A confermarlo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere seguita stamane ed emessa dal GIP di Roma Morrica nell'ambito dell'inchiesta condotta dalla Procura Capitolina, contestata anche l'aggravante del metodo mafioso. Analogo provvedimento è stato emesso nei confronti del braccio destro di Lavitola, il camerunense Gomez Tavares, che al momento si trova in Africa. Obiettivo di Lavitola sarebbe stato lanciare Ranucci in politica, accrescerne la popolarità tramite l'attentato e ritagliare per sé un ruolo di primo piano. Lo stesso Lavitola avrebbe partecipato al primo sopralluogo a Pomezia assieme a Tavares, che avrebbe poi reclutato le 4 persone già arrestate nei mesi scorsi. Che Ranucci ci fosse al corrente del piano viene escluso dal GIP. Il conduttore di Report ne sarebbe piuttosto una vittima. Movente da chiarire, l'arresto non sia un pretesto per delegittimare la trasmissione e il giornalismo d'inchiesta, avvertono i legali di Ranucci.
4: Si indaga sulla violenta rissa con vittima nel Cosentino. Un 34enne addetto alla sicurezza di una discoteca di San Gineto è morto dopo un pestaggio all'esterno del locale. Sembra che la lite sia iniziata all'interno. In corso di identificazione il branco che ha aggredito e picchiato violentemente la vittima, portato in ospedale a Cetraro, è finito in rianimazione ed è deceduto dopo poche ore. Voltiamo pagina. Tra eclisse solare e un memorabile passaggio delle Perseidi, la sera del 12 agosto si annuncia uno spettacolo astronomico imperdibile. Il servizio di Daniela Ubaldi.
6: Il buio fuori programma e oltre all'emozione del disco solare che si oscura, la visione chiara delle Perseidi che sfrecciano al ritmo di 100 meteore l'ora per regalare quello che l'Unione Astrofili Italiani definisce uno degli spettacoli migliori dell'ultimo decennio. Si parte alle 19:30 per l'attesa eclissi di sole che raggiunge la sua totalità quando inizia il tramonto e quindi non sarà godibile allo stesso modo in tutta la penisola. Favorito il nord-ovest, il luogo migliore per osservare l'eclissi sarà la Liguria, dove a 20 miglia la copertura del disco solare sarà del 94,8%. Segue Belluno al 91,5%, a Roma la copertura sarà del 79,4%, a Palermo del 40,4%. Ma la notte regalerà anche una visibilità quasi perfetta alle famose lacrime di San Lorenzo, i frammenti della cometa 109P Swift Tuttle, che ogni 133 anni circa si avvicina alla Terra lasciando lungo la propria orbita minuscoli frammenti di rocce e polveri. Quando il nostro pianeta attraversa la regione, ogni estate le particelle entrano nell'atmosfera alla velocità di circa 59 km al secondo e si incendiano producendo le scie lumine. luminose. Uno spettacolo stavolta garantito anche dalla luna nuova del 12 agosto, che lascia il cielo buio proprio quando lo sciame delle Perseidi sarà vicino all'attività massima.
4: Prosegue intanto l'ondata di calore sul bel paese, destinata a protrarsi secondo i meteorologi per l'intera settimana. 18 oggi le città in allerta rossa da nord a sud, domani si aggiungerà Bolzano, dopodomani anche Brescia, possibile l'intermezzo di qualche temporale, ma per lo più sulle aree alpine e appenniniche. Si terranno mercoledì mattina nella sua Stroppiana, nel Vercellese, i funerali in forma privata di Livio Berruti, il campione olimpico di 200 metri alle Olimpiadi del 1960 a Roma, morto ieri a 87 anni in una clinica torinese. Figura altamente rappresentativa dello sport italiano, ricorda il presidente della Repubblica Mattarella. Il CONI ha disposto un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive della settimana, bandiere a mezz'asta nella sede del Foro Italico. Lo stesso fuoriclasse piemontese, in una recente intervista alla Gazzetta, ricorda la gioia senza barriere delle Olimpiadi romane e qualche problema in più invece per gli atleti odierni.
7: Quel calore e quel colore di quel settembre romano, dove c'era questo diciamo, eccesso quasi di simpatia, di amicizia, di passione, dove tutti ci sentivamo uguali, tutti ci sentivamo amici, tutti ci sentivamo partecipi di una bella festa dello sport, ma senza nessuna discriminazione. Quindi veramente era una bella festa dello sport dove tutti si divertivano col sorriso. Ormai c'è una tale ridda di interessi extrasportivi che hanno avvolto lo sport, che l'aspetto sportivo prettamente agonistico è diventato quasi corollario di tante altre cose, e con l'aspetto purtroppo anche della curiosità quasi morbosa che ha il pubblico di sapere tutto quello dei suoi campioni, per cui hanno perso i campioni d'oggi quella libertà che noi avevamo quando facciamo le gare.
4: E proprio oggi sono scattati gli europei di atletica a Birmingham, niente da fare per Mattia Furlani, campione del mondo del salto in lungo. L'azzurro, già infortunatosi 3 mesi fa, è stato costretto al ritiro per un dolore accusato nella coscia destra nel suo primo salto. Bene invece Francesco Inzoli, che con un ottimo 8,34 si è già qualificato per la finale di domani. Stasera la finale del lancio del peso, speranze sul nostro Leonardo Fabbri, campione europeo uscente. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
3: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio Folletto e Bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
6: Che fame!
7: Mac!
5: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi.

0: e grandi classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Nettuno Bologna 1, playlist. Quattro grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anika Flash.
2: Dal regista Christopher Nolan.
3: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
2: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
4: Andiamo!
2: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
5: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Quest'estate
7: è un dinosauro quello.
8: Oh mio Dio, correte!
6: Dal regista di It Follows.
9: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
10: Siamo nel passato.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
6: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
6: La fine di Oak Street. Al cinema.
14: 803 Service Store. Da 803 la tecnologia te la spieghiamo con parole semplici. Tariffe telefoniche, energia, luce e gas. Soluzioni personalizzate per privati e aziende. 803 è partner di TIM, Fastweb, Wind e Iliad. Niente attese al telefono. Qui c'è chi ti ascolta davvero. 803 è a Casalecchio di Reno, in via Marconi 43.
15: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
16: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
17: Autocommerciale, concessionaria Volkswagen, ti aspetta in via Gucchi 80 a Bologna.
18: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
6: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
5: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
6: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
5: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
6: www.sorcevannini.it.
7: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
8: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Smartphone Motorola Edge 60, 256 giga, tripla camera con sensore Sony Lithia a €249 fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Venerdì 14 agosto non perderti il Brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo!
2: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
3: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
2: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
3: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
2: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
3: www.sorcevannini.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Prenditi cura dei tuoi capelli con Sunsilk e Claire. Lo shampoo e il balsamo Sunsilk sono 2,09 euro. I nuovissimi trattamenti profumo Sunsilk sono a 4,99 euro. E con due prodotti Sunsilk hai in omaggio le mollettine Sunsilk. E per lui c'è la linea di shampoo Claire a 2,19 euro. Sentito che offerte? Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato Haier, classe C, Total No Frost, con extra capacità di 409 litri a 579 euro fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme corpo fluide Natura Verde nel formato da 400 ml sono a 2,99 euro. E per una protezione delicata c'è la linea di detergenti intimi Intima Più. Il formato da 500 ml è 3,49 euro. E con due prodotti trattamento corpo Natura Verde o Intima Più, in omaggio un bagno doccia Natura Verde da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo! Un ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Friggitrice ad aria verticale Moulinex Crispy Stack, massima croccantezza, minimo ingombro, a 199 euro. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Bologna 1, sportivamente classica. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
2: E un gelatino o uno stuzzichino?
1: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
3: Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'Arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, Piazzale Bacchelli a Bologna, zona Ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
4: Ciao, sono Luca Onestini. Festeggiamo insieme i 1000 negozi di acqua e sapone. Le creme idratanti Acqua alle Rose sono a 6,99€, le acque micellari a 2,99€ e per una freschezza unita ad efficacia prova i nuovi tonici infusi con siero a 4,99€. E solo d'acqua e sapone, con due prodotti Acqua alle Rose, in omaggio un mini tonico da viaggio da 100 ml. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: tutto lo sport made in Bologna e i grandi classici di sempre.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 23 e 58 minuti.

0: porterò.
1: Andiamo!
0: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Venerdì 14 agosto non perderti il brindisi sotto le stelle a Tossignano. Dalle ore 19 polenta di Tossignano al ragù e fritta, con squacquerone e fichi caramellati, piadina romagnola, degustazione vini Tramosasso, vendita prodotti tipici di Borgo Tossignano, musica con bequadro e telescopio per ammirare le stelle ai ruderi della Rocca. Apertura straordinaria del Museo Geologico del Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola a Palazzo Baronale. Servizio navetta dal cimitero di Borgo. Ricorda, venerdì 14 agosto a Tossignano in provincia di Bologna, quarta edizione del Brindisi sotto le stelle in piazza Andrea Costa. Vi aspettiamo! Un Ferragosto ricco di eventi, quello organizzato dal Seminario Arcivescovile di Bologna a Villa Revedin dal 13 al 15 agosto. Giovedì 13 sarà ospite Serena Dandini in dialogo con l'arcivescovo Matteo Zuppi, che celebrerà la messa il giorno di Ferragosto alle 18. Il 14 il duo Idea e Marino Bartoletti in Sanremo Insieme. Il 15 gettonatevi con Ivo Morini DJ e Angelone. Spettacoli, giochi gonfiabili, animazione, burattini, stand gastronomico. Villa Revedin, piazzale Bacchelli a Bologna, zona ospedale Rizzoli. Accesso agli eventi gratuito. Programma completo su seminariobologna.it.
4: Privati, aziende e condomini, è tempo di nuovi impianti.
5: Continua fino al 31 agosto da Sorce e Vannini lo sconto del 30% su automazioni, cancelli e barriere automatiche. E in omaggio Simply Connect, la gestione accessi da smartphone.
4: In più, aderendo all'offerta, manutenzione gratuita per un anno intero.
5: Vieni a trovarci, Sorce e Vannini, in via del Vetraio 11 a Bologna.
4: Sorce e Vannini, unico partner FAC in Bologna e provincia.
5: www.sorcevannini.it.
6: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
8: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: classici.
1: Sport e grandi classici.
0: Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app su mcdonalds.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui.
12: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
13: Dal regista Christopher Nolan.
14: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
13: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
15: Andiamo!
13: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
18: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
19: Perché se non Deghi, non ci credi.
20: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
21: Che fame!
22: Mac!
20: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059 698 555.
23: Nettuno Bologna 1.
24: Nettuno Bologna 1.
25: Nettuno Bologna 1.
26: Nettuno Bologna 1.
27: È l'una e 4 minuti.
28: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi.

0: Bologna 1, sportivamente classica.
1: Musica!

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
7: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.